0: Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell'esatto momento in cui la moneta è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando. Bob Marley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore vince ogni cosa. Virgilio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama.

0: Freedom. Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia. Gandhi.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri

0: viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Distinguere il bene dal male non è facile, poiché i confini tra questo e quello siamo noi a tracciarli. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon, nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso, ma la vita ha precisamente il senso che noi stessi siamo disposti ad attribuirle. Hermann Hesse.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono le nostre scelte che ci mostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre abilità. J.K. Rowling.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I due giorni più importanti della vita sono quelli in cui sei nato e quelli in cui capisci perché. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. Vincent van Gogh.

libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero. Si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta e si libra al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta. Il loro semplice essere in questo momento è perfezione. Osho.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: facciamo le cose così, cioè il primo che butta un'ispirazione poi l'altro lo segue.
1: Ah, tu sai che io su questo, figurati.
0: Ed è per quello che mi piace come compagna di viaggio, Laura Ghislandi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Max Parisi, buongiorno Mattia Brena, buongiorno al Padre Eterno, gli ho detti tutti. Non lo so, stamattina mi è venuta così.
0: Vai, col caldo. Vabbè. Che stiamo soffrendo, giustamente la mattina quando ti alzi qualcuno devi ringraziare.
1: Beh, per essermi svegliata sicuramente.
0: E allora partiamo per una nuova puntata di Caffè Latte con te. Oggi siamo al 25 maggio, dico bene, fammi
1: oggi
0: controllare.
1: Oggi siamo al 26.
0: 26. Già, incredibile come
1: 25 era ieri però.
0: Vabbè, magari che stai adesso.
1: Ma
0: 25,
1: fa ancora un po' scuro,
0: 26.
1: Può essere ancora notte.
0: Hai ragione anche tu. Allora partiamo, puntata intensa, ve lo ricordiamo che poi dalle 6 arrivano i colleghi di TGCom 24, adesso però abbiamo delle cose da raccontarvi. Prima
1: però lasciamo spazio alla musica. Maroon 5 con il loro nuovo singolo Heroin.

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo. Partiamo subito da un tema che è quello delle aste. A me affascina moltissimo il lavoro. Chi non ha mai partecipato a un'asta?
1: Neanche io.
0: Ma né come pubblico, no, né tantomeno come compratore, perché poi devi fare attenzione a come ti muovi, perché basta un ditino e ti aggiudichi un'opera da 100 milioni di dollari.
1: Scusami, sul basta un ditino ho detto sì, prima o poi ti arriva da qualche parte comunque. Ma a prescindere da questo, io l'unica asta a cui avrei voluto partecipare è stata quella, l'hanno fatta 5 anni fa per i gioielli di Maria Antonietta e anche quelli di Sissi.
0: Sì, se devi avere una certa, cioè al di là di partecipare, no, beh, infatti, la prima offerta, quella da 100 euro, chi offre 100 euro?
1: Io durante l'asta ho pianto in un angolino di casa mia, peraltro perché non sono andata a Ginevra, vabbè.
0: E allora, per raccontarvi tutto questo, che invece è stata venduta all'asta, in un'asta di Tiffany, che è un classico, voglio dire, una delle opere più famose di un artista che si dice che sia stato scoperto chi è, ma poi agisce sempre nell'ombra, ovvero Banksy, che è questo artista moderno che rilascia opere nei muri, diciamo molto street urban.
1: Che genio. Sì. A Venezia l'hanno tolto il muro adesso, perché poi si stava comunque con l'acqua, l'umidità si stava cancellando. Comunque l'opera è Girl with the Balloon on Found Landscape del 2012, è la sua classica, la bambina col palloncino.
0: Sì, meraviglioso, che è il palloncino a forma di cuore, colorato rosso, quindi dà questo contrasto fra il nero e il rosso.
1: E ad aggiudicarsela è stato un collezionista statunitense anonimo tramite un'offerta telefonica durante la vendita.
0: Vedi che non c'è bisogno di andare là, se c'hai i soldi puoi anche stare a casa tua a telefonare, c'è un signore là che fa i gesti per tuo conto.
1: Beh, ma anche perché, scusami, uno che si compra un'opera del genere, voglio dire, cosa fai, lo racconti al mondo? Che ma l'hai presa tu?
0: Io lo racconterei, però capisco che quel mondo lì sono molto più riservati, tanto è vero che appunto è rimasto anonimo, il tutto è stato fatto per via telefonica, immagino che avranno avuto delle garanzie.
1: Beh, sì,
0: lo conoscevano in qualche maniera da Tiffany.
1: Ma no, ma anche perché mandi qualcuno, non è, certo, che chiami, risponde l'usciere di
0: però
1: Tiffany.
0: Però hai visto Lupin, della prima puntata, fregavano proprio lì, con quella cosa dell'asta,
1: che
0: visto che si parlava di grandi ladri. Quindi l'opera è stata venduta per 18 milioni di dollari.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: e polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: con te mentre no, non facciamo l'asta, no? Perché visto che sono arrivate delle offerte, 18 milioni e mezzo, 18 milioni e 6, e noi non battiamo.
1: Ma
0: però
1: cosa mettiamo all'asta più che altro? Scusa.
0: Noi possiamo mettere all'asta
1: l'asta del microfono.
0: L'asta del microfono, ottimo. Parliamo invece di cose serie, perché adesso è il momento di parlare di previsione del tempo.
1: Ovviamente con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. Ultima settimana di maggio sarà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, con caldo da piena estate e ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì, con valori fino a 35 gradi al centro-nord. Più in dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche velatura sottile e passeggera, e con una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose, con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo ovunque più diffuso e intenso al centro-nord. Venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato, con sole e 30 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie, un nuovo aggiornamento riguardo alle previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo.
1: Intanto Bruno Mars con Risk It All.

0: si rischia tutto, e parlando di aste o comunque di acquisti un po' folli, dal Giappone ci arrivano sempre notizie che ci fanno, come dire, ci danno soddisfazione.
1: E infatti l'isola nipponica, che insomma ha dei prodotti comunque d'eccellenza, l'anno scorso parlavamo di queste fragole vendute singolarmente in confezioni meravigliose, peraltro a $50 a fragola.
0: Cioè, poi paghi quella cifra, ci mancherebbe anche che la confezione non fosse elegante.
1: Beh, sì, effettivamente.
0: Qui invece si parla di un altro frutto.
1: Quest'anno ci buttiamo sui meloni.
0: No, ma non c'è nessun riferimento politico, eh.
1: Ma anche perché qua cosa vuoi fare? Cioè, i meloni ne hai più tu di me.
0: Sì, siamo a posto. Comunque, parliamo di meloni dello Yubari.
1: Famosissimi.
0: Boh, meloni, guarda, io chi è che non ha mai mangiato un melone dello Yubari? Anch'io, guarda. Comunque, è andata bene perché ne hanno venduti due esemplari a una cifra interessante.
1: Prezzo record di 5,8 milioni di yen. Abbiamo fatto i calcoli, quindi non vi preoccupate. Sono 31.400 euro.
0: Sono meloni, non è che stiamo parlando, perché già quando dici 5,8 d'oro. Milioni di yen ti sembra di pagare un cifrone, poi dici: ah no, ma sono solo 31.000 euro.
1: Rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa, i meloni di Yubari, no, sono partita National Geographic, molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Giustamente, non porti il brillocco, ma porti il melone. Che
0: anche perché quei prezzi lì, effettivamente, uno dice: ma scusa, mi hai portato solo un diamante, non potevi portarmi i meloni o le fragole che costano di più? Quindi sapete che in Giappone, se volete fare bella figura, invece di regalare gioielli, che vi impegnano poco,
1: meloni a tutti,
0: meloni come se piovesse. Perché?

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Basta cercare di vendere. Io capisco che abbiamo un sacco di amici, lo sappiamo dalle foto che ci mandate, che siete impegnati nel campo dell'agricoltura, ma due meloni a 31.000 euro non credo che qua almeno trovate dell'udienza.
1: Però ha ragione Francesca, se sì, questi fossero i prezzi, l'economia e il PIL italiano andrebbe
0: sì,
1: proprio.
0: Eh sì, a palla.
2: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
7: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamaki, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
6: BlueNoteMilano.com.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Prima di chiudere caffè latte, prima di chiudere questa prima ora, perché poi abbiamo l'appuntamento con i colleghi di TGCom24, volevamo parlare di un tema che riguarda la socialità. Voi sapete che noi due qua la mattina, avendo poco a disposizione intorno a noi, siamo diventati degli asociali, e quindi abbiamo guardato con attenzione questa notizia, perché riguarda, come si dice, un mondo un po' particolare quando vai alle feste.
1: E soprattutto nel momento in cui te ne vai e non saluti nessuno. Un gesto che per molti, a me è successo onestamente di fare, sono stata ripresa poi il giorno dopo,
0: non ci ho trovato.
1: Invece in questo caso si parla proprio del rituale del congedo. A quanto pare non salutare fa molto bene alla salute,
0: è per quello che ci siamo mantenuti bene.
1: Ma scusate,
0: allora, intanto uscire da una festa è sempre un momento delirante, perché non sai mai se effettivamente stai facendo qualcosa che interrompe delle attività divertenti. Dici, adesso arrivo io, guasto tutto perché me ne devo andare, la gente ti dice vai senza bisogno di salutare.
1: Secondo me, poi ti chiamano il giorno dopo,
0: esatto.
1: Dove sei finito?
0: Tanto abbiamo scoperto questa cosa, che appunto andarsene da una festa senza salutare migliorerebbe lo stato di salute, perché forse ti toglie un po' di ansia di dosso.
1: Sai che non ho mai sentito il peso di questa cosa. Allora cominciamo ad inquadrarlo. In gergo si chiama uscita all'irlandese, sì. Però in Europa, sì, noi che conosciamo bene i nostri polli, l'abbiamo rinominato saluto alla francese,
0: tanto per dare ancora così un po' di risalto alla simpatia che gli italiani nutrono verso il popolo transalpino.
1: E si basa sul fatto che comunque dopo una serata, già magari hai mangiato, hai bevuto, ti sei divertito, hai ballato, non hai più quell'energia sociale per salutare tutti quando te ne vai. Questo il punto.
0: Vuoi anche andartene un po' in fretta se puoi e se riesci. Sì. Comunque tutto questo avrebbe degli effetti positivi sulla nostra salute. Quindi la prossima volta che andate via senza salutare e vi chiamano il giorno dopo e dici ma io l'ho fatto per la mia salute.
1: Ma ho salutato tutti, sei tu che sei sparito, guarda, vili fino in fondo.
0: Gira la frittata, sì.

0: finisce così, non salutiamo, no, salutiamo, cioè salutiamo, nel senso chiudiamo la prima ora, non è una festa.
1: La festa è finita, gli amici se ne vanno, no, non se ne vanno, perché adesso invece si trasformano e vi presenteremo la nostra versione 2.0, quella con i giornali, c'è la rassegna stampa.
2: Sì. A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia e conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio, tra gli altri, Arezzo, Agrigento, Lecco. Già eletti 12 sindaci. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran nella notte per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpito un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio, annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nel Luhansk. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Ebola, allarme è rientrato in Lombardia, i due cooperanti comaschi in isolamento al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Terremoto societario in casa Milan, Cardinale esonera Allegri e azzera la dirigenza dopo l'addio alla Champions, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanza Noccobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Darderi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultima settimana di maggio all'insegna dell'alta pressione sull'Italia con un caldo da piena estate e ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì con valori intorno ai 35 gradi al centro-nord. Più nel dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera e una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento con caldo estivo ovunque più diffuso e intenso al centro-nord. Venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato con sole e 30 gradi. Per maggiori dettagli vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.

0: della radiofonia italiana è pronto a tenervi compagnia anche in questa seconda ora. Caffè latte con te su Radio Monte Carlo, 6-3 minuti. Buongiorno ancora la croccante Laura Ghislandi.
1: E buongiorno di nuovo Max Parisi. Buongiorno anche da parte di Mattia Brena, che si occupa di tutta la parte tecnica.
0: Croccante anche Mattia Brena, eh?
1: Specialmente, oserei dire. Ma guarda la croccantezza che abbiamo davanti qua.
2: Buongiorno ragazzi.
0: In tutta la sua croccantezza. Buongiorno. Virginia Giacomini a rappresentare oggi la redazione TGCOM24. Buongiorno.
2: Pronti?
1: Solo buone notizie abbiamo detto.
2: Ma sì, cercheremo.
0: Pensa che cala la benzina di 40 centesimi.
1: Sei serio?
0: Ma
1: o
0: è ovvio che è uno scherzo, ma vabbè, ci mancherebbe, ma aumenta casomai di 40 centesimi. Non si fa
1: non
0: così.
1: Non si fa questa cosa con chi è ossessionato.
0: Sensibile.
1: Sì, ossessionato con le accise più che altro, mi definirei così.
0: E allora partiamo con Michael McDonald e la sua Sweet Freedom.

0: e soprattutto da Avvenire. Umanità al centro, parliamo della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Il pontefice rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate in particolare all'intelligenza artificiale. E poi giornata in cui si parla di amministrative, al centro-destra Venezia e Reggio Calabria, Prato a sinistra. Il Corriere della Sera inizia proprio con le amministrative, Venezia premia al centro-destra e Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. A centropagina una foto di Allegri, calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare, Moncada, Milan, Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza. Su Repubblica al centro, Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, un'apertura un po' diversa da tutti gli altri quotidiani. I russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. E poi il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Di spalla, Juventino gravissimo, il padre dice che è stato colpito da un lacrimogeno, però insomma saranno fondamentali le prossime ore per capire le condizioni di questo tifoso 36enne. La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%. Sul Fatto Quotidiano, comuni il PD affoga in laguna, questo è il titolo, vincono i cacicchi, tra questi c'è De Luca. Il Giornale, Meloni sta serenissima, Venezia centrodestra a Valanca, smentite le voci di crisi. E poi invece sospetto jihadista fermato a Reggio Emilia, studiava attentati e decapitazioni, altro matto, scrive il Giornale, islamico pronto alla strage. La prima enciclica di Leone a centropagina del Giorno, disarmare l'intelligenza artificiale, siamo umani. Il Sole 24 Ore invece, apertura diversa, Piazza Affari oltre il record storico, giornata storica appunto per la Borsa di Milano, che ha chiuso la seduta di in rialzo dell'1,43%. Queste, diciamo, sono le principali notizie.
1: Hai qualcosa da aggiungere,
2: sì,
1: Laura Ghislani?
2: No, ma buon 26 maggio a tutti, amici.
1: Vabbè, mi sembra una giornata da celebrare. Insomma, poi entreremo anche nel dettaglio di questa enciclica papale, perché la prima è sicuramente, esatto, viene dopo un periodo particolarmente caotico. Un po' di musica, va?
2: Beh, qui proprio, cioè, se avete la possibilità, alzate un filino il volume della radio. Diodato, fai rumore.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

0: poi in realtà è una canzone dolcissima. Dire che fa rumore in realtà non corrisponde, ecco.
1: Sai, dire a una persona nella mia testa o nel mio cuore fai rumore, insomma, non è mica una cosina da poco.
0: Quanta gente già fa rumore nella mia testa?
1: Troppa.
0: Troppa gente, c'è già una festa in corso. Allora, fra poco parleremo proprio di questa enciclica, a partire dal significato di un'enciclica. Che cos'è? Perché?
1: Facciamo un'altra enciclica per spiegare l'enciclica, questo.
0: Sembra un'ottima idea.
1: In stampatello.
0: Comincio a scriverla, guarda, la butto giù e fra poco George Michael. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
13: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
12: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
12: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.

0: Heal the Pain, George Michael su Radio Monte Carlo alle 6:24 minuti, penna alla mano con
1: esatto.
0: Laura Ghislandi pronta a prendere appunti
1: sulla Gazzetta dello Sport, però è l'unico pezzo di carta che ho a disposizione
0: e forse quello meno importante fra i giornali che abbiamo oggi. Non me ne vogliano ovviamente i lettori della Gazzetta. Allora, Virginia Giacomini, abbiamo detto enciclica di Leone XIV,
1: sì.
0: Si parla di intelligenza artificiale, ma partiamo dall'inizio. Perché si fa
2: che cos'è? Sapevo che me l'avreste chiesto,
1: brava.
2: Quindi sono andata a ripassare
0: mai
2: dal greco.
0: Quando c'è la Ghislandia.
2: Enkyklos, che significa in giro, in circolo. È di base una lettera pastorale del Papa, della Chiesa Cattolica, su materie dottrinali, morali, sociali, che viene indirizzata ai vescovi della Chiesa stessa. Però in realtà attraverso di loro è un messaggio a tutti i fedeli. Per cui Papa Leone XIV, questa è la notizia, ha promulgato la sua prima lettera enciclica. Il titolo è Magnifica Humanitas, è in latino sempre il titolo dell'enciclica.
0: Certo. Perché va scritta così per obbligo, no?
2: Su che cos'è? Sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Questa enciclica porta la firma del 15 maggio, perché è stato il 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Sappiamo che in questi contesti sono importanti i simboli, i riti, ecco, che era del 1891, da cui appunto la moderna dottrina sociale della Chiesa. Diciamo, le encicliche rientrano proprio nella dottrina sociale della Chiesa. Al centro di questa lettera, di questo documento, c'è il principio della dignità umana, che il pontefice ha definito un valore inviolabile che appartiene a ogni persona semplicemente perché esiste ed è amata da Dio. Da qui il gancio per il primo diritto umano è il diritto alla vita, per cui dal concepimento alla morte naturale, e per questo, ripete il Papa, aborto ed eutanasia vengono giudicati moralmente inaccettabili. Però il fulcro, insomma, di questa enciclica è una riflessione sull'intelligenza artificiale, in particolare in ambito militare. Leone XIV ha affermato che nessun algoritmo può rendere moralmente accettabile la guerra e che le decisioni letali non devono mai essere affidate alle macchine. Successo di recente che un algoritmo sbagliato abbia fatto bombardare, tutti i posti sono sbagliati per essere bombardati.
0: Non si dovrebbe mai bombardare.
2: In questo caso è stato bombardato una sede di civili. Per cui il Papa chiede regole internazionali condivise, trasparenza nei sistemi militari, controllo umano effettivo sulle tecnologie belliche.
0: Tutte cose facilissime da ottenere in questo periodo, che c'è questa disponibilità al dialogo, al parlare l'uno con l'altro ed accettare le differenze soprattutto degli altri. È momento di previsioni del tempo, signori.
1: Con gli amici di Meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. Ultima settimana di maggio sarà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, con caldo da piena estate e ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì con valori fino a 35 gradi al centro-nord. Più in dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera e con una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo ovunque più diffuso e intenso al centro-nord. Venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato con sole e 30 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie sempre agli amici di Meteo.it, 6:28 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti da Caffè Latte con te. Virginia, dal meteo ovviamente diamo un'occhiata anche al traffico.
2: Allora, sulla 32 Torino-Bardonecchia segnalati 2 chilometri di coda per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Sulla diramazione 1 Roma Sud, incolonnamenti da Torrenova al grande raccordo anulare, immancabili le code sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano.
1: Buongiorno. Dalla mattina,
0: Buongiorno, dai, buongiorno. Ben arrivati su Radio Monte Carlo. Se vi siete sintonizzati solo adesso, vi abbiamo aggiornato su meteo, traffico, sull'enciclica del Papa.
1: Continueremo ad aggiornarvi. Mauro chiede già del Giro d'Italia, quindi stai lì che arriviamo, non ti preoccupare.
0: Siamo già in Svizzera a organizzarci, guarda. Arriva anche Ella Langley.

0: nostro gusto country. Ella Langley ci dice di scegliere il Texas. Texas, peraltro, molto al centro dell'attenzione politica negli ultimi tempi.
1: Non nel caso della canzone, no. Perché, no, ahimè, il ragazzo conteso alla fine sceglie il Texas e non il Tennessee.
0: Ah, mamma mia, e sono drammi.
1: Sono delle storie dietro.
0: Che... La Langley, tutto questo che ci azzecca, voglio dire, che gli frega lei. Se...
1: Lei rimane appesa a bere whisky, okay, perché è del Tennessee, capisci?
0: Quante cose che scopriamo, dovresti fare degli approfondimenti tu, assolutamente. Ti aspetto fra poco. Sawyer su Radio Monte Carlo, e parleremo anche di presunte o comunque sospette pandemie che per fortuna poi si rivelano false, e siamo contenti così. Però dopo Le Sawyer.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
7: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
20: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
19: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Leo Sawyer. Era 1982 e il suo cuore sanguinava per amore, ovviamente, come succede spesso in grandi artisti.
1: Come molti di noi nella vita, vorrei anche dire. Storie di vita vissuta proprio.
0: Allora, abbiamo iniziato l'invasione del Canton Ticino, direi che poi...
1: L'Italia ha annesso la Svizzera.
0: Poi vi diamo i dettagli, però adesso partiamo dal tennis, Virginia Giacomini.
2: Va bene. Allora, ieri è stata una giornata super positiva per gli azzurri al Roland Garros. Giornata di caldo torrido, diciamo, sì, giocare in queste condizioni non è facile, anche in Francia c'è un caldo incredibile. Passa al secondo turno il maggior numero di tennisti italiani possibile, 3 su 4, dato il derby che c'è stato, certo, tra Flavio Cobolli e Pellegrino. Andrea ha vinto dal primo. Partono col piede giusto, tra l'altro, anche Jasmine Paolini, che ha superato la Jan Strenka in 2 set, e Matteo Berrettini, che dopo 5 anni di assenza dalla terra rossa parigina si è imposto in rimonta su Fuxovics. Oggi ripartiamo con Elisabetta Cocciaretto dopo le 14. Ci saranno, per quanto riguarda il singolare maschile, in campo Matteo Arnaldi questa mattina, Luciano Darderi nel primo pomeriggio, e poi grande attesa ovviamente per Jannik Sinner, che si è allenato con temperature anche lui da fornace con Garini, in attesa dell'esordio contro il francese Tabur, numero 171 del mondo. Ieri sfida appunto fra Tricida, due particolari in più ha avuto alla meglio Cobolli, che è testa di serie numero 10 del torneo, 14 del mondo. Insomma, ci aspetta un'altra bella giornata di tennis. Gli ascoltatori chiedono però la corsa rosa, giusto?
0: La corsa rosa. Oggi, appunto, abbiamo iniziato l'invasione del Canton Ticino.
2: Bravissimo, da Bellinzona a Carie, la 16ª tappa del giro, una tappa quindi inedita, totalmente in territorio svizzero. Sono 113 chilometri, per cui parliamo di una tappa non troppo lunga, però dicono gli esperti ricchissima di insidie, per cui c'è una prima parte leggera in salita, si entra nel circuito di 22 chilometri, dicevamo prima, da ripetere 2 volte, con 2 salite in sequenza di Torre Eleontica, quest'ultima è la più dura. Poi, lasciato il circuito, si entra nella valle del San Gottardo, con un avvicinamento sempre a salire. Ve li immaginate intanto i paesaggi?
0: Stavo pensando al tunnel del San Gottardo, quanto ci metteranno a farlo.
1: Scusate, io andando in bici sto pensando ai polpacci, perché lì abbiamo un dislivello di 900 metri.
2: Bravissima.
1: Che non è per scalatori, comunque non è facilissimo.
0: Tappa che farà selezione.
2: Ascesa a Cari con traguardo a 1644 metri di quota. Gli ultimi 3 chilometri sono attorno all'8%, con le punte massime 13% all'interno dell'ultimo chilometro. Si riparte con il danese Vingegaard in maglia rosa,
0: che potrebbe arrivare a Milano, certo, tenendosela addosso.
1: Non è un Everesting, però 900 metri di dislivello sono buoni.
0: Ma questa qua fa il 45%, neanche si muove. Comunque,
1: beh,
0: se volete,
1: oddio,
0: vi elenco tutte le manifestazioni parallele che ci sono per il giro tra Bellinzona e Carie, a Leonti.
1: È carnevale,
0: è festa, grande festa. E noi ci dedichiamo questa canzone d'amore, Strappacuore, però potete cantarla se volete.
1: Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: Riponete i fazzoletti, asciugate quelle lacrime amare che vi stanno colando sulle guance dopo la nostalgia e i ricordi di quella storia d'amore che non è mai finita.
1: Beh, insomma, di nuovo buon martedì 26 maggio a tutti.
0: Quei primi amori che non si dimenticano mai, che poi ti tormentano per il resto della tua esistenza. Invece siamo tormentati
2: dalle epidemie.
0: Siamo tormentati, esatto, da minacce di epidemie e quant'altro.
2: Partiamo dalla buona notizia. Sono negativi, è la notizia delle ultime ore. Non hanno contratto il virus Bundibugyo, non so come si pronunci, variante di Ebola. E stiamo parlando di due cooperanti italiani che sono rientrati dall'Uganda con febbre, vomito, diarrea e altri sintomi che appunto avevano fatto pensare all'Ebola. La buona notizia è arrivata dall'ospedale Sacco di Milano, dove erano ricoverati. La situazione è comunque grave, certo. In Africa di Ebola si contano 900 casi circa nella Repubblica Democratica del Congo, che è l'epicentro dell'epidemia, 200 le vittime, per cui non sono poche. Il presunto primo caso, giusto per far capire di cosa stiamo parlando, è stato quello di un'infermiera morta il 24 aprile di quest'anno. I due cooperanti sono residenti nel Comasco, a Bulgaro Grasso e a Lurate Caccivio, però insomma non ci sono pericoli, anzi il Ministero della Salute e anche Guido Bertolaso è intervenuto, tranquillizzano. È ovvio che dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi anni, il livello di allerta...
0: Giusto.
2: Tra l'altro mi hai fatto venire la curiosità, è da un po' di giorni che non parliamo di antivirus.
0: Infatti, è già sparito?
2: Esiste ancora? Okay. No. Anzi, notizia delle ultime ore, c'è un nuovo positivo tra gli spagnoli in quarantena a Madrid.
0: Parliamo di quelli già messi in quarantena, esatto. Ricordiamolo, perché insomma l'episodio risale ormai a qualche settimana fa.
2: Poi, per quanto riguarda gli altri componenti del gruppo che erano con questi cooperanti italiani, sono tutti in isolamento domiciliare fiduciario, come è giusto fare in questi casi. Il Ministero della Salute ha ribadito che il rischio in Italia è molto alto, però si rafforza il coordinamento anche a livello europeo. Infatti proprio ieri il Dipartimento della Prevenzione del Ministero ha partecipato a una riunione su questo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione continua ad aggravarsi, per cui oggi il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha affermato che i paesi confinanti sono particolarmente a rischio, si monitora.
0: Ovviamente, una situazione che fra l'altro si affastella con altre già difficoltà di paesi come il Congo, appunto, in cui non è che si viva con una qualità della vita elevatissima, però è giusto mantenere alta l'attenzione, perché una fuga di un virus, di un'epidemia di questo tipo è un attimo con le interconnessioni che abbiamo adesso.
3: Certo, specialmente nel 2026.
0: Ecco, vi chiediamo anche un po' di prudenza, anche quella responsabilità che magari è mancata in alcune situazioni quando qualcuno viaggia verso questi paesi, anche avere comunque la cortezza di segnalare questo movimento e anche di aumentare l'allerta.
3: Beh, anche un'informazione di base per se stessi, che è importante comunque capire cosa succede.
0: Mi sembra il minimo in queste situazioni. Grazie ovviamente
2: a
0: Regina Giacomini. Oggi ti abbiamo fatto fare anche un po' la liceale, quindi ci hai spiegato le cose di greco antico. E arriva anche Bob Marley su Radio Monte Carlo.
3: Ah, chiudiamo con Jammin'. Sì, sì.

0: fa proprio estate, che posso bomba. Dire. Bob Marley con Jammin per chiudere l'appuntamento di oggi di Caffè Latte con te. Ancora una volta ringraziamo Virginia
1: grazie.
0: Giacomin.
1: Mamma mia, grazie a voi.
0: Tutta la redazione di TG24. Oh, ma noi lo aspettiamo volentieri. Torna quando vuoi, Virginia, qua
1: certo.
0: È sempre aperta la porta. Grazie ovviamente alla mia collega, ballerina croccantissima oggi, Lara Ghislandi.
1: Ballerina, poi ne parleremo, grazie, no, Max
0: vabbè,
1: Parisi.
0: Tu ti muovi bene, devo dire. Poi magari non sempre, diciamo, il risveglio è stato all'altezza del
1: ma se la maggior parte delle volte mi chiedi ma stai bene, tutto a posto?
0: Sì, perché a volte sì. Non sono convinto che tu stia facendo delle riattivazioni muscolari, quelle cose lì, sai che poi sei strana, fai
1: benissimo.
0: Queste ginnastiche un po' particolari.
1: Grazie anche a Mattia Brena, certo. Ovviamente per la parte tecnica, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oh, ci risentiamo domani a partire dalle 5, eh? Non andate via e state qua perché adesso arrivano gli amici di Bonjour Bonjour.
1: Buona giornata. Bonjour. Caffè latte,
2: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 6 e 59 minuti.
13: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Estero Letto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il Campolargo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio. Il 7 e 8 giugno. Affluenza poco sopra il 60%. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi. Un'operazione di autodifesa per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM, mentre proseguono le trattative tra Washington e Teheran. Per il segretario di Stato Rubio un accordo è ancora possibile. Il convoglio di terra di flottiglia di nuovo sotto attacco in Libia. Gli attivisti denunciano pestaggi e violenze. Veicoli contro le tende. Stanno bene i 7 componenti della delegazione italiana rimasti con la carovana umanitaria, mentre Domenico Centrone e Leonardo Alberizia sono stati portati a Bengasi. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Electrolux, per il ministro delle imprese Urso, il piano della multinazionale svedese è irricevibile. Nuovo incontro tra le parti il 15 giugno. Prosegue lo sciopero dei lavoratori e presidio al Mimit contro i 1700 esuberi annunciati nel nostro paese. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile. Secondo Gerry Cardinale, che fa piazza pulita di tutti, esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic, entro una settimana il nuovo tecnico. Tennis, Roland Garros, oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
19: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
18: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
19: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con flyer alarm e andavi sul sicuro.
9: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
11: Radio Monte Carlo, meteo con
20: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
11: Radio Monte Carlo, meteo.
21: Una buona giornata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultima settimana di maggio all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, con un caldo da piena estate e ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare intorno a mercoledì, con valori intorno ai 35 gradi al centro-nord. Martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche velatura sottile e passeggera, e una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose, con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con caldo estivo ovunque più diffuso e intenso al centro-nord, venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Giornata estiva anche nel Principato, con sole e 30 gradi. Per maggiori dettagli vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
11: Radio Monte Carlo Autotraffic.
22: La situazione sulle principali strade e autostrade: ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda per traffico anche lungo la 5 Aosta-Montebianco tra Courmayeur Sud e raccordo per la statale 26. Per cantieri si registrano code sulla 10 tra Barriera di Ventimiglia e Confine di Stato. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 viene segnalato un incidente all'incrocio Cesena Sud in direzione Ravenna. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, un veicolo fermo viene segnalato sulla 16 tra il raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Tra poco a Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
23: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Giusto così per iniziare la giornata. 12 città da bollino arancione il 26 maggio. Ci ridiamo su, ma non è normale.
1: Lo posso dire, io che non soffro il caldo, ieri ho detto, mamma mia, ma che temperatura c'è. Mi stavo quasi sciogliendo per strada.
0: Bollente, tu che ti sciogli.
1: Ero calda.
0: Vabbè, queste frasi saranno usate contro di te, cara Monica.
2: Mi raccomando, Mattia, isola questo frammento audio e fanne uso quando più sarà opportuno.
0: Dai amici, buongiorno alla calda Monica Sala.
1: Vabbè, allora buongiorno, come possiamo dire a Lentini?
0: Buongiorno
1: a Davide Lentini.
0: Buongiorno a Stefano Andreoli.
2: E buongiorno a tutti.
0: E ad Aldo Mercù.
3: È un saluto caldo.
0: Vabbè, oggi così. Buongiorno a Mattia Brena in regia, a Claudia Di Rio in redazione, a Monica Tonini al centralino. Qualcuno si faccia una doccia fredda, che stamattina ce n'è
1: forse
0: bisogno.
1: Forse è meglio.
0: Mike Faden e Whitehead su Radio Monte Carlo, Ain't No Stopping Us Now.

0: No, vabbè, però scusa, così.
1: No, guarda,
0: io
1: che...
0: carico come una molla, mi giro convinto, nessuno ci fermerà. E di cosa vedo? Dillo.
1: Però sono una persona educata.
0: Almeno.
1: Perché ho messo la mano davanti alla bocca e stavo sbadigliando, lo ammetto.
0: Uno sbadiglio proprio,
1: no,
0: di quelli.
1: Scusa,
0: con
1: una cosa che si fa al mattino, normalmente,
0: certo,
1: si sbadiglia.
0: Io che credo in te, in voi, dico nessuno, niente ci fermerà. Così
2: sembrava, no, sa quelle otarie, sa quegli animali di mare spiaggiati sullo scoglio.
1: Ma sì, non ho fatto neanche il minimo verso, ho semplicemente sbadigliato, sì, coprendomi tutta la bocca.
0: Io mi sono girato, ti ho visto lì,
2: queste fauci.
0: Mamma mia, vabbè. Buongiorno amici, anche voi spero stiate sbadigliando, perché è normale a quest'ora della mattina.
1: Certo, tu non lo fai mai al mattino.
0: Ma soprattutto, sai, quando al mattino tu ti svegli, sì, e dici ancora 5 minuti.
1: Guarda, lo dico sempre,
0: ecco, quei 5 minuti lì, a parte evitare di farti sbadigliare appena iniziamo,
1: sì,
0: bonjour bonjour,
1: sì,
0: ti allungherebbero la vita di un anno. 5 minuti in più di sonno hanno scoperto sti ricercatori inglesi.
1: Cioè, solo 5 minuti? Io ogni
0: in
1: mattino
0: più
1: dormo 5 minuti in più del solito e vivo di più.
2: Oppure vai a letto 5 minuti prima.
0: Anche.
2: È uguale.
0: Sì, direi di sì. 5 minuti di sonno in più, 2 minuti, solo 2, tu pensa cosa sono, di attività fisica in più e un po' di verdura e di cereali integrali nella dieta allungano la vita di un anno.
2: 2 minuti di attività fisica in più, ma partendo da quale,
1: cioè, la
2: da
1: devi
2: quale
1: fare
2: ammontare.
1: No, è ovvio, ci deve essere, cioè, alla base un,
2: se,
1: po' di attività fisica.
2: Se uno
1: fisica
2: parte da zero, 2 minuti, no, non cambiano,
0: no,
2: granché.
0: Magari non ti allungano la vita di un anno, però qualcosa fanno. Si presume che uno qualcosa combini durante il corso della giornata o della settimana, un po' di attività fisica la si faccia. Comunque è una ricerca seria, 59.000 persone sono state monitorate, età media 64 anni, chi dormiva anche solo 5 minuti in più, faceva 2 minuti in più di attività fisica.
1: Sono ancora vivi, gli altri tutti morti.
2: Ma senta, ma scusi,
0: noi a questo punto dovremmo essere già al
2: creatore.
1: A questo punto dobbiamo cominciare a preoccuparci, ragazzi.
0: Senza ombra di dubbio, ma prima ancora di sta ricerca, cara Monica, è che oggi si parla tanto di longevità, vedi, non servono grandi rivoluzioni, chissà quale ricorso anche alla chimica, agli integratori, tutto il resto. 5 minuti di sonno in più al giorno.
1: Ma non solo, dovremmo anche andare a letto alle 9 di sera, alle 21.
0: Lo so. Vabbè, da domani, se volete, iniziamo alle 7:05 invece che alle 7, quindi guadagniamo quei 5 minuti.
1: Facciamo alle 8:05.
0: Vabbè, lì, allora, vivremo in eterno. Un'ora in più.
2: Ma magari.
0: Cambierebbe tutto. Justin Timberlake su Radio Monte Carlo, Can't Stop the Feeling.

0: è Justin Timberlake, lui è attore, lui cantante, lui un sacco di cose, ballerino, lui chissà se dormirà quei 5 minuti in più al mattino per campare di più, come dice una ricerca scientifica.
1: Dubito, perché più volte lo abbiamo beccato in giro, non io, cioè, ci sono informazioni, notizie di cronaca, beccato in giro di sera tardi, fermato anche
0: gli
1: quando
0: hanno anche tolto la patente,
1: appunto, guidava non proprio sobrio, però di sicuro avrà modo di dormire un po' di più, di sicuro non si sveglia come noi alle 5, non credo, perlomeno, a meno che non sia impegnato su qualche set o qualche video o qualche concerto. Però dormire 5 minuti in più, secondo questo studio che è stato fatto in Inghilterra, 59.000 partecipanti, 64 anni media di età, 8 anni è durato, fa allungare la vita di un anno. Però c'è di più, se uno dorme ancora di più, beh, può evitarsi un bel po' di problemi, di rogne, di malattie croniche.
0: Sì, tutte le malattie croniche che possono venire dopo una certa età, se si dovesse dormire quei 5 minuti in più e fare quei 2 minuti in più.
1: No, devi dormire di più, 24 minuti di più se vuoi toglierti le malattie croniche.
0: Così tanto di più? 24 minuti, mezz'ora.
1: 5 minuti ti allungano la vita di un anno, ma se non vuoi avere problemi di malattie croniche, devi dormire 24 minuti in più.
0: E lo sport quanto di più?
1: Ben 4 minuti in più.
2: Ce
1: la possiamo fare.
2: Allora, se continuiamo così, se il meccanismo è questo, io dormo 3 ore in più e vivo in eterno, perché si allunga all'estremo l'equazione.
1: No.
0: Secondo me non bisogna uscire quindi in questo caso dai 24 e dai 4, perché ci sono, non lo so, forse sono dei numeri che bisogna rispettare.
1: Arrivaci tanto a fare 24 minuti di sonno in più tutti i giorni, non è che dici lo faccio
2: ma
1: un
2: sì,
1: giorno.
2: Ma sì, malanni cronici ce li ho già. Cambia qualcosa se comincio adesso? Forse
1: allora,
2: no.
1: Puoi stare sul divano, Andrea.
2: Ok, grazie. Domanda per curiosità.
1: Come hai fatto fino ad oggi?
0: Giochiamo questi numeri.
1: Ma no, ma bisognerebbe applicarli alla vita, altro che giocare.
0: No, io li gioco all'otto, perché no?
2: 4, 5, 24, terno 6.
1: Vediamo cosa succede. Vabbè, magari con i soldi ti puoi allungare la vita in altra maniera.
0: Sì, perché no?
1: Pare, non so.
2: C'è chi ci riesce, tu o ci prova quantomeno.
1: Sti ricconi che vogliono allungarsi la vita, credono nell'elisir. Chissà, magari prima o poi qualcuno lo troverà. Fateci sapere nel caso.

0: Lunga vita Stevie Wonder, Isn't She Lovely su Radio Monte Carlo, 76 anni, ancora secondo me un sacco di cose da poter dire e fare, soprattutto musica, spero.
1: Fa ancora in tempo a fare ancora tanti no. figli.
0: Adesso, ora vabbè tutto, la ricerca, tutto quello che vuoi, però. Ma visto che si parlava di allungare la vita, di longevity, ormai tutti vogliono vivere più a lungo, piccoli segreti per poterlo fare anche dormendo poco di più tutti i giorni, a Roma, in Vaticano per essere precisi, ieri e oggi, due giorni dedicati proprio ai segreti della longevità.
1: Eh sì, perché si tiene il Vatican Longevity Summit e non è la prima edizione, questa è già la seconda, quindi si vede che ci hanno preso gusto.
2: Ma come Vatican, scusi? Ma lo fanno
1: Vaticano.
2: In Vaticano?
1: Lo lì, in Vaticano.
2: La vita eterna, quelli da mo che la promettono, scusi.
0: Ci sono neuroscienziati, clinici, filosofi, ricercatori, premi Nobel e bioeticisti.
2: Alla
0: pure
2: faccia.
0: Loro, quelli che studiano che cosa?
2: No, bioeticisti, non feticisti,
0: no, infatti,
2: ha detto male.
0: Sono bioeticisti, ho detto saranno feticisti bio? No, sì. Sono gli studiosi.
2: Sì, mangiano solo
0: dell'etica, va bene. Sì. Cosa lasciamo mangiano Andreoli?
2: Niente.
1: Beh, comunque, a proposito del mangiare, vi immaginate essere a cena con loro?
0: Mangeranno
1: di
0: niente.
1: Che cosa si parla poi soprattutto?
0: Ma soprattutto non mangeranno niente, perché se vogliono vivere più a lungo sappiate anche che non bisogna abbuffarsi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Senti come nasce il risparmio.
18: Oh, wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
20: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
19: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Piazza Radio Monte Carlo e con questo caldo mentre si passeggia, ma non solo, mentre ci si reca a piedi sul posto di lavoro, viene caldo e cosa succede? Che ti viene sete perché ti devi idratare, anzi è importantissimo in questo tempo, sì, in questi giorni d'estate idratarsi.
1: Il caso forse è che ci si porti l'acqua da casa, perché non so se avete visto quanto costa una bottiglietta d'acqua, sempre di più, anche e soprattutto se la compri al bar ormai.
0: Eh sì, al bar, ma non è detto che tu che entri paghi una bottiglietta d'acqua come la paga un altro che entra, perché ci sono delle differenze di prezzo anche in questo caso.
1: C'è un caso che sta facendo discutere, arriva da Como, dal centro di Como, una venditrice, una signora entra in un bar, chiede una bottiglietta d'acqua, la paga 2 euro, a quel punto paga tranquilla, ma si guarda attorno, arriva un altro che chiede una stessa, uguale, identica bottiglietta e a lui la fanno pagare 1,50 euro.
0: È un parente?
1: No, è semplicemente un tassista, chiedendo spiegazioni al barista. Giustamente lei dice: perché a me me l'hai fatta pagare di più? Questo le risponde: beh, è un tassista e quindi forse sulla base del tipo di lavoro che uno fa, le ha detto deve pagare di meno.
0: Cioè, fammi capire, quindi a seconda del lavoro che si fa, a seconda di come si è vestiti o comunque come ti guardano in faccia, applicano
1: però
0: un prezzo diverso?
1: Può essere.
2: Insomma, si discrimina e questa cosa è diventata una notizia, ovviamente.
1: Sì,
2: perché
1: certo,
2: non è che puoi fare come ti pare, o si è sentito anche in altri casi. Gente che fa prezzi, distinzione tra i prezzi in base a chi entra.
1: A me non è mai capitato, però a quanto pare sembra che, dalle testimonianze che si leggono sui social, capiti spesso. Che vuole De Luca stamattina? Perché è qua?
3: A chi paga il malentino? Lo capiscono pure i sassi che non ce la possiamo fare.
0: Ecco, adesso ci deve dire perché, De Luca,
3: Questi di Como pensano di poterci far pagare l'acqua minerale al prezzo dello champagne. Si sono montati la testa solo perché vanno in Champions League.
1: Ma che c'entra, De Luca, che il Como sia in Champions?
3: Andassero a vedere piuttosto le gesta eroiche del grande Napoli di Maradona. Nando de Napoli e Bruscolotti. E poi che città è Como? Si fanno belli con questo laghetto che si ritrova.
1: È laghetto adesso.
3: Una pozzanghera d'acqua sul mastro.
0: No, ma mi scusi, ma il lago di Como è bellissimo. Cosa dice?
3: Può dire quel che vuole. Lo sappiamo tutti che è un lago. È un mare che non ce l'ha.
0: Ma dai,
1: De Luca!
3: È come quelli che non si possono permettere la piscina e si comprano quella gonfiabile larga un metro da tenere sul terrazzo. Questo è!
1: De Luca, lei come sempre esagera.
3: Comunque, da neo sindaco di Salerno,
1: bravo, abbiamo visto,
3: tengo a precisare che come esperienza è la quinta, come Beethoven.
0: Lo sappiamo.
3: Come provvedimento ho disposto il divieto assoluto per i cittadini di Salerno, senza distinzione alcuna, di recarsi a Como.
1: Ma come?
3: Chi dovesse contravvenire verrà sanzionato con la reclusione di giorni 15, accompagnata dal pubblico ludibrio in piazza.
1: Addirittura è impazzito, De Luca.
3: Così impara a portare i nostri soldi, a farsi fregare da questi squinternati del nord. 2 euro un'acqua minerale, ma che, siamo impazziti. A Salerno con 2 euro mangi, bevi, fai benzina. E il barista ti dice pure: si porti 2 sfogliatelle per il
0: viaggio. Ma questo non lo crediamo, mi spiace.
3: Questi baristi del nord andassero a gavazzare a Kathmandu, al posto loro. Ma niente, siamo rovinati. Siamo rovinati.
1: Su quello non c'è dubbio. Certo, far pagare in base al lavoro non è proprio una cosa giusta.
0: Chissà se è capitata una cosa del genere alle nostre amiche e amici di Radio Monte Carlo.
1: Magari qualche tassista che ha degli sconti, perché poi fa lo sconto quando porta
2: è
1: il barista.
2: È un doubt dance,
1: infatti, può essere. Certo che lui dice, De Luca, che a Salerno non succederà. La vuole trasformare nella Monte Carlo del Sud. Sai quanto la farà pagare lì un barista l'acqua, se diventa veramente Monte Carlo?
0: Staremo a vedere.
1: Tiziano Ferro e Giorgia.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, questa Radio Monte Carlo. Ci sono testimonianze, sì, di ascoltatori che dicono che talvolta in alcuni bar, come succede lì a Como, questo caso che sta facendo discutere, fanno diversità di prezzo in base a chi entra e chi chiede la stessa cosa. Spesso i turisti vengono vessati.
1: Vengono vessati perché questo lo dicono le amiche e gli amici di Radio Monte Carlo. Cosa succede? Entra un turista, riconoscono che è uno di passaggio e che poi non torna più, e allora applicano dei sovrapprezzi.
0: Sì, però è una cosa che si faceva forse un po' di anni fa, pare che resista.
2: Ma oggi c'è internet, ragazzi, ma vieni subito smascherato, poi finisci sui giornali. Tra l'altro non è neanche legale, perché tutte le differenze di prezzo, secondo la legge, devono essere esposte, perché non è vietato fare sconti a certe categorie, però chiaramente deve essere una cosa oggettiva. Non è che tu entri e io decido in base a come sei vestito o a che lingua parli ti faccio pagare in maniera diversa.
0: Lì a Como è successo che un tassista ha pagato l'acqua 1,50 euro, a una persona normale 2 euro.
2: Magari c'è la convenzione tassisti, che ne sappiamo noi, scusate.
0: Ci sono molte aziende che fanno convenzioni con i bar, ad esempio in pausa pranzo, se vai tutti i giorni lì riesci a fare una convenzione, ti fanno magari 10-15% di sconto, e se uno non lo sa, vede che lo stesso piatto l'altro l'ha pagato di meno e si arrabbia.
1: Esatto. Oppure anche con il caffè, no? Ne compri 10 e ne paghi magari soltanto 9, queste convenzioni ci sono.
0: La storia però dei prezzi diversi per i turisti, a me è capitato all'estero ogni tanto di pensare, ma mi staranno mica fregando, perché capiscono che non sono di qua, che sono magari italiano e mi stanno mettendo un prezzo più alto. Ogni tanto qualche sospetto viene. Il punto è che i prezzi dovrebbero essere sempre esposti, e allora lì non capisci che...
1: Oppure bisogna chiederli.
0: Prima.
1: Lo chiedi prima, certo. Così
2: che chiedo
1: almeno...
2: un preventivo per un caffè, scusi, una bottiglietta.
1: No. Allora, se non sono esposti, perché nella maggior parte dei casi sono appesi...
2: devono essere appesi,
1: chiedi, ci sarà una lista, ci sarà qualcosa.
0: Credo che sia obbligatorio che si appendano.
2: Lo è, per legge.
0: Esatto, però ultimamente non è che ci faccia più tanto caso. Un tempo nei cari vecchi bar c'era quella lavagnetta
2: con letterine che si scambiavano, che belle,
0: che meraviglia. Espresso 1000 lire,
2: ma ancora meno, 600 500.
0: Oggi invece un QR code se vuoi vedere i prezzi.

0: Carlo, questi benedetti prezzi che salgono, scendono a seconda se si è turisti, se si abita sul posto. Ci sono tante testimonianze anche da parte dei nostri ascoltatori. C'è un barista, forse un barista, un proprietario comunque di un supermercato che dice: io applico i prezzi a seconda della fede calcistica.
1: Come fai a sapere uno che cosa ti fa? Aggiunge anche a chi fa pagare di più, però forse è meglio non citarlo.
2: Non diciamo, no, lasciamo il dubbio per il bene di tutti.
0: Questo è meglio non dirlo.
1: Però c'è anche chi è stato in vacanza a Riga e ha conosciuto un tassista, e lui stesso fa il tassista, che applicava i prezzi sul tassametro con vari tasti in base a chi saliva sul taxi. I tasti del tassametro, quando fanno partire appunto il conteggio, col primo tasto tariffa per i cittadini di Riga, quindi moderata, col secondo tasto tariffa per i turisti, col terzo tasto
2: tariffa per i polli da spennare,
1: no, per i cittadini di Riga ubriachi, e ancora quarto tasto turista ubriaco.
0: Ma
1: in base
0: dai,
1: a chi si presenta parte la tariffa. Questo è una truffa, è illegale, non si può fare, ma lui evidentemente riusciva a fare.
0: Abbiamo dato un'idea però a
1: meglio
0: tutti quelli
1: no,
0: che ci ascoltano.
1: Ve la do io un'idea, altro che. Alle 7.44 c'è il nostro quiz con una canzone italiana. Non diamo indizi perché è una canzone talmente facile, famosa, e lui è proprio uno degli imperatori, per non usare un altro termine.
0: No, non
1: musica,
0: puoi dirlo l'altro termine. Comunque ecco, è una delle canzoni a cui tiene di più.
1: Lui? Sentiamo come inizia. Solo una canzone italiana inizia in questo modo.
2: Non diciamo altro.
1: Dai, non diciamo niente. 342-4141-762. Intanto avete già indovinato, ne sono certo, tra poco la ascoltiamo. A Radio Monte Carlo.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però.
14: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: Good.
10: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
22: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
23: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
24: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.
25: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
26: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Che parole in questa canzone di Vasco Rossi, dedicata giusto al papà e per quello che lui ci tiene così tanto, sì. Questo pezzo. Ogni volta su Radio Monte Carlo e ogni volta che facciamo il quiz, tutti indovinate, oggi ci dite pure troppo facile.
1: Beh, questo era veramente facile.
0: Ogni tanto ci vuole. Il comandante, il grande Vasco, 7.54, Radio Monte Carlo. Vi siete messi il profumo prima di uscire di casa?
1: Sempre. Immancabile.
0: Io guardo Andreoli.
1: Anche solo due gocce di profumo, ma ci vogliono assolutamente.
0: Sei un uomo che si spruzza il profumo, tu,
2: devo
0: Stefano.
2: Dire di sì, ma non di giorno. Anche perché ho fatto la doccia, ho messo un deodorante, poi sono venuto qua in radio a piedi, tutto è andato vanificato praticamente.
1: Scusami, metti soltanto un paio di gocce di profumo per andare a letto tu?
2: No, quello no.
0: La sera quando ho delle cose
2: intendevo nelle occasioni mondane, che come voi sapete io frequento con regolarità.
0: I profumi, le note più usate: bergamotto, tabacco,
1: rosa.
0: La rosa, tutte queste cose, basta, niente, dimenticatele. La nuova nota, tendenza di questo 2026, non so se solo per l'estate o anche dopo, è la nota di banana.
1: Ah, quindi tu ti avvicini a una persona e dici: profumi di banana.
3: È l'unico punto dell'amore.
0: È la banana.
3: È la banana.
0: È così. Oh, dicono che porta allegria.
1: Beh, questo è vero, dai, questo è vero. Ti mette allegria anche la solo banana. Quando pensi alla banana.
2: È un odore che mi è sempre piaciuto. Anche i dolci fatti con la banana, quando vengono.
0: Ah, sì.
2: Pensi al banana bread, sa, quella cosa di origine americana, quella specie di plum cake alla banana. Ha un profumo buonissimo.
0: Però ti è mai capitato di lasciare per giorni una banana in frigorifero? O ad esempio di togliere la buccia della banana, ovviamente per mangiarla, metterla in un cestino e lasciarla lì uno o anche solo un giorno? Due, ancora peggio. Tutto sa di banana a quel punto.
2: Soprattutto d'estate, ovviamente, bisogna buttarla in fretta.
1: Ma quel caso lì non è tanto piacevole quando rimane lì tanto tempo,
0: quello.
1: Anzi, ti allontana.
0: Secondo me è invasivo come profumo, eppure è la nuova tendenza, la nota di banana nelle profumazioni che appunto vanno di moda quest'estate.
1: Ma infatti gli esperti dicono che deve essere ben dosata perché è difficile da gestire.
0: Vedi, altrimenti.
2: Tutti a comprarsi il profumo dolce e banana, è una marca che io varerei oggi, siete d'accordo.
0: No, però scegliere il profumo giusto che ti calzi a pennello non è facile per niente.
4: Dolce banana for men.
0: A quanto pare banana va su tutto e piace a tutti, Andrea.

0: I want to break free, quanti lo pensano in questa mattinata? Vorrei liberarmi, mamma mia, come canta Freddie Mercury insieme ai Queen.
1: No, non so, hai pensato la mia stessa cosa tu?
2: No, io dal lavoro, non ho voluto pensare ad altro, dal lavoro, no, lei dice poi la mattina, dalle scocciature, vabbè.
0: Lentini, lei mi fraintende, scusi.
1: Scusa, la
0: mattina. Lei mi è pecoreccio, mi è scatologico,
1: no,
0: scusi.
1: No, ma che dici? Mamma mia, ma penso che tutti avessero già capito senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
2: Povera
1: Stefano.
2: Me!
1: Dai che siete su Radio Monte Carlo, come sempre ci siamo noi fino alle 10 a tenervi compagnia.
2: Esatto, siamo su Radio Monte Carlo.
1: News, meteo, autotraffic e poi ancora bonjour, bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative, il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca, Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia, conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Trani, Lecco. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. Nuovo attacco ad un convoglio di terra di flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia per essere processati come immigrati clandestini. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nel Luhansk. Ebola, cessato allarme in Lombardia. I due cooperanti comaschi in isolamento a Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre alta, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Calcio, terremoto in casa Milan dopo l'addio alla Champions. Cardinale esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura passeggera e un po' di nuvole sparse su Calabria, Sicilia e fra tarda mattina e pomeriggio sulle zone montuose. Nelle ore più calde non si escludono brevi isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali, qualche sporadico rovescio possibile anche su prealpi venete, Dolomiti, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia orientale. Caldo estivo diffuso e oltre la norma, specialmente al centro-nord con punti anche intorno ai 34-36 gradi. Nel Principato tempo stabile, soleggiato e caldo con una massima intorno ai 30-31 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si è verificato un incidente tra Trezzo e Cavenago, le code in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si procede a rilento tra Torre del Greco e Napoli Centro in direzione Napoli. Sulla A1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Bologna. Sul raccordo Sicignano-Potenza un cantiere causa code tra Vietri e Picerno in direzione Potenza. Code per lavori anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Si è verificato un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione Firenze. Infine sulla statale 7 via Appia si procede a rilento per traffico intenso tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle in direzione Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buon martedì 26 maggio, la squadra di Bonjour Bonjour già qui dalle 7, no? Che uno dice, ah, sono arrivati ora.
1: Oh. No, noi siamo puntualissimi, partiamo dalle 7 e anche voi dovete essere presenti
0: già
1: da quell'ora.
0: Arriviamo qua che è anche prima delle 7, in questi giorni ormai luce, io mi sveglio che dico sono in ritardo, poi no, sono ancora alle 5.
1: Cioè, pensa che meraviglia, cioè ti muovi e esci di casa che c'è un po' di luce.
0: Eh sì, e le giornate che si allungano soprattutto la sera, anche se tra meno di un mese saremo al 21 di giugno. E da lì, dal giorno dopo, le giornate si accorceranno.
1: Ma non ne vogliamo parlare adesso, però.
2: È una beffa, comunque. Sei in estate, vabbè, ma comunque sei già proteso, vabbè, verso l'autunno.
0: È ancora bella lunga. Buongiorno, amici. State con noi, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. E soprattutto alzate il volume per la nostra grande musica. L'Incognito, quelli di Oldzer.

0: dei grandi successi dei nostri amici Incognito su Radio Monte Carlo, Always There. Quanto ci avranno messo a fare, a scrivere questa canzone? Un po' di tempo.
1: Beh, un po' di tempo. A volte però c'hai il lampo di genio, sì, e quindi la scrivi in un attimo, però.
0: Però ti devi mettere in studio, chiamare i musicisti, metterci tutti assieme a far prove. Ci vuole.
2: Deve essere prodotta, insomma, non è un gesto istintivo.
0: Oggi con l'intelligenza artificiale, in 10 secondi una canzone è fatta.
1: È fatta in un lampo e magari raggiunge anche un grandissimo successo.
0: Tutto cambia, cambierà anche questo. Un tempo davvero i grandi musicisti, parliamo degli anni 60, 70, anche 80, si mettevano lì e impiegavano parecchio tempo. Anche se già negli anni 80, con l'avvento dei sintetizzatori, qualcuno storceva il naso. Questa musica riprodotta, questi suoni riprodotti in maniera artificiale, no?
2: Arriveremo, ci chiediamo tutti, a non distinguere più il frutto di un'intelligenza umana da quello di una macchina, può da una essere canzone prodotta in serie da un computer.
1: Ma poi la SIA e la prende l'intelligenza artificiale. Anche questo è un problema.
0: Ma poi nascerà il sindacato dell'intelligenza artificiale, degli agenti di intelligenza artificiale, e chiederanno giustamente un compenso. Intelligenza artificiale che fa parte ormai della nostra vita, tornata di stretta attualità. Il Papa ha pubblicato l'enciclica e dedicata in parte anche a questo, all'intelligenza artificiale, dicendo che va disarmata.
1: Sì, la Magnifica Humanitas l'ha chiamata così: l'intelligenza artificiale deve essere disarmata perché l'essere umano non ne sia soggiogato.
0: Appunto, è la contrapposizione tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale.
2: Ho letto l'enciclica ieri prima di dormire, lo tengo sempre sul comodino, e comunque pone un sacco di domande. Intanto dice disarmata anche per l'uso sempre più esteso che se ne fa in campo bellico, proprio purtroppo, per la guerra, ma anche per il potere che ha su di noi, che è sempre più grande.
0: Ha detto che non va soggiogato, che può soggiogare l'uomo, che non dobbiamo farci soggiogare dall'intelligenza artificiale.
1: Proprio così.
0: Io qua ho aperto uno dei tanti ormai strumenti di intelligenza artificiale di cui disponiamo, ChatGPT. Chiediamoglielo.
2: È come chiedere all'oste se il vino è buono. Scusi, cosa vuole chiedere?
1: Proviamo.
0: L'intelligenza artificiale può soggiogare l'uomo? Aspetta, vediamo cosa mi dice.
1: Cosa ti dice?
2: Faccia vedere un attimo.
0: Dipende da cosa intendi per soggiogare. Se parliamo di uno scenario da film in cui le macchine prendono il potere autonomamente, oggi siamo molto lontani. Non vuol dire che un giorno non avverrà, però.
2: Ha detto oggi, intanto.
1: Siamo molto lontani, questo è preoccupante come risposta.
0: Il punto più realistico è un altro: l'intelligenza artificiale può influenzare profondamente, c'è una missione di colpa, il comportamento umano se viene usata da governi, aziende o gruppi di potere. Attenzione, dice, e questo in parte sta già succedendo.
1: Vedi che ti sta avvisando.
2: Ha confessato.
1: Sotto un certo punto di vista confessa e ti avvisa. Questo potrebbe succedere, ti dice.
0: Io gli dico, scusa, ma quindi meglio che io ti spenga. Aspetta che glielo scriviamo. Vediamo cosa dice.
1: No,
0: è più utile usare strumenti come me in modo consapevole e non eliminarli.
1: Vedi?
0: Perché posso essere utile, ma anche dannoso. Però vedi, un po' di consapevolezza ce l'ha più della nostra.
2: Insomma, però non ti ha detto spegnimi, però più o meno ha detto non faccio sempre benissimo.
1: Ha detto uomo avvisato mezzo salvato.
0: Più o meno, in effetti sì. Anche l'oste non ti dice mai cambia bar.
2: No, per forza.
0: Però dobbiamo essere capaci a utilizzarla noi nel modo giusto, ma non dipende mica solo da
1: e
0: noi.
1: E a governarla.
0: Loro, i governi, devono capire come usarla.
2: E non solo i governi, ma anche le grandi compagnie che governano il mondo più delle nazioni oramai.
0: Chissà se saremo davvero al punto di non ritorno come dicono in tanti, ma...

0: Alexei Coplay su Radio Monte Carlo. L'intelligenza artificiale ormai fa parte delle nostre vite, anche il Papa se n'è accorto perché è al centro della sua enciclica, e anche gli italiani o comunque il mondo la usa tutti i giorni l'intelligenza artificiale.
1: Anche noi italiani, hanno fatto uno studio in Europa quale paese usa di più l'intelligenza artificiale. Non siamo al primo posto, anche se la usiamo tanto. No, al primo posto c'è la Francia, poi Germania, Spagna e Regno Unito, perlomeno di chi la usa abbastanza con frequenza, anche se noi italiani arriviamo a fare quelle che si chiamano query, cioè le richieste, le domande, almeno 55 richieste a testa durante un mese.
0: Beh, guarda, ti dico che la useremmo molto di più se poi non si dovesse pagare, perché sai quotidianamente puoi fare un tot di domande e poi ti blocca.
1: Sì, infatti mi parlano poche queste.
2: Poi però passi a un'altra, capito? Perché ce ne sono talmente tante che puoi riuscire a cavartela senza pagare.
0: Lo so, ma dopo un tot di tempo ti bloccano dappertutto.
1: E che ormai nascono come i funghi, non sai neanche più quale utilizzare, anche se poi ci sono quella più specifica per una cosa, per le immagini, quella più specifica magari per scrivere dei racconti, perché
0: l'altra per gli assunti
1: tante
0: e via.
1: Cose, anche se è vero che la stiamo usando come... Qualcuno dice come si usasse un fax oggi, perché le potenzialità sono talmente infinite che la maggior parte di noi non ha quelle competenze per poter usarla al 100%.
2: E una delle preoccupazioni di Papa Leone è anche imparare a governarla, proprio perché prima che sia troppo tardi, che faccia parte talmente tanto della nostra vita che cominciamo noi a pensare come delle macchine, perché alla fine tutti vivranno in funzione di quella roba lì.
1: Con me possono stare tranquilli, io la uso anche per le ricette, ho bisogno di ricette invece di andare su Google, cose del genere. Io guardo questi ingredienti, cosa potrei mai fare?
2: Sai che io per le ricette ancora non mi fido. No. Ho paura che c'è un errore e poi mi fa mettere lo zucchero nel brasato.
0: Ma sai perché? Perché va istruita e quindi poco per volta diventa sempre meglio anche per quanto riguarda le ricette.
1: Ma è già molto avanti da questo punto di vista, di sicuro. E poi un po' ci vuole la tua testa, nel senso che se ti propone qualcosa di bizzarro, io glielo contesto. Però con me, guarda, state sereni, ricette e buonanotte, a posto. Ogni tanto qualche foto da ritoccare.
0: Quindi, non c'è pericolo.
1: Ma no.
2: Ebbene che sta lentini, altro che single, lui e lei, una bella coppia.
1: Finirò per parlare con l'intelligenza artificiale, spero tanto di no. Firella Mannoia su Radio Monte Carlo, il tempo non torna più.

0: in questa canzone di Fiorella Mannoia. Il tempo non torna più. Per qualcuno può essere anche un bene, per qualcuno magari qualche rimorso. Ah, se tornassi indietro, se potessi tornare indietro.
1: Meglio avere rimorsi che rimpianti, come sì. Diceva qualcuno.
0: Meglio non averne l'uno né l'altro, guarda, tanto quel che è fatto è fatto. 8:22, siete su Radio Monte Carlo, abbiamo un consiglio per voi. Se per i vostri momenti di piacere siete alla ricerca di una crema spalmabile vegetale, cremosa, dal gusto sorprendente, provate la gamma di prodotti Ora Sì.
1: Qualità italiana è una vera e propria gioia per il vostro palato. Gustose creme al pistacchio, mandorla, arachide e fondente, tutti al 100% vegetali.
0: Allora, lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì. Ora Sì è il plant based dall'italiana.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Sai che suono ha la serata perfetta? Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
21: Ciao, da Tamara Donà
22: e da Giancarlo Cattaneo.
21: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Uno dei più grandi successi di Céline Dion su Radio Monte Carlo, That's the way it is. Siamo al 26 maggio, manca poco, qualcuno partirà per il ponte del primo
1: come
0: di giugno.
1: Hanno già fatto la valigia in tanti.
0: Ci sono le vacanze che già si intravedono, quelle dell'estate, molta gente partirà a giugno. Sappiate che oltre alla fobia di volare,
1: sì,
0: alla paura di spendere troppo, sì, mille altri problemi,
1: sì,
0: tutto il resto,
1: cosa c'è anche?
0: Si aggiunge un'altra fobia che uno non sa di avere ma che ha, si chiama xenoglossofobia.
2: Come, scusi?
0: Xenoglossofobia.
2: La paura del seno grosso,
0: no,
2: quella,
0: no,
2: di Fellini, sapete, la tabaccaia, mi ricordo.
1: Quello
2: viene
1: è un
2: da
1: problema
2: lì.
1: Che io non ho.
0: Ma siete proprio due.
2: È xeno con la X, no, quindi non è seno grosso.
0: Siete due, vabbè. Xenoglossofobia, l'ansia di parlare una lingua straniera. Quanti andando all'estero avranno questo problema? Ma non riguarda quelli che non conoscono, ad esempio, l'inglese. Anche se lo sai, ma quasi mai lo parli, perché comunque l'hai studiato, lo capisci, ma non lo parli quotidianamente. Quando vai all'estero e sei costretto a parlarlo, hai paura di fare errori e quella si chiama xenoglossofobia.
1: Ah, ma davvero, abbiamo imparato un termine più, ma non bisogna avere paura, bisogna buttarsi quando sei all'estero, non bisogna avere anche la xenoglossofobia.
0: Com'è che no? Io volevo un savoir.
2: Com'è non che volevo un savoir,
0: ecco,
2: scusi.
0: Quella.
2: Xenofobia, sappiamo tutti cosa vuol dire, paura dello straniero, ci mettiamo glosso in mezzo che vuol dire lingua ed ecco paura delle lingue straniere, mamma mia, un'altra paranoia ci siamo inventati, porca
0: però,
2: miseria.
0: Se ci pensi, molti di noi ce l'hanno, anche chi davvero sa una lingua straniera, il francese, l'inglese, lo spagnolo. Se non la parli tutti i giorni, hai paura che quando sei lì non ti venga il vocabolo giusto, la frase non abbia un
2: faccio brutta figura e quindi sto nel mio e non mi butto neppure.
0: Esatto, e invece ha ragione Monica, bisogna buttarsi perché in ogni modo ti fai capire.
1: Allora, ti fai capire, anche se sbagli, non te ne deve importare, tra qualche parola e qualche gesto vedrai che
0: qualcosa porti
1: qualcosa
0: a casa.
1: Viene fuori.
0: E c'è da dire che in Italia però non siamo messi bene con le lingue straniere rispetto agli altri paesi, siamo in Europa molto molto in basso, siamo tra gli ultimi posti, per cui un ripassino almeno prima di partire facciamolo, che
2: ecco.
0: È meglio. Taylor Swift ora su Radio Monte Carlo, Opalite.

0: Hoplite, Taylor Swift. Tanti italiani e anche tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo soffrono di xenoglossofobia, ovvero l'ansia della lingua straniera, e quando vanno all'estero provano imbarazzo, sì, e sono trattenuti anche se hanno possesso della materia, quindi conoscono la lingua.
1: Anche se tu conosci, che so, l'inglese, quando vai all'estero non riesci a parlarlo e quindi non ti butti.
0: Ti vergogni.
1: Ma c'è chi, col genio italiano, ha una soluzione. Sentite.
2: Anche io, quando ho fatto dei lavori all'estero, avevo paura di parlare la lingua, inglese e francese. Ho inventato un metodo. Quando non so un vocabolo, lo invento, purché detto in maniera seria, metto in difficoltà l'altro, perché pensa di non conoscere quel vocabolo di quella lingua. E devo dire, me la sono sempre cavata.
1: Amico mio,
0: è un termine genio
1: tecnico, magari.
0: Ma
1: come un genio, scusate.
0: È un genio.
1: Tu vai in Inghilterra, fai tutta una bella frase in inglese, poi ti manca quel termine e ne butti uno a caso.
3: E dici Wenceslas.
1: Ecco. E pensi che l'inglese non capisca che tu non sai quella parola? Cioè, come se un inglese venisse in Italia, ti dice una bella frase in italiano e poi ci infila una parola che non ha senso.
0: Ma scusami, ma l'ha detto in modo convinto, quindi vuol dire che l'ha fatto e c'è riuscito.
1: Quindi uno va, che non so, al bar, un inglese dice cappuccino e giornalamento. E tu dici, ah, che parola che non conosco, amico mio, ma scusa.
3: E comunque noi italiani lo possiamo fare, perché abbiamo inventato la supercazzo, la Tognazzi, Monicelli, insomma, quindi in qualche maniera ce la caviamo e pensiamo che sia colpa, e l'altro pensa che sia colpa sua. Oddio, che ha detto, non ho capito.
1: Comunque, quello che ha detto il nostro amico, io ve l'ho già spiegato una volta, lo faccio con i miei amici quando andiamo all'estero e becchiamo altri italiani. Allora, per evitare, perché quando sei fuori all'estero non vuoi avere a che fare di nuovo con gli italiani.
0: Ma perché, dai?
1: Ma soprattutto quando inizi a parlare.
3: Com'era schiz, scruzzo.
1: Bravo. Quando inizi a parlare in italiano e magari fai dei commenti ad alta voce, pensando che nessuno ti capisca perché sei dall'altra parte del mondo, ma becchi degli italiani, dici qua, attenzione, bisogna fare attenzione perché qua ci capiscono. La parola convenzionata che abbiamo deciso di usare è di Straz.
3: Ah, di Straz.
1: Tu dici di Straz, capisci che ci sono altri italiani, però per gli altri potrebbe sembrare che quella parola sia, che so, inglese.
3: Tutti quindi, si tacciono, la vostra copertura è salva.
0: Allora, parola in codice.
1: Quella in codice.
3: Il genio di lentine, guarda lei. Non i Pulitzer dovrebbero darle.
1: Per questo, a posto siamo. Buone vacanze a proposito, tra l'altro.

0: Monkeys, quelli di Digging Your Sin su Radio Monte Carlo. Vedete che all'estero bisogna stare molto attenti, al di là di sapere bene le lingue straniere, ma quando parli in italiano a voce alta, se attorno a te c'è qualche italiano o qualcuno che conosce l'italiano, si rischia grosso.
1: Senti, le cose che io le confesso fuori onda, però non me le può mettere in piazza, no, davanti a tutti, no. Ho raccontato poco fa che durante un Interrail, viaggio a Berlino, stavamo con i miei amici commentando in maniera un po' colorita le fattezze di una bella ragazza, chiaramente tedesca, occhi azzurri, capelli biondissimi, eccetera eccetera. Quella, dopo un po', con una grande simpatia, si presenta e scopriamo che è la figlia dell'ambasciatore tedesco a Roma, un caso su un miliardo, e quindi aveva capito tutto, parlava italiano meglio di noi.
0: A posto.
2: Bisogna sempre stare molto attenti.
0: Beh,
2: in questo caso
0: anche un'altra nostra ascoltatrice in Belgio.
3: Io alla cassa in fila al supermercato a Bruxelles ho detto a mio marito: la cassiera non ha voglia di lavorare, va lenta. Quando sono arrivata era il mio turno, lei mi dice in italiano: signora, ce l'ha la tesserina? Proprio per farmi capire che aveva inteso quello che avevo detto.
2: Beh, situazioni decisamente imbarazzanti, ecco, che bisogna evitare.
1: Attenti che l'italiano all'estero è infestante, lo trovate dappertutto.
0: È così.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Filemi, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Filemi.
8: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Super conveniente Navidad!
11: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic.

0: grande Ligabue, solo un piccolo difetto, lo sappiamo tutti. È stra-interista, vabbè, super-interista.
1: Non parliamo di calcio, Monica, oggi ti conviene
0: meglio di no.
1: 6 minuti alle 9, siete su Radio Monte Carlo, Stefano Andreoli, il Geographic.
2: L'isola di Bali, in Indonesia, ha lanciato una stretta sugli influencer. In pratica, se tu influencer scrocchi una vacanza perché magari c'è uno sponsor, un'azienda che te la offre, oppure magari ti fanno lo sconto in cambio di un post o una recensione positiva alla struttura, ecco, in quei casi tu sarai considerato lavoratore e non turista, perché da quel viaggio hai tratto un vantaggio economico e quindi o hai un permesso di lavoro o sarai espulso dall'isola. In bocca al lupo a Bali, un tentativo apprezzabile, forse troppo tardi, ma del resto qualcosa bisogna fare. Bali è satura di turisti, si sa, già ci vanno cani e porci, almeno che portino soldi. Pur io ci sono cascato, non sono immune, è anche colpa mia. Anch'io una volta ho detto, ma sì dai, andiamo a Bali, bella per carità, ma ci ripenso e dico, ma c'era proprio bisogno? Anch'io sono colpevole. Per colpa di quelli come me, l'isola di Bali, un paradiso terrestre, negli anni è diventato un inferno di turisti, soprattutto da quando esiste Instagram e cominciano a girare sempre le stesse foto negli stessi posti, tutte uguali, tipo quella foto in mezzo ai due portali di pietra, avete presente? Certo. Al tramonto, davanti a quello specchio d'acqua che riflette le persone, affacciato sull'infinito, quella foto lì, fatta da milioni di persone, sempre uguale. Ecco, quella foto lì, secondo me, dice tanto di noi, come genere umano intendo. Ci preoccupiamo tanto di intelligenza artificiale, diciamo che non è umana, che non ha fantasia, e noi per primi ci facciamo tutti la stessa foto. Siamo noi che senza accorgercene ci stiamo trasformando in macchine. Se n'è accorto anche Papa Leone, che come Papa all'inizio era partito un po' in sordina, un po' nell'ombra, ma adesso due o tre cosine le ha dette. Ci ha ricordato, per esempio, che questi grandi colossi tecnologici che governano il mondo vanno a loro volta governati, regolati in qualche modo, e non è facile perché non sono democratici, non sono politici, non devono rendere conto a nessuno, e ci stanno, come sappiamo, trasformando la vita piano piano finché non diventeranno indispensabili, ci renderanno tutti dipendenti da loro, e allora penseremo un giorno forse avremmo dovuto spegnerli, ma forse sarà troppo tardi. Ascoltiamo il Papa, ha detto tantissime cose giuste.
1: Secondo me quel giorno è già arrivato, siamo già tutti dipendenti.
2: Ancora qualcosa si può fare, ci
0: non
2: voglio
0: è
2: credere.
0: Troppo tardi, è vero, sono convinta. Provate, possiamo ancora fermare il tutto.
1: Provate a stare 2 giorni senza internet, 2, secondo me già dopo il primo manca l'aria, altro che, vabbè, spero che abbiate ragione voi. Grazie Stefano, il Geographic su Radio Monte Carlo tutte le mattine. Adesso Supertramp, capolavoro questo, è Breakfast in America.

0: Uova, fagioli e via. Breakfast in America, così si fa. Super Tramp su Radio Monte Carlo. È il momento di scoprire il personaggio di oggi. Dovete indovinarlo voi al 342-4141-762 con tre indizi.
1: Uomo, donna, personaggio di fantasia, chi sarà mai? I tre indizi del giorno. Vinti, rosso, fotografia.
0: Vinti?
1: Sì.
0: Vinti, rosso
1: e fotografia.
0: Ma dovete provare a unire questi tre tasselli per pensare a un nome.
1: Che cosa verrà mai fuori?
0: Abbiamo detto uomo, donna, personaggio di fantasia, può essere chiunque, vediamo voi che cosa riuscite.
2: Mamma mia, oggi sono proprio al buio, sarà che è martedì, che è un giorno complicato per tutti, però boh.
0: Cosa riuscite a fare, a indovinare? 342-4141-762, provateci, ora news, meteo, autotraffico e poi forse la soluzione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM. Uccisi 4 soldati della Guardia Rivoluzionaria. Il segretario di Stato Rubio insiste, lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro. È rientrato l'allarme Ebola per due cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari tra Puglia e Albania. In 5 indagati per la morte di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato cadavere 4 giorni dopo. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che esonera Allegri e azzera la dirigenza, ma tiene Ibrahimovic, il nuovo tecnico, entro una settimana. Nel dopo Conte il Napoli vedrebbe proprio l'ex rossonero. Il valzer delle panchine in Serie A è appena cominciato. Sarri sta per chiudere con l'Atalanta, al suo posto alla Lazio in arrivo Gattuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura passeggera e un po' di nuvole sparse su Calabria, Sicilia e fra tarda mattina e pomeriggio sulle zone montuose. Nelle ore più calde non si escludono brevi isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali, qualche sporadico rovescio possibile anche su prealpi venete, Dolomiti, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia orientale. Caldo estivo diffuso e oltre la norma, specialmente al centro-nord con punti anche intorno ai 34-36 gradi. Nel Principato tempo stabile, soleggiato e caldo con una massima intorno ai 30-31 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente causa code per 5 km tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, un mezzo in panne causa code tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Sul grande raccordo anulare di Roma, code tra la Flaminia e l'Aurelia in direzione Appia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, lunghe code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine sulla statale 146 di Chianciano, rallentamenti per lavori tra Sant'Albino e Torrita di Siena in direzione San Quirico d'Orcia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Amici, buongiorno e buon martedì dalla squadra di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Leandro Mercù e Mattia Brena. Abbiamo la soluzione al personaggio misterioso
1: non
0: di oggi.
1: Non c'è. Oggi non è arrivata la soluzione.
0: Difficile.
1: Sono un po' stupita.
0: Sentiamo gli indizi.
1: Vinti, rosso, fotografia.
0: Su rosso si sono scatenati, hanno detto Ed Sheeran, rosso di capelli, Tiziano Ferro per la canzone Rosso Relativo, Dario Argento, Profondo Rosso, nessuno dei tre, anche perché bisogna unire tutti gli altri.
2: Non dovete concentrarvi su rosso evidentemente, perché in effetti lega con troppa gente. Altri indizi forse possono essere un po' più specifici, però dovete conoscere il campo di cui stiamo parlando.
0: A me sfrucuglia quel Vinti, cosa vorrà mai dire?
2: Io pensavo guai ai Vinti, sai il motto, vai Victis, latino, coi galli. No, non c'entrano.
1: Concentratevi su Vinti, ma anche su rosso.
0: E poi il terzo, fotografia.
1: Fotografia, quello forse è un po' più generico, un po' più difficile. Però Vinti e rosso.
0: Vabbè, domani riproponiamo gli stessi indizi e vedremo se qualcuno nel frattempo ci avrà pensato.
2: Il Montepremi, ricordiamolo, ogni giorno raddoppia. Quindi da zero rimane zero, essendo il doppio di zero.
1: Tanti baci.
2: Sempre zero.
0: Va bene, domani mattina a quest'ora chissà se qualcuno indovinerà. Buongiorno a voi, c'è Madonna su Radio Monte Carlo, Like a Prayer.

0: L'abbiamo conosciuta così con Like a Virgin, Madonna, su Radio Monte Carlo. Amici miei, quando si va in vacanza si cerca sempre di risparmiare, vero?
1: Ma a parte che quando sei in vacanza magari ti lasci un po' più andare, sì. Però...
0: No. Si va in vacanza, si cerca sempre di risparmiare, vero?
1: Ma a parte che quando sei in vacanza magari ti lasci un po' più andare, sì. Però...

0: Quando mangia lì, in mezza pensione, chiede l'acqua del rubinetto.
1: Sì, perché aveva visto quanto costasse una bottiglia d'acqua, 7 euro l'una.
0: Acqua minerale, se tutti i giorni, sì è vero che hai speso 5.700 euro e magari i soldi li hai, però ti girano se devi spendere per una bottiglia d'acqua 7 euro, dai.
1: No, scusami, cioè tu spendi per una settimana in mezza pensione 5.700 euro e poi ti lamenti per il costo dell'acqua,
0: beh,
1: dai.
0: Però scusami, 7 euro per una bottiglia d'acqua, anche se hai i soldi è giusto dire di no. Questa chiedeva l'acqua del rubinetto, il gestore di questo hotel famoso 5 stelle continuava a dire di no. Lei si è pagata la sua bottiglia d'acqua a 7 euro, ma poi ha fatto ricorso, peccato che la Cassazione le abbia dato torto. Lei voleva un risarcimento dei soldi e anche del danno, diceva, morale, 2000 e passa euro. Le hanno detto di no, perché sì, se il gestore non vuole darti l'acqua del rubinetto, non è obbligato a farlo.
1: Sì, la Cassazione ha detto che non esiste nessun obbligo di servire l'acqua del rubinetto se non vuoi farlo.
2: Avrei detto il contrario, insomma, certo, questo è un grande monito per chi trascina per cause pretestuose, occupa i tribunali. Beh, però, con una che non vuole pagare l'acqua, paga 5.000 euro di una settimana di vacanza.
1: Sì,
2: ma siamo impazziti.
0: Ma no, ma c'è tutto ha un valore. Ci sono soldi che è giusto spendere.
2: Lenti, se l'acqua la paghi 3-4 euro oramai in pizzeria. In un ristorante 5 stelle è tollerabile anche 7 euro oramai.
0: Ma non ha senso, sei in alta montagna, l'acqua sicuramente del rubinetto sarà
2: certo,
0: stata.
2: Allora vai con la tanica al pozzo.
0: Ottima.
1: Scusa, dai, portatela giù dalla camera da letto, allora ti riempi la brocca e te la porti giù.
0: Conosco,
1: dai,
0: gente che fa così. So che voi siete ricchi, ricchissimi. 7 euro per voi di una bottiglia non sono niente.
1: Ma,
0: cavoli, ma scusa, 7 euro una bottiglia è illegale. Ah,
2: è come se tu vai in un ristorante stellato e ce ne sono da 400-500 euro a pasto, ti presentano una bottiglia da 7 euro, dici no, non la voglio, me la porti in rubinetto, ma ti prendo a calci nel sedere.
1: Ma io non vado a pagare una settimana quasi 6.000 euro e poi mi devo lamentare per l'acqua.
0: Scusa,
1: ma dai,
0: lei
1: su,
0: voleva la camera bene, bella, tutti i comfort che un albergo 5 stelle ti può dare, ma voleva probabilmente anche pagare l'acqua in maniera corretta. Okay,
2: vada in vacanza lei quest'altra insieme che siete parenti.
0: Io 5.700 euro per una settimana non li spendo, siete pazzi.
1: Ma in un posto che costa così poi non vuoi pagare l'acqua.
0: 7 euro è un furto, faceva bene a chiedere quella del rubinetto, peccato che non l'abbiano mai data. In altri posti, ad esempio, se vai in Francia, appena ti siedi ti portano l'acqua del rubinetto.
1: L'acqua del rubinetto, sì.
0: Quella è civiltà, e poi se vuoi qualcosa di più buono te la paghi. Ma lei voleva l'acqua del rubinetto, poverina. Dove siamo finiti? 7 euro.

0: Olivia Dean su Easy, quanto ci piace questa ragazza, è talmente bella, è talmente brava che quando va al ristorante forse non le faranno neanche pagare l'acqua.
1: Vabbè, ma lei lascia perdere. Siamo noi comuni mortali che invece siamo alle prese con le discussioni su quanto è giusto pagare l'acqua anche in un albergo 5 stelle. Questa turista in Alto Adige l'ha pagata, la doveva pagare 7 euro a cena e lei si è rifiutata pur aver speso 5.700 euro di una settimana di mezza pensione, ripeto, albergo 5 stelle. In Cassazione le hanno dato torto e lei voleva l'acqua del rubinetto. Cioè. Ma c'è chi scrive: io e mio marito, anche se andiamo in un hotel a 4 stelle, per principio la sera, prima di andare in camera, compriamo un paio di bottigliette ai distributori o al supermercato. Li paghiamo pochi centesimi. Perché una bottiglia d'acqua deve pagare?
2: Lo facciamo tutti, sì, però al tavolo del ristorante vigono le regole del ristorante.
0: Questo lo
2: me.
0: Fanno tutti, nascondiamo le bottigliette appunto d'acqua comprate, ecco, al supermercato e poi ce le portiamo in stanza. Però quando vai a tavola a pranzo il discorso è diverso.
1: Però io mi chiedo cosa costava al gestore di questo albergo 5 stelle una volta che tu hai una cliente che spende un sacco di soldi, farle avere tutte le sere una brocca d'acqua come lei chiedeva, del rubinetto.
0: Vabbè, allora non, scusa, ti potevi permettere una settimana a 5.700 euro, non Monica, vai da un'altra parte che paghi di meno.
1: Ma guarda che questa se le poteva permettere probabilmente, come scrivono tanti ascoltatori, ma per principio non voleva pagare 7 euro una bottiglia
2: ed
1: d'acqua.
2: È andata in causa financo in Cassazione, sì, io penso al giudice di Cassazione che dice: dunque oggi cosa abbiamo? Da una parte Garlasco, sì, dall'altra una che non vuole parlare pagare l'acqua 7 euro, cioè è anche bella questa vita dei giudici, certo, che devono giudicare queste cose.
1: Siamo un paese vario. Però se vogliamo apriamo un'altra parentesi: quando vai al bar e chiedi il caffè, chiedi il bicchierino d'acqua, ci sono i bar che te lo danno così in automatico, ci sono i bar che te lo fanno pagare,
0: te lo fanno pagare
1: 50 centesimi quel, sì, bicchierino lì, è giusto? Anche lì
2: Allora, quelli che te lo regalano spesso ti danno un ditale, non un bicchiere, quindi vabbè, non però riesci neanche a portarlo, sì, alla bocca, ci servono due dita.
1: Aspetta, al nord, perché al sud te lo danno
2: al
1: automatico,
2: sud l'acqua scorre a fiumi, lo sappiamo.
0: Allora, te la danno gratis se il bicchierino è piccolo. Se tu chiedi
1: piccolo
0: un bicchiere intero lo paghi.
1: Però è giusto, anche lì, se vai tutti i giorni nello stesso bar, prendi il caffè che già costa un po',
2: una piccola coccola, dai.
1: È la stessa cosa per questa povera disgraziata che voleva bersi l'acqua del rubinetto lì in albergo.
2: Ma la bottiglia come sarà stata?
1: Vuota a perdere, Andrea. Almeno mi ridanno i soldi. Noemi.
3: Sono

0: Italia che si divide per una bottiglia d'acqua. Vuota perdere Noemi su Radio Monte Carlo, 7 euro una bottiglia d'acqua in un albergo 5 stelle della Valbadia Corvara, Dolomiti. E una che non lo vuole pagare perché ha già speso abbastanza per camera, mezza pensione e tutto il resto. Giusto, no? Ha fatto ricorso alla Cassazione, ha detto che ha fatto bene il gestore dell'albergo a non dargliela, quella del rubinetto.
1: Ha intasato la giustizia, che ha già tanti problemi. Comunque, l'acqua, mio caro, si paga tanto dappertutto e ci sono delle vere e proprie esagerazioni. Andrea da Biella, sai che cosa ci scrive? Dice che in un rifugio in Svizzera una caraffa del rubinetto gliel'hanno fatto pagare 8 euro.
0: Vi sembra normale? A me no, per cui è giusto denunciarle queste cose. E comunque qualcun altro dice: se questa signora invece che andare sulle Dolomiti fosse andata a Rimini, beh, lì avrebbe avuto in omaggio in tavola altro che l'acqua, pure il vino, perché lì sì che ti sanno trattare bene, bravi.
2: E infatti la Romagna è superiore, diciamo la verità.
0: Sì, sì, sull'accoglienza nulla da dire, bravissimi.
1: Sono rimasti pochissimi.
0: No, vabbè, almeno lì lo fanno ancora.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
10: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
11: Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
19: E teniamo lo scontrino.
20: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
21: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
24: Senti come nasce il risparmio.
25: Wow!
24: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
0: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: I Backstreet Boys, quelli di All I Have To Give su Radio Monte Carlo. Stamattina, per chi si fosse perso l'inizio di Bonjour Bonjour,
1: ci stavo pensando anch'io,
0: ecco. Monica è arrivata sbadigliando. Ammetti le tue colpe, cara Monica.
2: Ma perché ho dormito poco e quindi sono arrivata sbadigliando. Però ho messo la mano davanti alla bocca in modo educato.
0: Ma quelli come te sono un danno per le aziende.
2: Chissà come mai hai preso me come esempio.
0: Scusa, quelli che dormono poco di notte, che poi arrivano stanchi sul lavoro e sbadigliano e hanno bisogno di recuperare perché di notte non hanno dormito, rendono meno sul posto di lavoro.
2: Lo dice uno studio, ahimè. È stato confermato che un lavoratore stanco produce di meno e anche prende delle decisioni sbagliate se sei al comando.
0: Hanno anche calcolato quanto
1: l'impatto proprio di questo sonno che perdiamo prima di andare al lavoro.
0: E quindi c'è chi corre ai ripari. Ci sono delle aziende che forniscono ai dipendenti un orologio smart di ultima generazione che monitora la qualità del sonno. Chi riesce a dimostrare di aver dormito almeno 7 ore a notte riceve un premio economico, perché si presuppone che poi sul lavoro sia più reattivo, scattante e sveglio.
2: Qui siamo fuori tutti, c'è nessuno che riesce a dormire 7 ore a notte,
0: niente premi per noi, assolutamente. Chi è a quest'ora?
3: Eccoli.
0: Oh,
3: eccoli.
0: No.
3: I soliti comunisti rancorosi che diffondono notizie pericolose. Vergognatevi.
2: Va bene. Buongiorno, Briatore. Quindi anche oggi di cattivo umore sento,
3: Io sono un imprenditore con la U maiuscola.
0: Semmai con la I, imprenditore maiuscola.
3: Ho detto un imprenditore con la U. Lavi le orecchie.
0: Certo.
3: Ma siamo impazziti. Gente che viene pagata per dormire. C'è un capo ufficio, va da un impiegato, lo trova che dorme sulla scrivania e gli dice: bravo, ti do un bonus di 1.000 euro. Roba dell'altro mondo.
0: No, non è così.
2: Un attimo, guardi che è il contrario. Vengono premiati se dormono a casa.
3: Ma siamo impazziti. Il vero lavoratore, come noi imprenditori che generiamo ricchezza, non dorme mai.
0: Ma come non dorme mai?
3: Io ieri ho fatto colazione a Londra, pranzato a New York, caffè a Tokyo e matcha caffè a Malindi.
0: Bella vita.
3: Poi mi sono accorto che avevo una foglia di rucola tra i denti e sono tornato a Tokyo a chiedere uno studio caffè, altro che dormire. E anche con i miei dipendenti del Crazy Pizza ho risolto il problema alla radice.
2: E che cosa ha
0: in
2: fatto?
0: Che modo?
3: Non li faccio dormire. Hanno una pausa sonno verso le 3 di mattina se devono andare in bagno. E stop.
2: No, scusi, non ho capito. Fanno la pausa sonno o vanno in bagno?
3: Tutte e due. Intanto che uno va in bagno, schiaccia un pisolino sulla taccia, così prende due piccioni con una fava.
0: Labriatore.
3: Ricordatevi, il vero imprenditore non vuole dipendenti riposati.
0: No.
3: Se io vedo un pizzaiolo con una bella cera, la faccio rilassata, sorridente, io lo licenzio in tronco.
0: Ma perché lo licenzia?
3: Perché non lavora abbastanza. Il vero lavoratore lo riconosci dalle occhiaie.
0: Certo.
3: Quando la mattina li vedo, loro devono dirmi: ciao Flavio, ho lavorato tutta la notte e non sento più le gambe, ma gli impasti per le pizze sono pronti. Questo è capitalismo sano.
1: Ma come sano?
3: Ma sì, cosa ne sapete voi di imprenditoria moderna?
0: A posto.
3: Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
0: Stavolta però la devo ringraziare, Briatore, perché ha detto il vero lavoratore lo riconosci dalle
2: occhiaie. E infatti
0: noi
2: ce le abbiamo tutte.
1: Quello è poco ma sicuro.
0: Siamo veri lavoratori.
2: Grandi lavoratori, guarda che occhiai che ci abbiamo.
0: Chi l'avrebbe mai detto? Vabbè. 9:36, Radio Monte Carlo, Charlie Puth e Coco Jones, Sideways.

0: un po' di fortuna ogni tanto servirebbe. Get Lucky, Pharrell Williams, Daft Punk, lo dico a me stesso. Venerdì c'è sciopero dei treni, chi deve prendere un treno?
1: Tu naturalmente. Ma scusa Lentini, stai un po' a casa, sei sempre in giro.
0: No, però a parte me, penso quelli che hanno programmato il ponte e partiranno magari con i treni venerdì e sono rovinati.
1: Vabbè, capito? Speriamo che non ci sia poi questo sciopero.
0: Speriamo,
1: dai,
0: esatto,
1: speriamo
0: che un po' di treni possano partire.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi.
3: Due come noi, due come noi.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a €39,99. Trovi anche Pampers il costumino a €4,99. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a €4,99.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
16: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
15: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
16: Con la My Arredissima Card parte da €5,900.
15: Veramente?
16: Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
20: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
21: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: di mango, oro, non si parla di soldi, ma in questo pezzo si parla di amore.
1: Beh, oddio, però quanto oro ti darei per averti, no? Alla fine. Vabbè, pronti per le ricerche del campus come ogni mattina a Radio Monte Carlo.
2: Si parlava di longevità, c'è questo summit in Vaticano, proprio con grandi esperti, neuroscienziati, proprio in corso in questi giorni. Ma tra l'altro c'è un mito da sfatare che riguarda lo stress. Lo stress, quello che ci avvelena le giornate, tutti vorremmo una vita priva di stress. Ebbene, non è quella la strada per una vita sana. Un po' di stress, ben dosato, lo stress giusto, può essere benefico ed allungarci effettivamente la vita. Faccio un esempio di stress buono, chiaramente. Le sfide lavorative, quelle magari non ultra competitive, ma lanciarsi in qualche cosa che non sai fare obbligatoriamente comporta stress, non sei tranquillo, eppure quello è uno stress buono perché ti fa crescere. Oppure un impegno mentale molto pesante, ma insomma comunque qualche cosa di stimolante. Addirittura il digiuno controllato, oppure il freddo, decidere di prendersi un po' di freddo deliberatamente, o ancora relazioni sociali che magari ti mettono a disagio perché ti butti in un contesto nel quale non sei a tuo agio, sono tutti esempi di stress buono se lo si sa gestire, che possono anche allungarci e migliorarci la vita.
0: Cioè, hai detto bene, se lo si sa gestire, perché la linea è molto labile.
1: No, ma scusa, poi peraltro già abbiamo stress per i fatti nostri, dobbiamo andarcelo pure a cercare.
2: Dobbiamo eliminare quello che è come il colesterolo, lo stress. C'è lo stress buono e lo stress cattivo. Deve alzare i livelli di uno e quelli dell'altro. Allora, non fanno una punturina al dito per determinare lo stress, no, ancora non l'hanno inventato.
0: Siamo rovinati.
1: Mi sa di sì. In ogni modo, comunque, se avete questa velleità, cercate un po' di stress buono, potreste vivere più a lungo, giusto?
2: Esatto, non sempre la vita che è assolutamente tranquilla è quella migliore.
1: Dicevi che c'è anche prendersi un po' di freddo, decidere di stare un po' al freddo?
2: Esatto.
1: Ok, e se invece non amate il freddo, copritevi bene con un bel cardigan.
2: No, porca miseria, ma perché l'ho detto?

0: Un po' di sana pazzia, in amore ma non soltanto. Loveful, loro sono i Cardigans e abbiamo finito per oggi.
1: Abbiamo finito per oggi con un po' di pazzia.
0: Sì.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Grazie a Monica Sale, ad Andro Mercù.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie a Mattia Brenner regia, Claudia Di Rio in redazione, Monica Tonini al centralino e a Stefano Andreoli.
3: Abbiamo detto poco fa col diretto interessato, Vincenzo De Luca è eletto sindaco di Salerno per la quinta volta, sì. Eguagliato il record di Amadeus a Sanremo. Anche lui ne ha fatti 5, quindi sono pari.
4: Niente, non ce la possiamo fare.
1: Ma lui ce l'ha fatta,
0: ce l'ha
1: invece
0: fatta. Bravissimo De Luca. Ci sentiamo domani mattina sempre qua su Radio Monte Carlo alle 7 con la squadra di Bonjour Bonjour.
1: Vi lasciamo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. A domani, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. A Radio Monte Carlo, Bonjour Bonjour, con...
6: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 9:59.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e 8 giugno. L'affluenza cala del 5%. La premier Meloni ironizza sui social. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta scomparve il 25 aprile 2025 e fu ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. A Tirana la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Sono negativi al virus i due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con sintomi che avevano fatto pensare all'Ebola. La buona notizia è arrivata dall'ospedale Sacco di Milano, dove erano ricoverati. Di Ebola si contano 900 casi circa nella Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, 200 le vittime. La nuova enciclica di Papa Leone, disarmare l'intelligenza artificiale e superare la teoria della guerra giusta. Il documento affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Il pontefice cita Gandalf nel Signore degli Anelli, lasciare una terra sana e pulita da coltivare. Calcio, la mancata qualificazione in Champions ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile. Cardinale fa piazza pulita, esonera Allegri e azzera la dirigenza rossonera. Resta Ibrahimovic, entro una settimana il nuovo allenatore. Tennis al Roland Garros, oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Radio Monte Carlo, la radio italiana. Principato di Monaco.

0: aspettativa, dopo gli amici di Caffè Latte con te, buongiorno, buongiorno, tocca a noi, Filippo Firli, Rosaria Renna, tutto a posto stamattina con il cancello, ti ha fatto uscire con la
1: tutto
0: macchina,
1: posto, sì?
0: Sì,
1: tutto a posto,
0: meno male, meno male.
1: È stato un ingresso un po' troppo Roberto da Crema, un po' troppo da venditore di pentole, no, spero di no, siamo
0: aspetta
1: alla
0: che devo sistemare il, mi rendo
1: sì,
0: conto
1: ecco.
0: Che metà faccia ho nel, noi ci guardiamo
1: esatto,
0: in, in un collegamento.
1: Vedevo soltanto le spalle.
0: E ci sono anch'io, c'è tu anche tutto il resto del corpo di Rosaria Renna. Buongiorno a tutti. A Luca Onere che è in regia qui a Milano, ho visto, intravisto Masino DJ
1: sì,
0: in
1: sì,
0: quel
1: sì.
0: di Roma.
1: Mi hanno detto che fa freschetto dalle tue parti.
0: Mamma mia, è il 26 maggio ma potrebbe essere il 17 luglio tranquillamente. C'è Monica Tognini al centralino e abbiamo Giulio Bartolomei in redazione. Tutti quanti voi al 342-4141-762.
1: Che piccolo spoiler proprio in apertura di programma vi servirà nel corso di questa giornata perché avremo modo di regalarvi esperienze bellissime, lo facciamo con l'arte, con la musica, stavolta si tratterà di musica ma solo e soltanto quando vi avviseremo noi.
0: Aaron, quello con il punto esclamativo.

0: quello di Wonderful Thing, tra le cose più belle che hanno scritto di lui è For Aaron, the past is present, il passato è il presente, perché come avete capito, anche se ha 22 anni, gli piace questo tipo di suono e davvero è allo stesso tempo antico, perché ci riporta in altre epoche, ma assolutamente contemporaneo, quindi ci piace e lo condividiamo con voi, grandi appassionati di musica e grandi ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci trovate tutto il nostro mondo, sì, su radiomontecarlo.net e anche sui vari social,
1: e
0: vero?
1: Quindi, sì, come facciamo? Stavo per iniziare a dire come facciamo ogni mattina, vi diamo delle piccole anticipazioni di quando andrete lì sui nostri social a seguirci e metterete sicuramente dei likes. Quindi seguiteci anche oggi su Facebook, Instagram, LinkedIn, andrete lì sui nostri social a seguirci e metterete sicuramente dei likes. Quindi seguiteci anche oggi su Facebook, Instagram, LinkedIn.

0: Luci Regina di Cannes, c'è Harry Styles che ha composto un brano dedicato all'Italia, Italian Girls, c'è anche il video, insomma tante cose trovate su radiomontecarlo.net.
1: E adesso vogliamo anche festeggiare un grandissimo compleanno, qualcuno che ha agitato sempre in modo perfetto il rock, il blues e anche il funky a fasi alterne.
0: Agitato mi piace da morire,
1: sì, vero,
0: cioè, rende l'idea.
1: Sì, sì, per non dire le solite cose, ha mischiato, ha in qualche modo connesso.
0: Agitato è bello.
1: Agitato tutte queste cose molto bene, siamo stati testimoni di uno super show all'Arena Santa Giuliana in quella di ovviamente di Umbria Jazz di Perugia, e anche le sue ballad sono qualcosa che ti acchiappano il cuore.
0: Dobbiamo dire quante candeline oggi soffierà Lenny Kravitz oppure lasciamo l'immaginazione, anche perché comunque è una splendida creatura terrestre.
1: Non lo dire perché lo invidieremmo troppo e non sarebbe, avremmo annullato gli auguri di compleanno.
0: È del 64 questo qua, capite?
1: Complimenti. Eccola qua, c'è I Belong to You, dedicata alla sua Vanessa Paradis. Lenny Kravitz, auguri! You are

0: la protagonista di un imperdibile doppio concerto con Jimmy Callan, questa Jo Stone, il 16 luglio all'interno di Jazz Open dal 13 al 18 luglio, Piazza Roma e Giardino Ducale Estense a Modena con Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: E tra poco vi aspetta un grande capolavoro, vi dico solo da In questo mondo di ladri, poteva essere per Sara o per Marta. Secondo voi di chi si tratta? Lo scoprite tra poco.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
4: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere.
6: Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75€ e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
13: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
12: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
18: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6€, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30€. Scopri di più su conad.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da Unieuro.

0: Tornello Venditti su Radio Monte Carlo, da In questi mondi di ladri, una cosiddetta power ballad, no? Una canzone di quelle veramente meravigliose, c'è nessuna rabbia, soltanto un po' di malinconia per... e anche l'accettazione del fatto che è finito. Speriamo che ti ricorderai di me.
1: Quello che poteva essere, quello che invece è, che devo accettare, poi ci faccio una canzone e va bene così. Tra le cose che sappiamo di Antonello Venditti in questo periodo è che sarà special guest all'Olimpico, proprio allo stadio, il 10 giugno, del concerto di Achille Lauro, che gli piace tanto. Dice che Lauro per lui è un'installazione Andy Warhol, e faranno una reinterpretazione di te, Che tesoro che sei, di cui lui è pazzo, ha detto che è bellissima. E poi siamo curiosi anche del raduno di Ultimo, il 4 luglio a Tor Vergata.
0: Raduno di Ultimo a Roma, a Tor Vergata, che è uno spazio gigantesco, penso che andrà a finire negli annali della storia della musica italiana, se Nicolò se lo merita con tutti i fan che ha. Ed è molto bello che Antonello Venditti comunque sia sempre stato molto generoso con i nuovi, no? ha dichiarato, come dicevi tu, grande stima per Achille Lauro. La stessa cosa con Ultimo, sarà una super festa romana.
1: A proposito di feste, in tanti al 342-4141-762 ci ricordano che oggi è San Filippo Neri, e curiosamente è il tuo San Filippo, quindi il tuo onomastico. Auguri, Filippo.
0: Grazie, io ringrazio tutti, la Tiziana, Monica, Simonetta, tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, anche gli amici a cui non ho potuto rispondere.
1: Perché il Filippo giusto, perché capitare che ce ne siano diversi, per esempio il 3 maggio Santi Filippo e Giacomo, oppure il 12 maggio San Filippo da Gira, e quindi insomma è il San Filippo Neri.
0: Il mio è il San Filippo Neri, è quello giusto, quindi allarghiamo giusto. Soprattutto gli auguri del buon onomastico a tutti quelli che lo festeggiano, comunque quelli che si chiamano Filippi in questa giornata.
1: Auguri a voi.
0: Hai notato che oggi non usciamo dal loop della famiglia Kravitz?
1: Soprattutto Harry Styles.
0: Perché Harry Styles sta con Zoe Kravitz, no? L'anno scorso c'è stato questo chissà Harry Styles che cosa farà al suocero, una cravatta di marinella.
1: Momento ha da fare la sua residency ad Amsterdam, all'Arena, una serie di concerti. Ha dato il via alla parte europea del tour sabato 16 maggio e sta lì per una serie di concerti, poi a giugno va a Londra, anche lì una serie di concerti, e poi gira al mondo, New York, Melbourne, Sydney, e i fan italiani sono un po' dispiaciuti perché non è contemplata l'Italia, nonostante lui spesso e volentieri sia dalle nostre parti e abbia dedicato anche diverse situazioni ai fan italiani.
0: Ma soprattutto il quartiere di Trastevere, questa è un'informazione supplementare. Harry Styles su Radio Monte Carlo, American Girls.

0: Appassionato di Ibiza, può essere che sia proprio lì, visto che lo chiedeva James Blunt, Wise Man.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: C'è sempre meno ossigeno nei fiumi di tutto il mondo. L'allarme arriva da una ricerca guidata dalla Chinese Academy of Science che mostra come i cambiamenti climatici stiano impoverendo questi habitat proprio di una delle molecole più importanti della vita. I ricercatori hanno analizzato quasi 40 anni di dati relativi e oltre a 21.000 tratti fluviali in tutto il mondo per monitorare le variazioni dei livelli di ossigeno tra il 1985 e il 2023.
0: I risultati sono preoccupanti. Quasi l'80% dei fiumi studiati ha mostrato segni di perdita di ossigeno e per i ricercatori questo calo minaccia la biodiversità fluviale. Pesci e altri organismi, infatti, faticano a sopravvivere in acque povere di ossigeno. Chiedono quindi ai responsabili politici di agire, soprattutto nelle regioni tropicali che hanno maggiormente bisogno di strategie efficaci per combattere questa crisi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Unghie a prova d'estate! Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Super conveniente per la vita.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Lucio Battisti, ancora tu, una di quelle chicche, una di quelle perle che vi regaliamo sempre su Radio Monte Carlo. Ora sono le 10:48, siete all'interno di Due Come Noi con Filippo Firli e Rosaria Renna. Con Filippo, cioè mi manca Filippo in questo momento, cosa
1: so? Ci sono.
0: Oggi c'è forse il troppo caldo, le linee.
1: Guarda,
0: diciamo,
1: che non l'hai detto qualcosa di troppo lontano dalla realtà, qui a Roma almeno.
0: Fa anche qui. No, non ti preoccupare, che
1: ma sai, il tempo, signora mia, per dirvi,
0: ma fa già così caldo, così. Però queste che sembrano chiacchiere inutili, la fuffa, sarebbero, secondo diversi studi, il segreto della felicità. È una riflessione di una giornalista di Donna Moderna che è introversa e che dice che lei si ritrova in questi studi che in questi giorni molti giornali, per esempio il Time, hanno ripubblicato, e cioè noi sottovalutiamo quanto siano piacevoli le conversazioni sugli argomenti in apparenza un po' noiosi, ecco, tipo...
1: Ma non è un ossimoro proprio nell'estensione stessa della frase? Cioè, mi stai dicendo che possono essere piacevoli delle conversazioni noiose?
0: Sì,
1: motivo?
0: Per esempio sulle diete vegane, che tu già stai già lì a sbadigliare, oppure non lo so, i libri
1: il
0: di
1: minuto
0: saggistica.
1: In cui non ci pensavi qualcuno te lo ricorda.
0: Il mercato azionario,
1: come no, certo.
0: Non lo so, i Pokémon, se non ti piacciono li trovi noiosi. E invece hanno fatto uno studio, all'inizio uno pensa mamma mia sarà un incubo parlare di queste cose, chi ha partecipato si è divertito, perché la differenza sta diciamo nella dinamica, quello scambio significa io ci sono. Siamo connessi, siamo esseri umani, ci siamo, contiamo, e quindi è più piacevole di quello che serve, soprattutto di
1: ma
0: più di quello
1: che sembra.
0: Sai che
1: a volte incontrare qualcuno in treno, sulla metro, scambiarci 20 secondi di chiacchiere è più interessante di parlare al telefono con un amico che senti quasi tutti
0: salutiamo
1: i giorni.
0: Salutiamo tutti gli amici e i parenti, senti, di Filippo, è stato bello.
1: Qual è la vostra scusa? Qual è la tua scusa quando in ascensore
0: è un classico, il tempo è un classico.
1: Faccia brutta davanti al telefono.
0: Ah, fai finta, sì. Infatti questa giornalista dice che lei fa finta di parlare al telefono, ma quella è una tattica usata soprattutto quando non vogliamo parlare con qualcuno in maniera particolare. Questo è Ed Sheeran.

0: dei più grandi colpi di genio e anche di autoironia della storia della musica, trasformò in uno scandalo in un coming out. George Michael su Radio Monte Carlo Outside.
1: Vi consigliamo di andare a guardare questi film sul grande schermo e poi l'appuntamento con TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le amministrative, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. E anche oggi crolliamo domani, commenta la Premier Meloni. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato, Biffoni per il campo largo. Il centrosinistra vince, tra gli altri, a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. La leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. I nuovi attacchi americani avranno dura risposta oltre la regione, così un portavoce delle forze armate iraniane. Intanto non si sblocca lo stallo sull'Iran. Un accordo con Teheran è ancora possibile, afferma tuttavia il segretario di Stato americano Rubio. Flotilla, la delegazione italiana denuncia. Il convoglio in Libia è sotto attacco, violenze sugli attivisti. Due italiani sarebbero stati fermati in Libia e trasferiti a Bengasi con l'accusa di ingresso illegale. Saranno espulsi. Un ragazzino di 12 anni colpito con 2 coltellate alla schiena è in rianimazione a Napoli. Ricoverato anche il padre che ha tentato il suicidio con lo stesso coltello. La drammatica vicenda familiare è avvenuta nel quartiere Sanità. 7 decessi a Parigi legati al caldo record che interessa in questi giorni la Francia. Nel Regno Unito 33,5 gradi, a Londra quasi 35, a maggio non era mai successo. Oggi in Italia 12 città con bollino arancione. Sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Tennis a Roland Garros, nonostante le temperature, avanzano Cobolli, Berrettini e la Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Calcio, il Milan manca la qualificazione in Champions League e Cardinale fa piazza pulita parlando di fallimento inequivocabile. Esonerato Allegri, il nuovo tecnico, entro una settimana. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Probabilmente in pochi ricordano la versione originale di The Lover Speaks, mentre quella di Annie Lennox è universalmente conosciuta e amata, ha vinto anche un Brit Awards, un Grammy Awards, No More I Love Yous, dall'album Medusa. Su Radio Monte Carlo, dopo l'appuntamento con TGCOM 24, con Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: Grazie a tutti quelli che si fanno sentire, che commentano le notizie, che stamattina specialmente insomma mi stanno riempiendo di auguri di buon onomastico, che abbiamo girato a tutti quelli che festeggiano a San Filippo Neri quest'oggi. E nonna Marinella vuole fare girarli a suo nipotino Filippo, e grazie a tutti gli altri che insomma ci hanno scritto stamattina.
0: Un abbraccio. Monica da Sant'Arcangelo dice: mi date la forza di lavorare. A Marica diciamo sì, ci saremo sia Filippo che io a Umbria Jazz a Perugia, vi aspettiamo naturalmente in Corso Vannucci, saremo in tanti, è la nutrita squadra di Radio Monte Carlo. A proposito di San Filippo Neri, qualcuno ci dice che è orgogliosamente il nome dell'ex quartiere Zen di Palermo, dove ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di riscatto, e a loro idealmente dedichiamo questo messaggio di Massimo, che si chiama Corro col guanto, cioè è famoso perché nelle maratone lui corre con il guanto per raccogliere i rifiuti. Quanto è bravo Massimo, complimenti,
1: pazzesco. E poi vi ricordiamo anche la terza mezza maratona della memoria, domenica
0: 30. Lui dice: sabato e domenica prossima daremo l'esempio, invitati
1: dalla
0: polizia.
1: Sai che ho visto soltanto il comunicato stampa e non ho letto il suo messaggio.
0: Quello prima era il suo messaggio, che diceva la terza mezza maratona della memoria, e che è proprio da Via Capaci a Via D'Amelio. E poi durante saranno il sabato all'Associazione Borsellino, ci sono eventi per bambini, ragazzi, per ricordare i giudici, anche tutta la loro scorta. È una bellissima manifestazione, grazie Massimo per averla.
1: Sì, siamo contenti di averla girato. Le loro idee, pensate che bellissimo questo claim, le loro idee corrono ancora sulle nostre gambe. E adesso su Radio Monte Carlo, 11:09 con Rosaria Renna e con Filippo Firli, la più elegante di tutte, Malika.

0: La voce bellissima di Dragon Ball Man, in tanti lo abbiamo scoperto grazie a questa Human nel mattino di Radio Monte Carlo. Questo è Due Come Noi, buon martedì 26 di maggio con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Adesso vi facciamo prendere una botta di nostalgia
1: Per una

0: cosa degli anni 60.
1: Ma sai che ci stavo pensando questa mattina quando gli amici di Bonjour Bonjour hanno raccontato la storia di quella donna che non ha vinto neanche in Cassazione, che aveva fatto la settimana di vacanza, aveva speso una bella cifra, le bevande erano escluse, lei voleva l'acqua del rubinetto per puntiglio, no? Per poi non pagare l'acqua, invece ha perso. Io ho pensato, ma non è che la signora si era portata da casa le bustine dell'idrolitina e si voleva fare la sua acqua minerale, diciamo.
0: Sì, perché era una pratica, probabilmente, come diceva Rosaria, magari il riferimento della nascita è proprio quello degli anni 60. Io mi ricordo nei primi anni 80, ero un bambino piccoletto, a casa mia circolava, noi eravamo del secondo partito, tu conoscevi l'idrolitina, io la cristallina, qui a Roma era molto più diffusa l'acqua cristallina, stesso discorso.
1: Ma era sempre mix di bicarbonato di sodio, acido tartarico e acido malico in bustina?
0: Sì, sì, e la cosa più bella per noi ragazzini era prendere il bottiglione trasparente, riempirlo d'acqua del rubinetto e poi fare il piccolo chimico e quindi
1: con
0: cercando
1: la bustina dell'idrolitina.
0: Con le bustine poi dovevi essere molto molto veloce nel mettere il tappo, perché sennò veramente esplodeva il mondo.
1: Diciamo che allora erano tempi in cui l'acqua frizzante era un piccolo lusso, mentre comprare la scatola di idrolitina costava tra le 50 e le 100 lire, quindi era un lusso un po' a disposizione di tutti. L'aveva inventato un imprenditore bolognese, il cavaliere Arturo Gazzoni, che aveva lavorato come oste, poi si era occupato di promozione farmaceutica e aveva messo a punto questa bustina. Sai che qualcuno la usava per sgrassare le superfici?
0: No, non ci... Beh, col bicarbonato, ci pensi adesso, il bicarbonato viene usato anche per quello, no?
1: Eh sì, no, infatti.
0: Pazzesco. E c'era sempre il ragazzino di casa, come vi dicevo, che aveva il compito di chiudere la bottiglia. Veniva anche usato come digestivo, diciamo.
1: E infatti
0: così,
1: qualcuno lo usava così.
0: Ma credo che esistano ancora, prima che qualcuno ci scriva, guardate che esiste ancora sui banconi dei supermercati.
1: Però una volta era proprio più diffuso. Vi abbiamo sbloccato forse un ricordo, anche con Whitney Houston, Non ci va male,

0: tutti ballando con te, Whitney, perché tutti ti amiamo. Whitney Houston su Radio Monte Carlo, I Wanna Dance With Somebody.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Ci sarà convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un Penny.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
18: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
14: Tamara Donà
17: e da Giancarlo Cattaneo
14: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
17: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
5: In collaborazione
20: con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Mamma mia, anche in questo caso sommersi da tanti ricordi. Erano i primi anni 90 con You di Temp Sharp su Radio Monte Carlo con Rosaria e con Filippo. Vi abbiamo fatto mattinata effervescente stamattina.
1: Ma hai fatto pure la battuta alle 11:33. Allora, di qua il gruppo della Frizzina, tipo Patti di Magenta, Antonella di Ferrara e altri. Di là quelli dell'Idriz, che c'era.
0: Ce ne sono
1: anche...
0: tanti quelli dell'Idriz. Tantissimi.
1: No, ma cioè, giuro, non mi ricordo. Antonio
0: sai,
1: di Napoli.
0: Spesso volentieri sono cose appunto regionali, no?
1: Cioè, no, lui mi ricorda, dice il carosello con Delia Scala, vi ricordate?
0: Quella.
1: Una grande protagonista della televisione, del teatro di qualche anno fa. Aldo la usa ancora. Qualcuno dice, addirittura ci ricorda la pubblicità. Diceva l'oste al vino, tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare all'acqua del mio secchio. Rispose l'acqua all'oste, fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni. Ma ragazzi, questo è un viaggio nel tempo.
0: Sì, anche Pino ci ha rispolverato un altro piccolo flashback, perché da Ragusa dice, ma vi ricordate quando esistevano anche la variazione sul tema, le bustine di aranciata, che erano praticamente la stessa cosa dell'idrolitina, soltanto con del colorante. Ma Pino... adesso perché non si trovano più? Perché lì dentro c'era una lista di E111 e 114.
1: Ma dai, ma perché ci devi rovinare la giornata?
0: No, per dire che comunque, dire come cambiano le cose, ai tempi per noi era normale mettere anche quei coloranti lì nell'acqua, no?
1: Laura da Pavia dice che è stata un'emozione grande, perché quando potevi mettere la bustina di idrolitina era un segno che stavi diventando grande, una delle cose che le facevano fare in cucina, come sbucciare da sola la mela con il coltello. Piccoli riti di passaggio e di crescita, bello.
0: Sì, poi esitavi due secondi nel cercare il tappo e a tappare diventava il lancio di Cape Canaveral, cioè tuo padre doveva rifare il bianco del soffitto.
1: Ed erano dolori, però per noi soltanto cose belle. Altre 342-41-41-762, grazie davvero per aver partecipato. Pensate che il ragazzo che stiamo per ascoltare ha oltre 14 milioni di follower totali, è un cantautore britannico, 2 miliardi di stream per lui, e non è ancora stato pubblicato l'album di debutto, che arriverà entro la fine di quest'anno. Stiamo parlando di Hervey, questa si chiama Lie to Me.

0: Il Mistero di Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo. Attenzione, perché ci sono grandi debutti in famiglia da parte del figlio Paolo. Era Biagio Antonacci con Convivendo su Radio Monte Carlo. Suo figlio Paolo Antonacci ha scritto delle canzoni bellissime per chiunque nella storia della musica italiana. Adesso si appresta a fare l'ennesimo step, perché sarà anche cantante nel titolo del nuovo album, che è Paolo Santo Superstar. In bocca al lupo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
19: Sì.
18: Quando ti dicono che è misura.
19: Sì.
18: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Senti come nasce il risparmio.
19: Oh, wow!
20: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
21: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma Ha addosso solo fango?
0: Ah già, solo fango.
24: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: canzone del 77 scritta da Stevie Nicks per la fine della sua relazione sentimentale con Lindsey Buckingham, il chitarrista di Fleetwood Mac, arrivò al primo posto della classifica di Billboard Dreams su Radio Monte Carlo a 9 minuti da mezzogiorno, in cui ci state sommergendo al 342-4141-762 anche di foto, visto che oggi abbiamo parlato dell'idrolitina brevettata in tutti i paesi, c'è scritto sopra Filippo, preparato per acqua da tavola, formula originale.
1: E c'è qualcuno che ha scritto: io soltanto per nostalgia l'ho ricomprata, ce l'ho lì dentro la credenza, apro lo sportello, me la vedo ogni tanto, resta lì, però l'ho voluta comunque prendere una volta che l'ho trovata. C'è un nostro amico che credo sia Eugenio, anzi so per certo che si tratta di Eugenio, che ci raccontava che prima dell'idrolitina e la cristallina, la bevanda, che era considerata una sorta di bevanda per ricchi perché comunque dovevi pagarla, quando si andava in campagna e volevi avere quello slancio un pochino di diverso, no? Rispetto all'acqua fresca, un po' di gocce di limone o addirittura qualcuno ci metteva un paio di gocce d'aceto, ti sembrava di aver
0: bevuto chissà che. Pensa Francesco invece, che dice che ricorda che immersa nel succo di limone poi si metteva nella forma di plastica per gelati e messa nel freezer. Da fare anche oggi erano dei ghiaccioli fatti in casa, molto buoni,
1: con lo stecchino, certo.
0: Vittorio e Chiara ce l'hanno in barca, sono diretti in Grecia, portatevi anche un pezzetto della nostra invidia, che qui è troppa, non sappiamo dove metterla. Buon viaggio, buona navigazione. E poi quelli che riflettono sul fatto che negli anni 80 abbiamo fatto e sopportato di tutto, siamo probabilmente così per i conservanti, i coloranti, siamo dei supereroi sopravvissuti, ovviamente. Grazie.
1: Tra caramelle, gelati, colorati di qualsiasi cosa, siamo ancora qua. Anche un saluto lo mandiamo a Selargius, a Giorgio da Cagliari, che ci ha scritto che prima di essere una sola bustina erano addirittura due. Grande, proprio archeologia della bevanda effervescente.

0: Mi hai detto sì. Ma non sai qual era la domanda.
1: Andava bene
0: adesso
1: lo stesso.
0: Ti prego, adesso te ne faccio una che ti pentirai. Jamiroquai con Cloud 9 su Radio Monte Carlo.
1: Vabbè, faccio la foto della carta di credito, va bene?
0: Sì, sì, sì, così okay. Va bene.
1: Sì, sì, sì.
0: TGCom 24.
1: Sì, le notizie, ciao, dopo.
0: A dopo.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Grave, un 12enne accoltellato alla schiena a Napoli, nel quartiere Sanità. Perforato un polmone, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Non si esclude sia stato il padre che avrebbe poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono entrambi in prognosi riservata. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema iraniana Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con Teheran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra, Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centro-sinistra competitivo per le politiche. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, fu ritrovato cadavere pochi giorni dopo nelle campagne del nord barese, a Tirana, la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Rimane stabile la situazione clinica dell'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente, è stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: I hope you'll comprehend, Stas di Simply Red. Sono le 12:07. Buon martedì mattina, Rosaria Renna, Filippo Firli, Luca Onere si occupa di noi in regia. Noi vi accompagniamo fino all'una. Come al solito, sapete che siamo molto agganciati, amiamo moltissimo, come tutti voi, il tennis, soprattutto negli ultimi anni,
1: chissà come mai.
0: Esatto, e quindi volevamo darvi così una serie di situazioni che ci hanno colpito quest'oggi, che volevamo proprio specificare. Il derby azzurro a Roland Garros tra Cobolli e Andrea Pellegrino.
1: Del Roland Garros, possiamo partire dalla Paolini che ieri ha vinto e ha ritrovato il sorriso, perché eravamo un po' preoccupati.
0: Ma
1: per
0: certo
1: Jasmine.
0: Che sì, certo che sì.
1: Un abbraccio a lei, siamo felici.
0: Sì, ha proprio dimostrato la testa della campionessa, poi c'è grande proprio entusiasmo sui social, rivederla come dicevi tu, bella grintosa e capace di una palla in più è sempre bello.
1: Poi è stata ieri la giornata degli altri azzurri, derby
0: Cobolli e Pellegrino, si è chiuso con una vittoria di Flavio Cobolli, che ha usato anche delle parole molto belle per Andrea Pellegrino, detto sei veramente un grande, resta un torneo memorabile, adesso sarà centrato sul prossimo incontro, affronterà il cinese Wu Yibing.
1: Chi può dire come andrà? In bocca al lupo a Cobolli. Esatto. C'è Berrettini, Matteo, che ha rivinto dopo 5 anni. Non giocava un match a Parigi dal 2021, ha avuto una serie di problemi fisici, quindi ci fa piacere ritrovarlo. I problemi fisici per il caldo li stanno avendo un po' tutti. Rude ieri, dopo aver il finalista con il nostro Sinner agli internazionali di tennis, aveva vinto agevolmente i primi 2 set. Poi io andavo a controllare, c'era tipo 6-0, ha perso il terzo, ha detto ma che è successo? Ha avuto un colpo di calore, perché fa molto caldo, ci sono temperature estreme, vediamo i tennisti che tra un set e l'altro magari si mettono del ghiaccio sulla nuca. E infatti anche Sinner, che esordisce in campo alle 20:15 contro la wild card Tabor, anche lui si sta allenando sotto il sole per testare le condizioni più dure.
0: Allora, speriamo appunto che per Sinner la strada sia completamente libera, anche perché c'è un'altra impresa leggendaria da ricordare, perché nel 1976, 50 anni fa, il grande Panatta scriveva la storia del tennis
1: vincendo il Roland Garros.
0: Vincendo proprio il Roland Garros, e siccome insomma sappiamo com'è andata agli internazionali di tennis,
1: sai che sarà Adriano Panatta a premiare il cerimoniere a Parigi, quindi speriamo di rivedere le stesse immagini di qualche giorno fa a Roma, speriamo davvero.
0: E adesso Fulminacci su Radio Monte Carlo, la sua fantastica stupida sfortuna.

0: Qui a New York City abbiamo fatto più o meno quello che immagino abbiate fatto anche voi, andando dietro, proprio fare il sing-along, come si diceva una volta, sulla canzone di Mary J. Blige, Family Affair. Sono le 12:16 minuti. A proposito di pop e di super accoppiate, Max Pezzali e Topolino, il meglio del mondo dei paperi, non solo Paperino. C'è un'operazione che veramente coinvolgerà tutti noi, perché c'è un filo rosso, no? Che unisce le canzoni di 883 di Max Pezzali all'universo Disney. Se ci pensate, Max Pezzali ha iniziato cantando
1: "Hanno ucciso l'uomo ragno".

0: Meno male che non ha fatto fuori un papero.
1: Era la risposta giusta.
0: No, dico meno male che non ha fatto fuori nessuno di Paperopoli o di Topolinia, perché sennò
1: era...
0: E invece firma lui il numero in edicola ed è la prima volta che c'è un numero del settimanale pensato da uno dei personaggi, come dicevi tu, più amati della cultura pop. È il Topolino 3680 e già sento le voci di qualcuno che dice: io ce li ho tutti, li ho letti tutti. Sarà anche protagonista nella storia Paperino e il suono del tempo, e anche nella cover, che è splendida ed è da collezione, realizzata da Alessandro Perina, che è l'autore, proprio l'artista che l'ha ideata.
1: Anche perché Topolino, se ci pensate, fa esattamente la stessa cosa, attraversa le generazioni, continua a piacere, unisce tutti, genitori e figli, e quindi sarà divertente vedere Pezzali paperizzato, no?
0: E quindi e anche direttore per un numero, un sogno che si avvera, dice: come per un bambino entrare in un negozio di giocattoli, poter prendere qualunque cosa. Gli hanno consegnato le chiavi del regno, ha sentito una grande responsabilità, perché è una delle realtà più autorevoli per la qualità delle storie, il fumetto in sé, ma anche il significato che c'è dietro ogni vignetta, ogni personaggio. Comunque mi piace che si mettono a fare cose diverse Max Pezzali con Topolino, e prima leggevamo di Achille Lauro, che invece sarà direttore creativo di stile di Don Dapp, uno dei marchi molto di tendenza. Quindi
1: sono quelli che fanno soprattutto jeans, vero? Giusto per avere un'idea.
0: Sì, anche sì, però lui fa proprio una capsule collection, quindi saremo a vedere. Sarà più convincente Max Pezzali come direttore di Topolino o Achille Lauro come direttore di stile di un marchio celebre?
1: Lo scopriremo solo
0: vivendo.

0: Consent, l'album di debutto di Small di Bronski Beat, che comprendeva anche questo capolavoro che si chiama Small Town Boy. Ce lo siamo gustato su Radio Monte Carlo. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Super conveniente Natale.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti Fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Love You Always Forever, Donna Lewis. Certe canzoni vanno gridate, il titolo di certe canzoni vanno gridate. Sono le 12:31 minuti, siete su Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Dal punto di vista musicale, uno degli appuntamenti più seguiti e amati in tutto il mondo è sicuramente la cerimonia di attribuzione a Las Vegas dell'American Music Award al Grand Garden Arena, e abbiamo una specie di sintesi di tutto quello che è successo ieri sera.
1: Tanto a questa 52esima edizione presentata da Queen Latifah. Sicuramente il fatto che il pop coreano sia ancora in tetto, sul tetto del mondo, viene testimoniato dai premi ai BTS da una parte e alle Cat's Eye dall'altra. È stata una grande protagonista anche Sabrina Carpenter, che però non c'era, mentre io mi sono incantata, Filippo, a rivedere i Black Eyed Peas nella formazione originale
0: con Fergie.
1: Mamma mia, riconoscimento, insomma, la canzone del miglior ritorno per Rock Dead Body. Complimenti a loro, ma una serie di premi infinita.
0: Una serie di premi infinita rispetto al momento che invece si riferisce alle celebrazioni. È stato dato il Lifetime Achievement Award a Billy Idol, il premio alla carriera, ed è stato veramente ritrovarlo in super forma in un momento, immaginate, zazzera bionda, colore blu sul palco di Las Vegas.
1: Come negli anni Ottanta,
0: sì,
1: Billy Idol, sempre quello
0: identico,
1: di Eyes Without a Face, inquietante, ma premi per Shakira, Bad Bunny, Bruno Mars, Benson Boone. E poi anche per l'artista che stiamo per ascoltare, che ha portato a casa 3 premi importanti, e siamo felici per lui e soprattutto per il fatto che ve lo stiamo facendo conoscere noi di Radio Monte Carlo.
0: E lui è Somber, questa è la sua Potential.

0: Otherwise, more Ciba su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
1: E allora, il primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762, citando nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, vanno i biglietti per il concerto di The Wayne Discovery Quartet, in programma il 3 di giugno alle 22.30 al Blue Note di Milano.
0: Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, sono venute bene?
10: In realtà no, direi proprio di no.
11: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
10: Flyer Alarm.
11: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
12: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
20: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
21: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Altro momento di assoluta magia con Fabio Concato su Radio Monte Carlo, con Ti Ricordi Ancora, Rosaria Arena e Filippo Firli ancora con voi, e abbiamo prima invitato i nostri ascoltatori per cercare di guadagnarsi un posto in prima fila al Blue Note di Milano mercoledì 3 di giugno per un concerto di un sassofonista, di un ensemble veramente fantastici, The Wayne Escoffery Quartet. Sentiamo subito chi ha vinto tutto questo.
1: Sì. Dai. La risposta è sì. Sentiamo chi si aggiudica due biglietti per il Blue Note.
2: Io ascolto Radio Monte Carlo, Guido da Lecco.
0: Ciao Guido, vedrai che lo spettacolo sarà veramente fantastico. Lui è un sassofonista d'adozione americano, però è nato in Inghilterra e è considerato in assoluto uno dei talenti più richiesti e più importanti del mondo.
1: Un talento che oggi viene celebrato, sarà celebrato tra l'altro anche a Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, e Miles Davis, che nasceva proprio il 26 maggio ma del 1926, è stato un grande genio del Novecento, un innovatore dal punto di vista musicale, e sono entrati nella leggenda un paio di quintetti perlomeno, e poi un album che rimane il disco jazz più venduto di sempre, pubblicato nel 59 con tra gli altri John Coltrane e Bill Evans, cioè Kind of Blue.
0: È stato qualcosa di super innovativo, perché il jazz fino all'arrivo di Miles Davis a Kind of Blue era tutt'altro rispetto a quello che insomma dovrebbe essere, no? Il jazz dovrebbe essere proprio musica pura, senza nessun tipo di frizione, musica spontanea, e lui l'ha riportato questo tipo di concetto proprio nei suoi album.
1: È stato un innovatore, diciamo, uno di quelli che cambia la storia della non solo personale, con gli incontri tanti con i grandi nomi del jazz, ma
0: addirittura la sapevi? Io ho scoperto questa cosa dei Pink Floyd. Il detto dei Pink Floyd, meno è meglio, less is more, deriva proprio da Miles Davis, con cui hanno anche collaborato.
1: E infatti un genio riconosciuto che celebriamo anche oggi su Radio Monte Carlo. Risky Doll, questo è il nuovo singolo di Bruno Mars.

0: Mayer, quello di New Light, per i saluti ufficiali di questa mattinata di martedì 26 maggio. Spero sia stata effervescente come l'idrolitina di cui abbiamo parlato, con Filippo Firli e Rosaria Renna che vi aspettano, se vi è piaciuto, domani a partire dalle 10.
1: Magari domani scopriamo che c'è stato un picco di vendite di idrolitina che non potevamo neanche sospettare. Siamo Rosaria e Filippo, grazie a Luca Oner in regia, Masino DJ a Roma, Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei si è occupato di noi in redazione. Adesso vi lasciamo in compagnia della musica più bella di Radio Monte Carlo.
0: Alla boutique della musique andiamo a Monaco con il nostro Andrea Munari. Prima c'è TG Con 24. Grazie Filippo, a domani.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie Rosaria, ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Belgio uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. La tragedia nelle Fiandre orientali. Nel mezzo colpito c'erano 7 bambini e 2 adulti, 4 i morti, 2 minori, un accompagnatore e l'autista. Da chiarire le cause dell'incidente. Al culmine di una lite familiare a Napoli, un 35enne ha aggredito con un coltello il figlio di 12 anni, poi avrebbe tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Anche la madre del ragazzino sarebbe stata ferita ad una mano, come una infermiera arrivata sul posto. In casa c'erano anche altri 2 figli. L'uomo sarebbe stato in crisi di astinenza, indagano i carabinieri. Il conflitto in Iran. Gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine. I Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo. In un messaggio, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei: morte all'America e a Israele. All'assemblea di Confindustria a Roma l'allarme del presidente Orsini. L'Europa è necessaria, osserva, ma cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il caro energia una minaccia per le imprese. In platea anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che sottolinea l'Unione Europea un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce. 7 comuni al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Venezia, Reggio Calabria e Crotone premiano la coalizione di governo. Prato e Pistoia vanno al campo largo. A Salerno, quinto mandato per De Luca. Nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. I dati sono dell'Istat. A far da traino è soprattutto la componente straniera. Marzo è il mese più turistico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Ci siamo tutti pronti ad accogliervi, amiche e amici, ovunque siate in Italia e nel mondo, e naturalmente grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli per la compagnia. Questo è il nostro luogo d'incontro e con il profumo del mare, con il sole, anche con l'alta pressione, vi diamo il benvenuto in boutique qui dal Principato di Monaco. Mi chiamo Andrea Munari, ho il privilegio veramente di stare con voi per 60 minuti per presentarvi la musica più bella di Radio Monte Carlo. Io e Claudia De Rio cerchiamo, scriviamo di canzoni artisti. C'è Marco Fullone, che è il nostro music designer, cioè colui che la sceglie la musica, e poi Giulio Corbelli, che ci guida tutti quanti in regia. A voi il piacere di ascoltare e noi di farvi stare bene in questo passaggio di metà giornata, ci piace definirlo così, con le canzoni della boutique della musique. E oggi partiamo per andare verso una nuova frontiera, lontano, via, che poi è la visione di un mondo più libero, di un futuro dove il progresso e l'innovazione sono al servizio di tutti e tutto sembra bello e possibile, ma la realtà racconta che si fanno piani di guerra, che si rischia con l'uranio eppure con il nucleare. Tutto questo sembra oggi, invece è una storia di oltre 40 anni fa, è di Donald Fagen e si chiama New Frontier.

Che gran classe, qualità e pulizia dei suoni, anche questa è la firma di Donald Fagen nel suo percorso da solista, come lo è sempre stato dal resto con la sua mitica band Steely Dan. La boutique della musica è anche la ricerca continua affinché ogni canzone ci lasci qualcosa di speciale, e ci dovrebbe fare un gran bene, che ne dite? Questa è Radio Monte Carlo, e anche se tanto malinconica perché racconta di un amore non corrisposto, però questo successo dei 10cc resta una delle ballate più belle degli ultimi 50 anni. I'm not in love.

Che canzone! E aggiungo che hanno un bellissimo repertorio che piace sempre, anche perché i concerti dei 10cc sono spesso da tutto esaurito. Il tour è in tutta Europa, tranne in Italia, va avanti fino a febbraio del prossimo anno, pensate. Di nuovo ben trovati da Radio Monte Carlo, siamo tutti nella boutique della musica e qui ci lasciamo avvolgere, anzi meglio dire adesso travolgere, dalla sensualità e dal desiderio di Slave to Love. Ci si lascia andare, dice Brian Ferry, comanda il partner.

Karen è voce e batteria. Poi c'è Richard, che è suo fratello, alle tastiere. Nome di famiglia Carpenters, e questa è la loro versione di They Long to Be Close to You, un altro dei grandi successi firmati da Burt Bacharach e Hal David, tutto nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Al Festival di Cannes, invece, il momento che ha unito musica e cinema è stata la palma d'onore a Barbara Streisand. Lei assente per un infortunio, come vi avevamo già anticipato, e c'è anche il nostro applauso che va all'attrice, alla regista e soprattutto alla cantante. Eccola con Donna Summer.

0: Quando è troppo, basta lacrime, No More Tears, duetto di gran classe con Barbara Streisand, Donna Summer e momenti stupendi che ci regala la boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
19: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
20: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
19: Joe, ma che dici, sono un disastro.
20: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
21: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

caparbia, forte, bravissima, Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Oggi il cinema si fa sentire attraverso la musica e qui è l'avventura di Mad Max, capitolo Thunderdome in italiano, oltre la sfera del tuono. Sono le 13:36 minuti 30 secondi, vi parlo sotto il sole del Principato di Monaco e questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. Il padrino del soul, The Godfather, si chiama James Brown.

È un pezzo leggendario, It's a man's, man's, man's world. Dice che anche se i maschi hanno inventato tante cose, tutto sarebbe privo di ogni significato senza le donne. Di più, un mondo senza donne lascia gli uomini smarriti nel deserto. Parola di James Brown con Radio Monte Carlo nella boutique della musique. Dagli anni 80 a oggi anche con The Human League in tour, primo concerto il 2 giugno a San Diego, California, e con loro ci saranno Alison Moe e Soft Cell. Li ascoltiamo con Human.

È un altro duetto strepitoso con le voci di Luther Vandross, Mariah Carey. La canzone resta un capolavoro e questa magnifica versione nulla toglie all'originale di Lionel Richie e Diana Ross. Fa parte della colonna sonora del film di Franco Zeffirelli, Amore senza fine, appunto Endless Love. Una meraviglia anche oggi, la boutique della musica. Abbiamo 60 minuti tutti per noi, con le canzoni più belle di Radio Monte Carlo che ascoltiamo da lunedì a venerdì a quest'ora. C'è Porcelain di Moby.

Il successone di Moby, ispiratissimo da una storia d'amore che però non poteva funzionare, ha raccontato che ha amato una donna meravigliosa, ma che era come essere innamorato di qualcuno con cui proprio non doveva stare. E lo andremo ad ascoltare il 14 luglio, Moby, con Radio Monte Carlo e con chi lo vorrà, al Jazz Open di Modena. Siamo radio ufficiale, ci sarà anche Claudio Di Leo in diretta dal 13 al 18 luglio. Questa è la boutique della musique e quella che arriva è una voce che graffia, che ha sempre cantato le cose come stanno. Meravigliosa, Gianna Nannini.

0: meraviglioso.
1: Che canzone, meravigliosa creatura, e la voce di Gianna Nannini ha così tanta energia da esaltare ancora di più questo amore assoluto, come noi qui in boutique.
2: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
8: tutti per Oro Cash.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte, Cystiset Forte!
20: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: E allora teniamoci quella parola così bella detta da Gianna Nannini, meravigliosa. Grazie a tutti voi e alla boutique per questi momenti che ci sembrano davvero speciali. Grazie per il vostro ascolto e anche per ogni messaggio che ci inviate. Tra pochi minuti saremo Happy Together con Isabella Eleodori e Claudio Di Leo. Prima ascoltiamo le breaking news di TGcom 24. Con me vi salutano Claudia De Riu, Marco Fullone, Giulio Corbelli che ringrazio. La boutique riapre domani alle 13, qui c'è posto per tutti. Ciao dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
14: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
22: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Intervento di Meloni all'Assemblea di Confindustria a Roma. La crisi in Iran giustifica la flessibilità per investimenti sull'energia, afferma la Premier. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce. Agli industriali propone un cantiere comune per una riforma radicale della burocrazia. Monito del numero uno Orsini. L'Europa cambi passo per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici e navi nel sud del paese. Così il segretario di Stato americano Rubio, secondo i media, nei negoziati Teheran vuole lo sblocco di 23 miliardi di beni congelati. La guida suprema Khamenei, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi degli Stati Uniti. Gli attivisti sgomberati in Libia faranno rientro in Italia, lo fa sapere la missione Global Sumud Flottiglia. Sono 7 i connazionali che si trovano ancora nel territorio libico. Potrebbero partire già nelle prossime ore con un volo di linea. Il ministro Tajani: stiamo seguendo tutto con il consolato. Incidente tra uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali in Belgio. Il mezzo investito da un treno. Il bilancio è di 4 morti, 2 sono adolescenti. Le altre vittime, un accompagnatore e l'autista. Si indaga sulla dinamica. Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il padre, 35enne, che poi ha provato a togliersi la vita, è stato arrestato per tentato omicidio. Entrambi ora sono ricoverati in prognosi riservata. L'aggressione dopo un litigio. L'uomo avrebbe ferito in modo lieve anche la madre del minore e una infermiera giunta sul posto per i primi soccorsi. Caldo record in Europa con un clima già estivo con temperature vicine ai 36 gradi da mese di luglio. La Francia in queste ore registra 7 decessi legati alla canicola. L'anticiclone investe anche l'Italia e la Gran Bretagna. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: E poi mi è parso di sentire dall'altra parte della radio la domanda: ma noi chi? E un attimo vi diciamo tutti. Buon pomeriggio.
1: Calma.
0: Da Isabelle Leodori a Milano, Claudio Di Leo qui a Roma, c'è Giulio Corbelli in regia a Milano, mentre qui a Roma l'assistenza è con il DJ Masino, Serena Mazzone redazione e Teresa Foglia il centralino. Questa è la squadra di Happy Together anche per questo martedì 26 maggio fino alle 16. Buon pomeriggio Isa.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti voi amici. Avete, immagino, finito il pranzo da pochissimo. Se lavorate tutto il giorno, magari non vicino a casa, avrete anche fatto il pranzo fuori, nel senso la famosa schiscia, vi siete portati la schiscetta oppure siete abituati al baretto sotto l'ufficio, sotto il negozio, sotto, insomma, vicino al negozio, e siete andati a mangiare lì, oppure saltate il pasto, oppure andate in palestra. Qual è la vostra abitudine durante l'ora del pasto? Ecco, vogliamo saperlo al 342 41 41 762.
0: Tu hai abitudini piuttosto particolari, Isa, se non sbaglio, perché tu non mangi.
1: Io non mangio a pranzo, no, esco di casa verso mezzogiorno e mezzo, salto il pasto, vengo qua, lavoro, muoio di fame,
0: eroica,
1: poi torno a casa e mi faccio il pasto.
0: Vabbè, fateci sapere invece voi come siete messi da questo punto di vista, anche perché tra poco abbiamo una notizia che parla proprio di questa cosa del pranzo fuori durante l'ora di lavoro. Tiziano Ferro adesso con Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: canzone dedicata a una città che Michael Stipe ha vissuto e amato profondamente. Parliamo di Berlino, questa Überlin Irem su Radio Monte Carlo alle 14.15. Si parlava di pausa pranzo, Isa.
1: Esatto.
0: Perché parliamo di pausa pranzo?
1: Perché da un po' di anni a questa parte ci siamo accorti che effettivamente i prezzi sono lievitati anche per quello, per i lavoratori che magari abitano fuori da lontano da casa e devono comunque mangiare qualcosa nella pausa pranzo che non sia il solito pranzetto preparato, insomma, tra le quattro mura domestiche. Allora, visto che tu stai a Roma e stai vivendo un po' la situazione del Lazio, pare che proprio lì, nella vostra regione, il budget quotidiano dei lavoratori sia aumentato. È aumentato il prezzo di quello che pagano per il pranzo.
0: Sì, leggo che addirittura si raggiungono quasi 24 euro per un pranzo fuori casa, che mi sembra troppo, insomma. Poi i prezzi variano. Sì, a seconda delle scelte di consumo al tavolo, dal panino con la bevanda 10 euro, primo piatto 15,60, secondo piatto completo 17,40, anche se poi c'è l'opzione takeaway per risparmiare un po', prezzi comunque alti.
1: Se si parla anche che il ticket medio utilizzato dai lavoratori si attesta intorno ai 7 euro, che ci fai con 7 euro?
0: Pare nulla.
1: Un tramezzino ci compri adesso.
0: Vedo però che i nostri ascoltatori per la maggior parte o saltano il pranzo oppure si portano qualcosa da casa, ma magari leggiamo i loro messaggi che sono arrivati al 342-4141-762 tra poco. Prima la nostra grande musica, quella di Radio Monte Carlo dal 1990, anche Wilson Phillips, e questa è Hold On.

0: con Wilson Phillips su Radio Monte Carlo. Stiamo parlando delle vostre abitudini per quello che riguarda la pausa pranzo. Vi aspettiamo al 342-4141-762. Happy together.
1: Let's move and gay and get it on. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
4: Ops!
5: Ops!
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops!
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Senti come nasce il risparmio.
16: Wow!
15: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza

0: Ciao da Tamara Donà
1: e da Giancarlo Cattaneo.
0: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
1: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
2: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Cher con If I Could Turn Back Time, alle 14.29, Radio Monte Carlo, Happy Together, insieme fino alle 16, Isabella Leodori e Claudio Di Leo, Isa a Milano.
1: Eccomi,
0: e
1: mi senti? Tutto bene?
0: Tutto benissimo.
1: Come va a Roma?
0: Va che costa tutto troppo.
1: Ok,
0: va
1: sì.
0: Va che costa tutto troppo. Infatti parlavamo di pausa pranzo piuttosto costosa e parecchi amici romani ci hanno scritto al 342-4141-762 lamentandosi, ad esempio. Ci sono due Marco, il primo dice che ormai salta il pranzo causa ticket un po' basso e stessa lamentela di un altro Marco. E poi c'è Massimo invece che dice no, tranquillamente finisco il mio giro di raccolta in zona EUR e poi quando torno a casa con calma faccio il pranzo.
1: Certo amici, se volete fare la pausa pranzo con vista Colosseo la vedo dura.
0: Ora addirittura.
1: No, a parte gli scherzi è vero, c'è chi salta il pranzo anche perché magari sta facendo le consegne. Salutiamo anche Cesare da Varese che è in giro, quindi non ha il tempo materiale per farlo. Quindi tutti belli in linea siamo a quanto pare.
0: Sì, sì. Poi c'è chi invece usa la pausa pranzo per fare commissioni, tipo Chiara dice che la pausa pranzo va alla posta e fa commissioni varie, per questo salta il pranzo.
1: Ottimizzare i tempi, giustamente. Qualcuno dice, ma come si fa a saltare il pranzo? E perché?
0: Te lo chiedo a te.
1: Beh, è un'abitudine, ormai è diventata un'abitudine. Se esco di casa e faccio colazione abbastanza tardi, intorno alle 10:30, cioè ce la faccio ad arrivare al pomeriggio, ecco. Sì, ogni tanto, ci sono quei giorni che sento un pochino di più la fame, però me la sto cavando e mi sento bene, piena di energia, se non altro.
0: Se la prendi come un'abitudine, uno stile di vita, diventa poi una cosa che fai tutti i giorni, ci si abitua a tutto, anche al mangiare di meno o meno volte durante il giorno. Poi volevo salutare allora un paio di persone, Tea che ci ascolta dal Canada ed è magico che lei ci ascolti da fino a lì, e poi c'è un altro amico che dice, beh, oggi devo andare dal nutrizionista Federico e quindi pranzo solo yogurt perché poi mi deve pesare, giustamente. Quindi.
1: E poi ti fa insomma la partaccia, ovviamente. Quindi insomma, per carità. C'è la musica su Radio Monte Carlo. Intanto, questo grande successo di Beyoncé, Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Mirrors con Justin Timberlake. Siete su Radio Monte Carlo, questa Happy Together con Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano. Un saluto a tutti voi che ci state scrivendo al 342-4141-762, anche se ormai la pausa pranzo è finita, sarete già alla mazza caffè, immagino, anche dopo, oltre, avete ripreso il vostro lavoro sicuramente, lo so. Ma voi potete ascoltare la radio mentre lavorate? È una bella fortuna poterlo fare.
1: Sì, direi proprio di sì, ascoltare la radio mentre si fanno cose. Io ad esempio ho studiato anche all'università con la radio sempre accesa, quindi non solo al liceo, ma anche quando dovevo studiare cose più importanti all'università, avevo sempre comunque la radio accesa.
0: Aiuta sempre, no? Perché ti fissa le cose nella testa, credo,
1: sì.
0: Non lo so, ma non a tutti però.
1: Infatti, c'è un nostro amico o amica che ci fa anche un quesito, che però glissiamo così, lo diciamo solamente, dice: ma voi in pausa pranzo non siete mai andati dall'amante?
0: Ma quando mai?
2: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via,

0: La meraviglia di questa canzone che si rinnova ad ogni ascolto, Franco Battiato con La Cura, al 342-4141-762. Vedo che non soltanto chi è in macchina in questo momento riesce comunque ad ascoltarci dal lavoro, e questo, beh, vi ringraziamo sempre di questo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro, e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro, e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz, e ti liberi delle zanzare.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: Devotion, siete su Radio Monte Carlo e che cosa fate mentre noi siamo qua in questo primo pomeriggio così rovente, un po' in tutta Italia, soprattutto al nord e al centro? Ne abbiamo parlato spesso, spero che abbiate l'aria condizionata che funziona bene in macchina o in ufficio o in negozio, ovunque siate, perché è molto importante e indispensabile oggi. C'è una restauratrice che ci sta ascoltando in questo momento, mi tenete compagnia tutto il giorno, io la fresco e voi la musica.
1: Che meraviglia,
0: fresco.
1: Siamo una bella ispirazione. Poi tra l'altro, dai messaggi che leggo, in tanti ci ascoltano mentre lavoro, come dicevi tu prima, chi in ufficio magari con le cuffie per non ascoltare i colleghi o con la radiolina, chi a casa per chi magari lavora da remoto o anche nel proprio negozio o nel proprio laboratorio, quindi è bello tenervi compagnia e tenerci compagnia durante la giornata del nostro e del vostro lavoro.
0: C'è la musica su Radio Monte Carlo, Jungle con Carry On.

0: Brian Adams che implora perdono, please forgive me, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima le novità dal cinema, poi le news con il TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime indagini emerge che le sbarre erano abbassate e il semaforo era rosso. A Roma, all'assemblea di Confindustria, il presidente Orsini chiede all'Europa di cambiare passo. Nessun paese europeo, dice, ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, geopolitiche, tecnologiche, climatiche e demografiche. La premier Meloni nel suo intervento, l'Unione Europea agisca con velocità, serve fare meno e meglio. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, minaccia gli Stati Uniti. Il Golfo non farà più da scudo alle basi americane. Intanto nella notte Raid USA nel sud della Repubblica Islamica, nel mirino un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine. Omicidio e riciclaggio internazionale, 14 le misure cautelari emesse in Puglia e Albania, l'operazione della DDA di Bari con la procura di Tirana, gli arresti nell'ambito delle indagini per la morte di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato senza vita 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. Un operaio trentenne è morto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca. Dipendente di un'azienda farmaceutica, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili i soccorsi dei colleghi che per primi hanno provato a rianimarlo. In Parlamento presto potrebbe arrivare una proposta di legge mirata a contrastare il tabagismo, raccolte 50.000 firme. L'ipotesi è quella di aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Un pacchetto potrebbe costare oltre 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Away con Craig David. Siete su Radio Monte Carlo, questo Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Grazie ancora. Stiamo ancora leggendo tantissimi messaggi arrivano al 342-4141-762. Parte sta cosa dell'amante che evidentemente insomma è molto diffusa, no? Di approfittare della pausa pranzo, ma noi vi scopriamo gli altarini, eh? Noi facciamo i nomi, attenzione!
1: Soprattutto scherzo. Scrivono una volta, sì, uno ha scritto sono in questo momento dall'amante, ma che stai? Ascolti la radio mentre sei nella pausa pranzo dall'amante.
0: Il tempo anche di mandare messaggi,
1: esatto.
0: Mi fa morire veramente.
1: Che dice una volta si poteva fare, adesso con i telefonini è un po' più complicato.
0: Sì, soprattutto se c'è il GPS che... No, Federica dice: se non avessi in ufficio Radio Monte Carlo in cuffia, come sopravviverei? Open space con colleghi che fanno discorsi da 13 anni. Povera.
1: Molto meglio ascoltare noi che discorsi da 13 anni. Senti, ma noi adesso voltiamo pagina, come dicono quelli bravi, forse.
0: Sì, perché con la bella stagione si organizzano in terrazza, in giardino, anche le cene, chi ha il terrazzo, chi ha il giardino ovviamente, e quindi che bello gli inviti a cena all'aperto il sabato sera, venerdì sera. Che si porta agli amici che ci invitano a cena? Che si
1: classica
0: porta?
1: Bottiglia di vino, Isa. No? Sbaglio?
0: Non è detto. Il Galateo dice che bisogna fare attenzione, perché a meno che tu non ti metta d'accordo con chi ti ospita, tipo che menù hai preparato, al vino ci penso io eventualmente, quindi okay. È un accordo. Perché se tu porti il vino che non c'entra niente con il menù, capisci, metti un po' in imbarazzo quelli che hanno invitato, magari avevano preparato qualcosa di diverso, no?
1: Allora si può essere. Optare magari per delle bottiglie da fine pasto,
0: un amaro
1: cosiddetto ammazza caffè. No, potrebbe essere un'idea. Oppure un'alternativa moderna ed elegante potrebbe essere una bottiglia di olio extravergine d'oliva di alta qualità.
0: Io
1: visto anche quanto costa.
0: L'apprezzo tantissimo, assolutamente.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Poi per ricambiare vi invitano a cena a 4 stelle.
1: Esatto. Oppure se siete tra parenti o amici molto molto stretti, arrivate a mani vuote, chi se ne importa, va bene così. Basta stare insieme.
0: La prossima volta invitate voi, ma sì.
1: Una volta per uno, perché no? C'è Taylor Swift adesso, queste opere.

0: tutti i colori della mia vita e noi non vediamo l'ora di vederlo e soprattutto ascoltarlo sabato 11 luglio Arena Santa Giuliana Perugia all'interno di Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, anzi saremo lì a Perugia per tutti i 10 giorni. E guarda Isa già come ride, perché già
1: ho già
0: che...
1: le valigie pronte.
0: Eh sì, perché poi è un momento di dello stare insieme, sì, non solo tra di noi ma anche con gli ascoltatori che vengono a trovarci a Perugia.
1: Sì,
0: e quindi ti si sono illuminati
1: bello
0: gli occhi, Isa, vero, da Roma.
1: È vero, caro il mio Claudio. Intanto qui parliamo anche di inviti a cena. Giustamente Maria Elena dice, vabbè, il galateo, il vino non si porta, questa cosa non si fa, e questa... Hai ragione perfettamente, però ci sono quelle cene un po', cioè quelle formali, no? Magari esatto, ti invita la capa o il capo e quindi devi fare anche figura, una cosa che riguarda il lavoro. Allora a quel punto è meglio, insomma, conoscerlo un po' di galateo. Poi è ovvio, se stiamo tra amici, ognuno porta quello che vuole, chi porta la lasagna, chi il couscous di verdure,
0: esatto,
1: chi il vino nel fiasco, va bene tutto.
0: Va benissimo così, quindi, oppure se siamo proprio amici, ti chiamo, che ti porto, e così si taglia la testa al toro. Posso dare una notizia di tennis?
1: Ma ben volentieri.
0: Frattempo, andiamo in Francia, dove c'è Roland Garros, l'Open di Francia, del Grande Slam, c'è il nostro Matteo Arnaldi, che al primo turno ha battuto il numero 29 del tabellone, Griekspoor, 7-6, 6-3, 7-6, 6-3,
1: wow,
0: quindi passa al secondo turno. Bravo Matteo!

0: Che poi un po' va dove ti porta il cuore. Listen to your heart con Roxette. Questa è Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
12: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
18: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamacchi, Folco Orsele, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring Elodie Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
17: BlueNoteMilano.com.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Questa è la meraviglia della grande musica di Radio Monte Carlo. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, 15:28 in Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Sono io, te e tu che fischi.
1: Io, come sempre. Ormai, vabbè. Lo sanno tutti.
0: Allora, abbiamo parlato, ne parliamo tanto del caldo, è tornata questa ondata anomala di caldo, però...
1: 33 a Milano adesso,
0: Qui a Roma una trentina più o meno.
1: Ecco, siamo 32, vince noi.
0: 32.
1: Ma il peggio deve ancora venire, quindi siamo
0: il
1: pronti.
0: Il peggio invece è arrivato in quella che è considerata la città più grande del mondo. Parliamo di stime recenti perché non vogliamo arrivare a quello che è successo.
1: Più grande o più calda?
0: Più calda, scusa. Ho detto più grande?
1: Ho detto più grande, però è una grande città comunque.
0: È una grande città, è anche la più calda. Non vogliamo arrivare a quello che accadde nel 1913, dove nella Death Valley furono registrati 56,7 gradi.
1: E tu lo ricordi, vero?
0: Sì, io c'ero, avevo finito le elementari.
1: Esatto.
0: Ma parliamo di cose più recenti e la città più calda, l'ho detta giusta stavolta, del mondo, sembra essere Kuwait City.
1: Eviteremo di andare in vacanza lì magari. No, non è che non ci poniamo dei problemi più di tanto. Effettivamente è calduccio. Senti, mi dici invece quella città della Siberia, quella la più fredda del mondo, come se la passano d'estate?
0: Credo che se la passino bene.
1: Possiamo fare uno smart working dall'là.
0: Perché no? Mica male. Chiediamo al direttore se ci manda in Siberia. Il problema è che poi non ci fa tornare più indietro.
1: Ecco,
0: ci lascia là.
1: Io e te, guarda, subito che ci lamentiamo. Però effettivamente è così. Quando cominciano i primi caldi, in questo caso sono arrivati un po' prima, insomma, in questa stagione, sono immancabili, no? Gli annunci che fanno soprattutto ai TG: bevete acqua fresca spesso e non uscite nelle ore più calde. Allora mi dovete dire,
0: io al lavoro,
1: quali
0: come
1: sono le ore più fresche?
0: Ma io come ci arrivo che devo cominciare il programma alle 2? Come faccio a non uscire nelle ore più calde?
1: Appunto. E sulla pianura padana non c'è escursione termica, cioè se tu vedi le temperature di questa sera alle 8 c'è un grado di più.
0: Arrivate,
1: è previsto un grado
0: tropicali.
1: Più 34 gradi alle 8 stasera a Milano, capisci?
0: Che meraviglia.
1: Quindi qual è l'ora più fresca? Questo voglio sapere.
0: Alle 6, 5
1: Fate un'informazione completa.
0: Usciamo alle 5 di mattina, vengo in radio alle 5 di mattina e aspetta che si facciano le 2.
1: Esatto.
0: Perché no?

0: Sunrise, Nora Jones, la sua morbidezza qui su Radio Monte Carlo. C'è qualcuno che ci ricorda, visto che è arrivato il caldo, che sì, è importante bere, idratarsi, uscire nelle ore più fresche, ma anche lavarsi, ecco,
1: sì,
0: possibilmente.
1: Esatto. E poi invece c'è Domenico che con 34 gradi sta andando in bicicletta. Devo dire, bel
0: come
1: coraggio.
0: Come me, è uguale.
1: Robbie Williams con Millennium.

0: Robbie Williams su Radio Monte Carlo con la sua Millennium.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Un gruppo di ricercatori della Washington University in St. Louis ha sviluppato un nuovo tessuto a base di proteine che potrebbe ridurre le microplastiche nell'ambiente. Il materiale è stato progettato per essere resistente, completamente riciclabile e biodegradabile.
2: È composto da proteine di origine diversa, come seta e proteine di cozze, unite tramite tecniche di ingegneria proteica. A differenza dei tessuti sintetici, non rilascia microplastiche durante l'uso o il lavaggio. Inoltre può degradarsi rapidamente e essere riutilizzato per creare nuove fibre, riducendo gli sprechi. Questo prototipo rappresenta un possibile passo avanti verso una moda più sostenibile e meno inquinante.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Per molti il futuro è solo incertezza.
19: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
20: Senti come nasce il risparmio.
21: Oh, wow!
20: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Ma perché lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Perché non lo fai?
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
26: La scelta giusta è il futuro.
27: Fileni, solo pulizia.
0: polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati sempre.

0: quando una storia d'amore finisce tutta d'entrata. All at Once, Whitney Houston su Radio Monte Carlo. Happy Together, Isabella Eleodori e Claudio Di Leo ancora per 10 minuti. E parliamo di cose strette, anzi di strade strette, anzi di vicoli stretti, non quelli del Monopoli, ma proprio quello vero e proprio.
1: Sì, c'è un vicolo, ma è strettissimo. Si trova in via Francesco Lunerti, sì. 14, nelle Marche, Ripa Transone, nel centro storico di questo paese, appunto nelle Marche. E praticamente questo vicolo si infila tra due pareti di una distanza di appena 43 centimetri nel punto più largo, attenzione, perché poi si restringe verso i 38, quindi se non hai una taglia di quelle
0: io
1: da...
0: Io e Giulio Corbelli siamo tagliati fuori, non possiamo entrare.
1: Ma no, perché uno pensa, ah, 43, entro, poi rimane incastrato a 38.
0: No, ma io
1: non
0: sono,
1: è
0: anche,
1: bello,
0: no,
1: non
0: sono
1: è
0: anche claustrofobico, io no, poi comincio a dimenarmi, ma non scherziamo, non ci vado. Amici di Ripa Transone, avrete
1: facciamo serenamente a meno.
0: Tante altre cose da mostrare del vostro paese, magari venga a vedere quelle. Tra l'altro sono anche nelle Marche in vacanza io quest'anno.
1: Hai capito?
0: Hai
1: e passaci di lì, dai.
0: Ci passo, vabbè.
1: Che te costa?
0: No? Devo dimagrire. The Colors e Elodie adesso. Pensare male.

0: da un classico di Jill Scott Heron del 1973, la versione dei Christians, The Battle, qui su Radio Monte Carlo, è la canzone con la quale oggi ci congediamo, caro il mio Claudio Di Leo.
1: Carissima la mia Isabella Leodori, sì, torniamo a stare insieme domani con Happy Together, grazie a Giulio Corbelli in regia, a Teresa Foglia al centralino, Serena Mazzone in redazione, qui al DJ Masino a Roma. Io domani non ci sono,
0: però. Come pareva.
1: Domani ti lascio sola.
0: Sì, beh, può succedere di tanto in tanto.
1: Capita.
0: Poi io ti lascerò solo un altro giorno,
1: vabbè.
0: Lo dirò poi con il tempo. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve farsi sentire, faccia meno e meglio. Questo il monito di Meloni all'Assemblea di Confindustria a Roma. Il presidente Orsini rilancia: nessun paese da solo ha le risorse per affrontare le sfide. Dobbiamo cambiare passo per reggere l'urto di Cina e Stati Uniti. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte sul sud del paese. Palese violazione del cessate il fuoco, non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte: non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. A largo dell'Oman, una petroliera colpita da un'esplosione, segnalata una perdita di carburante. Rientreranno nelle prossime ore su un volo di linea i 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati in Libia. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte quando sono stati raggiunti dalle forze di sicurezza. Tajani rassicura: stiamo seguendo la situazione attraverso il consolato. Ci sono 4 morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni, nello schianto tra uno scuolabus e un treno da un passaggio a livello in Belgio. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime ricostruzioni sembra che le sbarre fossero abbassate e il semaforo rosso. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina ad Altopascio, nel Lucchese. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa all'interno dell'azienda farmaceutica per cui lavorava. Inutili i soccorsi dei colleghi che hanno provato a rianimarlo e il successivo intervento del 118. In Europa è caldo record, clima già estivo con temperature vicine ai 36 gradi. In Francia l'emergenza miete le prime vittime, in queste ore registrati 7 decessi per l'afa. Anche in Gran Bretagna termometro alle stelle, a Londra picco di quasi 35 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Insieme tra le 16 e le 18, come accade tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con C'est la vie, insieme a me, Chiara Lorenzutti. Buon pomeriggio, ben trovati. Un saluto a Isa e Claudio, che tornano domani alle 14 con Happy Together. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. E a tutti voi, cari amici, pronti a godervi due ore di grande musica, quella di Radio Monte Carlo, con un'attenzione particolare alla musica e anche ad una ricorrenza che si celebra quest'oggi. Quindi una piccola anticipazione molto gradita questo pomeriggio, perché sarà ospite di C'est la vie, ma è a casa sua come sempre il nostro Nick the Nightfly, perché anticiperemo qualcosa di speciale che lui racconterà in merito alla puntata di stasera di Monte Carlo Nights. Quindi ti aspettiamo, Nick, tra pochissimo. Subito Mark Ronson con Rain e Suzanne.

Fiorella Mannoia con la sua Perfetti Sconosciuti qui su Radio Monte Carlo alle 16.14 pomeriggio con C'est la vie. Mi piace molto l'idea che ci siano degli interessi comuni che possano accomunare le persone e soprattutto farle incontrare. Grande successo registrato in questi primi mesi dell'anno per i retreat, questi viaggi organizzati intorno al piacere della lettura questa volta, perché sono viaggi appassionanti che mietono appassionati ogni stagione di più. Diciamo che la prospettiva di incontrare delle persone che possono avere magari i nostri stessi interessi letterari ci fa ovviamente sperare che la vacanza possa essere molto bella. Il fatto che poi si realizzi è relativamente importante. Perché? Perché i ritiri diventano un'occasione per uscire dalla nostra comfort zone, lasciarci incuriosire dagli altri, ma anche capire reciprocamente, questo è molto importante, che ci possa essere leggendo anche il piacere dell'isolamento. E magari i lettori accaniti questo lo conoscono molto bene: quando vuoi stare per i fatti tuoi, perdere anche un po' la cognizione del tempo e soprattutto renderti conto che il tempo scompare se sei alle prese con il tuo libro preferito e ti sei completamente lasciato trasportare dal racconto. Quindi va bene socializzare, ma poi fino a un certo punto. E c'è, devo dire, una comprensione assolutamente reciproca di tutto questo ed è molto molto bello. C'è uno scrittore statunitense, che è appunto Irving Stone, che dice: non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri, ed è una citazione molto importante, spiega buona parte del successo di questo reading retreat che sta piacendo moltissimo un po' in giro per il mondo. Quindi si leggono un sacco di libri, ci si può ovviamente anche scambiare indicazioni preziose, nascono nuove amicizie. Meglio di così, che dite?

0: Imagination, il fascino incredibile di questa canzone, di questo, insomma, di questo gruppo mitico degli anni Ottanta con Music and Lights qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo con noi Nick the Nightfly.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Super conveniente Natale.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
21: Only gone.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Depeche Mode con Enjoy the Silence. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. L'abbiamo annunciato, vi ho detto che non sarei stata da sola. Come amo le incursioni di Nick,
1: che piacere essere qua. C'è troppo luce per me, brucia gli occhi a quest'ora.
0: Non sono
1: di solito esco verso le 22 per andare in diretta.
0: Sei un animale notturno.
1: Oggi volevo venire a trovarti perché oggi, come sai cara, sarebbe stato il centenario di uno dei più influenti musicisti del mondo della musica jazz, che era Miles Davis, nato il 1926 a Illinois negli Stati Uniti. E Miles Davis per 5 decenni ha cambiato la storia della musica con tanti dei suoi progetti musicali. Ci sono tante curiosità e su Miles Davis tante storie. C'è un film bellissimo con Don Cheadle che si chiama Miles Ahead, un film assolutamente da vedere. E questa sera ricordiamo Miles Davis nel mio programma Monte Carlo Nights con tanti brani della sua storia. Ho tanti ospiti che passeranno a mandarci dei saluti. Il suo nipote, che si chiama Vince Wilburn Jr., che ha suonato la batteria.
0: Suona anche lui?
1: Suona la batteria, c'è un gruppo Miles Davis Electric Band, e lui ha suonato in alcuni dischi importanti che suono anche stasera, e lui ci ha mandato un messaggio. Paolo Freso, Gigi Talesforo, Enrico Rava, grandi jazziste che sono trombettiste che hanno parato, perciò io chiedo anche loro perché Miles Davis era così importante per la musica, a parte che era un figo lui. Era anche iconico il suo modo di vestirsi, come ha cambiato la musica dal bebop al hip hop.
0: Possiamo dire un po' che è stato una rockstar per
1: lui
0: certi
1: versi. A me piace pensare un po' lui come il David Bowie del jazz. Come David Bowie ha sempre cambiato, ogni disco che faceva Bowie cambiava anche abito. E Miles Davis era lo stesso, non guardava mai indietro, andava sempre avanti. Ed è uno dei pochi musicisti che ho ascoltato dove non senti mai la stessa nota 2 volte.
0: Pazzesco.
1: E poi ha influenzato tante e ha scoperto tante artiste. Sento sotto una base che è un pezzo di Miles Davis che fu fra l'altro l'ultimo album a cui lui stava registrando nel 1991, prima di morire
0: mi veniva ma fuori partire è bello perché sono parte per un altro
1: prima
0: viaggio
1: prima di partire per un altro pianeta. Lui stava facendo questo album insieme con i rappers e la musica hip hop. L'album si chiama Dubop, ma lui ha inciso soltanto 6 brani e il produttore Easy Mo B ha finito quell'album. E l'anno prima, pensate, nel 1991, lui ha inciso il suo ultimo album al Montreux Jazz Festival con Quincy Jones. E stasera suoniamo anche quella musica.
0: Pazzesco.
1: Ma soprattutto stasera a mezzanotte suoniamo musica di A Kind of Blue, il suo celebre So What. E ne potremo parlare tanto su di Miles.
0: Lo facciamo tra poco, adesso però dobbiamo ascoltare una canzone sua, che insomma è una canzone che conosciamo molto bene, perché è una canzone di Cyndi Lauper, della quale poi è infatti che conosciamo.
1: Un album bellissimo, una curiosità su questo album. In questo album che si chiama You're Under Arrest c'è anche la voce di Sting. Sting era nello studio accanto quando Miles Davis stava registrando il disco e Sting gli chiede, Miles Davis si chiede a Sting, perché Sting me l'ha imitato, ha detto: Sting, tu sai parlare francese? E Sting ha detto un pochino, e c'è la voce di Sting che presenta il primo brano del suo album. E questo che ascoltiamo vi fa capire ancora di più come lui era avanti, perché arriviamo dalla musica jazz e fusion, la musica progressista e poi la musica pop di Cyndi Lauper. Ascoltiamola.
0: Miles Davis con Time After Time qui su Radio Monte Carlo.
1: Nice one.

0: Miles Davis con Time yeah. After Time qui su Radio Monte Carlo.
1: Posso dire un nice one?
0: Nice one, Davy.
1: Ecco, un nice one dietro questa interpretazione di Time After Time.
0: Doppio nice one per questo.
1: Questo fa parte dell'album di cui abbiamo citato prima, You're Under Arrest, e quello fu prodotto nel 1985. E in quel periodo, nello stesso album, Miles aveva inciso tanti altri brani, un brano dedicato anche a Santana, e ha fatto una versione di What's Love Got To Do, Got To Do, di Tina Turner.
0: Meraviglioso.
1: E non è entrato nell'album, ma noi abbiamo una versione stasera che suoniamo a Monte Carlo Nights di Miles Davis che suona Tina Turner, perché poi è uscito dopo una versione di quello. E prima volevo dirvi di qualche altro brano che suoniamo stasera, Chiara.
0: Quindi puntatona, ecco, non perdete questa sera
1: sì,
0: Monte Carlo Nights, perché è dedicata a questi, quelli che sarebbero stati 100 anni di Miles Davis.
1: Oggi. E c'è un altro brano che vorrei ricordare, a parte The Doo-Wop Song che abbiamo sentito prima, è un incontro con Prince, perché Miles Davis amava Prince. Miles diceva Prince era the Duke Ellington, il Duke Ellington della musica moderna. E Prince scrisse un brano per Miles Davis che doveva entrare nell'album Tutu, prodotto da Marcus Miller, un disco bellissimo che suoniamo anche stasera. Solo che Prince ebbe un ripensamento, ha chiamato di nuovo Miles Davis, ha detto no, questo non è abbastanza bello per te. L'ha dato indietro il brano, poi loro si sono incontrati nell'87 a Minneapolis in un concerto privato, però esiste ancora quel concerto in video e stasera noi suoniamo questo brano di Prince e Miles Davis insieme. Ho tante cose da dirti, Chiara, perché
0: in questa,
1: a parte la puntata di stasera, prossimamente giovedì sera, anzi domani sera, sono live in diretta da Blue Note di Milano e ospite c'è una cantante che si chiama China Moses. Magari il nome non dici tanto, ma dito di lei c'è la mamma che è Didi Bridgewater. Giovedì sera a Monte Carlo Nights ospite Federico Mecozzi, violinista che lavora con Ludovico Einaudi da 17 anni, mi ha raccontato, e presentiamo il suo disco dedicato a Franco Battiato. E la settimana prossima, il 4 giugno, ho un super ospite internazionale che sarà presente ad Umbria Jazz quest'anno, che è Laurie Anderson, e sono molto curioso di incontrarlo perché l'avevo intervistato a Monte Carlo Nights forse 25 anni fa per un album che si chiama Strange Angels. E a proposito di Umbria Jazz, come ben sai, noi saremo lì anche quest'anno a raccontare il festival in tutta l'Italia, e ci sono tanti tributi a Miles Davis. C'è quello di Ravi Coltrane, che fra l'altro era figlio di John Coltrane. E quest'anno è un anno di celebrazione, perché c'è Miles Davis 100, John Coltrane 100 e anche Tony Bennett. E Tony Bennett sarà omaggiato a Orvieto quest'anno, ad Umbria Jazz Orvieto, dove vado a suonare con il mio quintetto.
0: Bellissimo.
1: Quando ho sentito Carlo Pagnotta e mi ha detto ok Nick, vieni, e suono anch'io e non aspetto l'ora di andare. Che bello essere qua il pomeriggio.
0: No, bellissimo, bellissimo. Poi sto già assaporando le atmosfere che vivremo a Perugia, Nick. Quindi parlando di tutte queste cose sto già bene.
1: Non aspetto. Mi sente oggi come sono fuori a fare lo shopping.
0: Esatto.
1: Io non vado mai a fare lo shopping il pomeriggio. Siamo nel boutique di Radio Monte Carlo.
0: Esatto, non della musique, ma siamo sulla Viva, uguale. È tutta una grande boutique bella, quindi.
1: Fantastico.
0: E tu sei a casa tua naturalmente.
1: Senti, grazie dell'invito, cara.
0: Grazie a
1: ci
0: te.
1: Ci sentiamo stasera a Monte Carlo Nights. E volevo dire, intanto siamo fra di noi e io ti ascolto sempre, e secondo me il programma più bello è tuo. Non ci sta ascoltando nessuno.
0: Nessuno.
1: Ok.
0: Proprio nessuno. Secondo me è più il tuo, però te lo dico. Grazie Nick the Nightfly, grazie per essere stato qui in Se la vi su Radio Monte Carlo. E non perdete Monte Carlo Nights stasera, puntata specialissima.
1: Vi aspettiamo.
0: Dalle 22.
1: Vi aspettiamo, ciao.
0: Grazie Nick. Subito Olivia Dean.

0: Tutto il mondo ama questa donna, Olivia Dean, e anche Radio Monte Carlo la ama, l'abbiamo ascoltata con la sua So Easy nel nostro C'est la Vie. Attenzione amici, qui vi conviene essere molto veloci al 342-4141-762 perché sono anche emozionata. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unica data per l'Italia di Gloria Gaynor, quindi questa icona della disco music anni 70. Al primo tra voi che invia un messaggio vocale dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Gloria Gaynor in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica di Milano. Vi aspettiamo 342-4141-762.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
12: E teniamo lo scontrino.
13: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: Senti come nasce il risparmio.
17: Wow!
16: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
17: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
20: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: Jennifer Lopez e J-Lo con If You Had My Love. Questa è Radio Monte Carlo, 16:53. Quanti siete stati? Tanti al 342-41-41-762. Insomma, grande emozione anche nell'annunciare che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unica data per l'Italia di Gloria Gaynor, questo mito di donna assoluto. Quindi sentiamo chi è stato, è stata in questo caso la più veloce a inviare al 342-41-41-762 il proprio messaggio vocale dicendo nome e città. Io ascolto Radio Monte Carlo. Sentiamo.
1: Laura, Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Laura, ti godrai una serata meravigliosa, quindi 29 giugno, concerto di Gloria Gaynor, unica data per l'Italia, siamo al Parco della Musica di Milano, quindi torna questa grande signora, una delle voci più riconoscibili, un'icona della disco music anni 70, quindi insomma tanti successi quelli che ascolteremo e che ti godrai soprattutto tu. Subito invece la nuova canzone di Gaia.

0: La meraviglia, capolavoro di John Lennon, la sua Woman, qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio con Se la vita, poco l'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, dall'Assemblea di Confindustria a Roma. Il presidente Orsini scuote l'Europa. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Tutta l'industria è sotto pressione, accusa anche Meloni all'attacco. L'Unione è un gigante burocratico, miope nel far sentire la propria voce nella vita globale. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte nel sud del paese. Palese violazione del cessate il fuoco, non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte, non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. Intanto Israele espande le operazioni in Libano, l'obiettivo è annientare Hezbollah. Hanno 12 e 15 anni, due adolescenti morti in Belgio nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Stando alle prime informazioni, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. Ritardi oltre le due ore sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Per allontanarle è stato necessario l'intervento della polizia. La circolazione è gradualmente ripresa dopo quasi due ore di stop attorno alle 15. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa dal padre 35enne. L'uomo arrestato per tentato omicidio avrebbe tentato di togliersi la vita. Entrambi sono in ospedale in prognosi riservata. Ferita anche la madre del minore, l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Possibile stretta sul tabagismo, una proposta di legge potrebbe arrivare in Parlamento dopo aver raccolto 50.000 firme. Si ipotizza un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe i 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
5: Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, proseguendo un chilometro di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sempre sulla A14 verso Taranto code in uscita a Pescara Ovest per incidente. Verso Bologna un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, proseguendo due chilometri di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, e sempre sulla A14 verso Ancona, due chilometri di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla A22 verso Modena, 6 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Bolzano Nord e Degna Ora. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Molteno verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla statale 16 Adriatica, traffico bloccato per incidente all'incrocio Santa Maria Maddalena. Prudenza e buon viaggio.

Sister con Breakout, questa Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio di questo 26 maggio, buon martedì, se la vi insieme a me Chiara Lorenzutti e voi, che bello leggervi sempre e comunque. Torniamo più indietro nel tempo e siamo pronti forse a emozionarci come facevamo un tempo, quando eravamo un po' piccini, magari andavamo in edicola e compravamo le figurine. Io ricordo questa signora un po' anziana dietro il bancone che a seconda poi dell'album aveva questi pacchetti di figurine poi legate insieme, tenute insieme con un elastico. Per me il momento in cui lei sfilava l'elastico e contava poi le bustine che io stavo comprando in quel momento era qualcosa di incredibile, come se lei fosse la detentrice di chissà quali meraviglie, ma per noi bimbi dell'epoca certamente lo era. Ebbene, ritornano un po' le vecchie care figurine da collezioni, quindi quelle che raffiguravano poi i campioni dello sport. Non sono solo tornate di moda, ma sono diventate un po' di tendenza, perché una volta forse era un po' nerd chi magari fuori tempo massimo ha continuato poi a occuparsi e a collezionare poi le figurine, invece adesso è diventata un'attività di moda. Qualcuno l'ha paragonata poi alle attività tipo TikTok, Twitch, gli highlights sportivi, quindi non competono più, come si diceva una volta, con le collezioni, quindi i francobolli, le monete, le figurine di altro valore naturalmente, ma sono tornate a essere molto interessanti, quindi conta l'effetto nostalgia, ma a detta degli imprenditori del settore stanno un po' trasformando l'industria globale appunto del settore stesso, da 50 miliardi di dollari per il momento destinata a raggiungere i 90 entro il 2032, quindi dallo scambio in edicola all'era digitale il momento è un attimo. E poi ci sono tanti collezionisti che hanno detto: siamo diventati anche dei bravi imprenditori, perché sviluppa qualcosa anche l'idea dello scambio della figurina sin dalla tenera età. Chi ha magari quella dote particolare dell'imprenditoria è abituato insomma a scambiarle in un certo modo e a curare i propri affari come si deve. Quindi vedi, dalla figurina all'imprenditoria è veramente un attimo.

Vasco Rossi, come vorrei qui su Radio Monte Carlo. Mancano 4 giorni dalla data zero del Vasco Live, 3 dal soundcheck, poi dedicato agli iscritti del Blasco Fan Club e a Rimini, perché insomma è lì che ci sarà la prima data del suo tour. Cresce l'attesa, quindi accampamenti fuori dallo stadio, un sacco di gente che poi si conosce, dice no ma noi ci conosciamo tutti da tantissimo tempo, seguiamo tutte le date del tour, diventiamo matti, dormiamo in tenda, qualcuno affitta degli appartamenti, ci diamo anche sostegno magari per scambiarci, che ne so, una doccia ogni tanto, qualcosa del genere, ma non è che non lavoriamo, è che ci piace talmente tanto Vasco e queste sono le nostre vacanze, quindi concentriamo le ferie in questo momento dell'anno, quindi abbiamo dato anche un po' un identikit dei fan, quelli più incalliti che appunto stazionano fuori dallo stadio in tenda aspettando poi che l'estate cominci, perché di solito va proprio così.

0: Voce di Mick Hucknall per i suoi Simply Red con Something Got Me Started qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio. Solo da ogni euro.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta sta frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
20: Tamara Donato
21: e da Giancarlo Cattaneo
20: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
21: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Marvin Gaye con la sua Sexual Healing, un po' di sensualità, così a quest'ora del pomeriggio ci sta, 17.31 qui su Radio Monte Carlo con Silla V. Andiamo subito a Parigi perché c'è il Louvre, il museo più visitato al mondo, che ha deciso di intervenire in modo radicale su uno dei suoi problemi più evidenti, che non era la sicurezza, ecco, quello forse l'hanno risolto, si spera. Il sovraffollamento turistico, ne parlo perché è una soluzione, quella che verrà adottata, destinata un po' a cambiare per sempre l'esperienza di noi visitatori. Perché? Perché verrà separata la fruizione della Mona Lisa dal resto delle collezioni, quindi c'è una riorganizzazione importante degli spazi per creare questo nuovo edificio dedicato per ridurre il turismo di massa e migliorare poi l'esperienza di noi visitatori. Quindi la Mona Lisa diventa a tutti gli effetti un'esperienza autonoma, quindi il cuore della riforma è proprio questo, uno spazio espositivo di circa 3.000 metri quadrati interamente dedicato a lei. Quindi si separano i flussi e chi entra solamente anche per vedere questo celebre dipinto potrà farlo senza attraversare l'intero museo. Chi invece desidera esplorare le altre collezioni lo potrà fare in condizioni, diciamo, un pochino più fluide, quindi insomma non mi sembra una scelta così sbagliata. Ciò che colpisce è questo dato impressionante dal quale poi è scaturita questa decisione: circa 20.000 persone al giorno si concentrano esclusivamente davanti al celebre ritratto, generando poi questo ingorgo vero e proprio, questa pressione costante che rende difficile, se non impossibile, qualsiasi esperienza contemplativa. Quindi insomma mi sembra una buona idea, quindi vedremo come andrà. Ecco, subito Incognito con Joy Rose, la canzone si intitola It's About Time e questa è Radio Monte Carlo.

0: never give up. La bella voce di Chris Martin, i suoi Coldplay con Up and Up, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Super conveniente Natale.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
21: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
20: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Mario Venuti con Fortuna qui su Radio Monte Carlo. Quanta fortuna ci vuole nella vita per trovare la persona giusta da amare e anche per scegliere magari poi di convolare a nozze. Ma ogni tanto sono anche i prezzi delle cerimonie che, devo dire, disincentivano un pochino dall'idea di programmare qualcosa di serio. Ebbene, c'è il colosso svedese dell'arredamento che conosciamo tutti molto bene, che ovviamente da sempre è competitivo sulla gamma dei mobili, ha deciso di poter organizzare all'interno dei suoi punti vendita, per adesso in Svezia, dei matrimoni low cost all'interno dei negozi stessi. Si comincia il prossimo 27 giugno, in Svezia ovviamente territorio d'origine di questo brand, e quindi metteranno a disposizione di 15 coppie per 3 giorni ogni punto vendita. Quindi a celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile, avrà il compito di celebrare appunto la cerimonia. Al termine di quest'ultima verrà servito un pranzo con un menù estivo firmato dal colosso svedese, che ha anche ovviamente dei ristoranti dove ci sono delle polpette molto famose all'interno dei punti vendita, e i novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand. E quindi chi sceglie di sposarsi potrà dimenticarsi dello stress, dei mesi di estenuanti preparativi e anche dei costi enormi, sappiamo insomma che ci sono da sostenere per i matrimoni. Quindi basta presentarsi lì con un documento di identità, un paio di testimoni e compili la richiesta presso l'agenzia delle entrate svedese, e il gioco è fatto. Un po' come andare a Las Vegas, potrebbe essere un po' quello il concetto, ma dai che ci si può sposare anche altrove cercando di contenere i costi, magari provando a fare tutto da soli, chi lo sa, potrebbe funzionare. Vedremo come, cosa diranno le coppie, no? Se è una cosa che funzionerà o meno anche in Italia, dovremo scoprirlo insieme. Subito Sienna Spyro.

0: Mario Biondi con la sua This is what you are. Questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo così anche quest'oggi, così, lasciamoci così nel tardo pomeriggio di martedì 26 maggio. Cari amici, grazie per esserci stati anche quest'oggi. Ci si risente domani con Se la vi come sempre tra le 16 e le 18. Grazie anche a Gabriele Lubianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy. Non perdete il loro appuntamento che vi accompagna fino alle 20. Prima Breaking News, TGcom 24 e Autotraffic. Ci sentiamo domani, buona serata e un bacio da Chiara Lorenzutti. Ciao!
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, la Premier Meloni chiede un cambio di passo all'Europa. L'Unione è un gigante burocratico, decisa quando deve regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Anche il presidente Orsini affonda Bruxelles, non ha chiaro cosa sia la competitività. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud dell'Iran. Teheran avverte palese violazione del cessate il fuoco, risponderemo. Israele espande le operazioni di terra in Libano contro Hezbollah. A largo dell'Oman una petroliera segnala esplosioni all'esterno dello scafo. Il rimpatrio dei 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati dalle forze di sicurezza in Libia avverrà con voli di linea. Il rientro dei connazionali atteso in queste ore. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte, diretti verso Gaza via terra. Caso Garlasco, l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione ai danni degli avvocati di Alberto Stasi. Intanto i consulenti della difesa del nuovo indagato minimizzano sulle tracce di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Non provano alcuna aggressione la loro tesi. La procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio. Accertamento necessario per valutare le sue condizioni e i reali moventi, dice il suo avvocato. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una proposta di legge popolare per il contrasto al tabagismo ha raggiunto 50.000 firme e dovrà essere esaminata dal Parlamento. Previsto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso viaggiando verso Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un senso unico alternato causa incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Tra poco, Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: questo pomeriggio, martedì 26 maggio. Salutiamo Chiara Lorenzutti, tornerà domani con il suo C'est la vie. Ehi. Ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: Cosa hai combinato lì, eh?

0: Hey baby, c'è del muscolo. Buonasera Tamara Donà.
1: Ma buonasera, c'è dell'abbronzatura Giancarlo Cattaneo.
0: Cos'hai con me? Questo gilet che...
1: Fa caldo.
0: Che trapezio che... Ma tu passi la vita in palestra.
1: Ma figurati, ho una vita da portare avanti.
0: Beh, me lo auguro.
1: E anche una famiglia, quindi.
0: Buonasera, benvenuti, questa è Radio Monte Carlo. Buonasera, in regia Gabriele Lobianco. Le presentazioni procedono con Serena Mazzone in redazione e...
1: Teresa Fogli.
0: No, lo so bene, stavo per dire Fogli. Last but not least. Quindi Teresita Fogli invece che al centralino. Buonasera, benvenuti di questo entusiasmo. Perché noi siamo sempre contenti di accompagnarvi. Sai che questo è l'ultimo martedì del mese.
1: Mamma mia, non ce ne sarà un altro uguale.
0: Non ce ne sarà un altro uguale, certo. E noi anche oggi fino alle 8 saremo con voi con tanto gaudio per accompagnarvi con la grande musica di Radio Monte Carlo e quello che poi verrà, nel senso che ci saranno notizie, l'ultima ora, la sfida musicale, sfida Fogli, la lettura che anche oggi te l'ho passata io, però non vorrei fare niente.
1: Ogni tanto, scusami, fai in quel tipo di lavoro,
0: ma hai messo questo profumo e qua dentro c'è un'aria no, ma è buono però
1: vabbè. Ma insomma, allora il muscolo non va bene,
0: no,
1: il profumo
0: va benissimo.
1: È troppo forte,
0: no,
1: allora
0: è tutta invidia perché io muscoli questi sconosciuti e lei invece profumi, cioè non che io non profumi, però cioè nel senso il tuo è bello persistente. 342 4141 762, come sempre, per tutti i vostri messaggi, se vi fa piacere. Abbiamo detto musica, allora
1: Che musica sia.
0: Musica.
1: Allora, notizie ce ne sono, una più carina e interessante dell'altra.
0: Sì, perché non ce l'ha rubata Chiara Lorenzutti, quindi
1: ce n'è una anche sui colori. Qual è il colore
0: molto
1: che
0: carina,
1: da usare in questo periodo di molto caldo?
0: Sì, molto carina. Dopo però
1: sì.

0: Mr. Know-It-All, questo è il titolo del singolo appena ascoltato su Radio Monte Carlo di Teddy Swims. Appena partito Take It Easy, Angelo dalle terme di Agnano ci invia
1: Agnano,
0: un messaggio. Che
1: bello,
0: bello, che bello.
1: Oh, vedi, concedersi quel giorno in cui magari bello. Così mentre tutti gli altri sono al lavoro e fanno cose, tu vai lì.
0: Come fai tu giovedì? Come fai tu giovedì?
1: Ma non vado alle terme.
0: Vabbè, ma non ci sarai giovedì.
1: Ho un impegno, non riesco a venire con te, di famiglia. E vabbè, sono quelle cose a cui non puoi non esserci.
0: Secondo
1: se no, i figli poi no, a vita ti diranno, te lo rinfacceranno.
0: Secondo me vai a Cannes Festival di Cannes.
1: È finito.
0: Salutiamo sì. Andrea di Piacenza. Ecco subito.
1: Buonasera, Andrea.
0: Giancarlo, sei sempre il solito fortunato, hai sempre accanto una splendida fanciulla.
1: E questo è quello che passa al convento, no, viene beh, da dire a casa mia.
0: Posso ammettere di essere molto fortunato al riguardo, ma la radio conta
1: sì,
0: relativamente.
1: Bravo.
0: 342-4141-762 per i vostri messaggi. Partiamo dall'attualità.
1: Interessante questa notizia. Comprare casa, la generazione Z acquista con gli amici per aggirare un po' il caro prezzo. Sappiamo che comprare casa è diventato quasi impossibile per moltissimi,
0: certo,
1: proibitivo
0: certo.
1: Anche per gli adulti.
0: Certo.
1: Figuriamoci per i giovani. Cosa fanno? Comprano casa, ma lo fanno insieme agli amici.
0: Allora, amici, ma spesso, ancora più spesso, familiari
1: sì.
0: O partner, chiaramente, per gli acquirenti della generazione Z si tratta spesso di una questione di famiglia, per cui la maggior parte delle volte lo fanno con un parente.
1: Fratello, sorella.
0: Magari
1: genitore.
0: Con generazione Z si tratta spesso di una questione di famiglia, per cui la maggior parte delle volte lo fanno con un parente.
1: Fratello, sorella.
0: Magari
1: genitore.
0: Con

0: Talking About You, il London Beat, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Grazie per i vostri messaggi al 342 41 41 762. Facciamo i bravi, facciamo quello che i nostri ascoltatori ci chiedono, perché, certo.
1: In che senso?
0: Allora, Patrizia da Milano, alle prove generali questa sera, vuole l'in bocca al lupo per, con la, insomma, la compagnia di teatro, perché giovedì debutteranno con uno spettacolo. Il teatro è Cascina, Commenda di Segrate.
1: È lì.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo.
0: Divertitevi tanto.
1: Si dice un'altra cosa,
0: sì,
1: per
0: lo
1: il
0: so, teatro,
1: teatro,
0: ma
1: va bene,
0: non si
1: così.
0: Può.
1: Dopo il lavoro faccio la nonna giocando con Sara, saluti dai Campi Flegrei, Sanina. Firmato così,
0: nome.
1: Con tanto di video. Salutiamo anche Daniele che ci ascolta dalla Spagna. 37 gradi, è quello che l'altro giorno ci scrisse,
0: sì?
1: Aveva convinto i vicini di casa spagnoli a ascoltare Radio Monte Carlo.
0: Ah, già, è vero.
1: Sebbene poi loro, non conoscendo l'italiano, però tanto la musica è
0: la musica chiaramente
1: ha
0: universale,
1: il suo linguaggio, esatto.
0: E poi tu ogni tanto parli spagnolo, quindi ci sta, dai, vai.
1: Bueno, vamos a ver, tia,
0: sì.
1: ¿Qué hacemos ahora?
0: La regola dei 20 secondi, a fra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Non era spagnolo il tuo.
0: Quando si viaggia, una delle cose che rimane impresse nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi.
1: Con In Tour Explore Valle dei Re e il Cairo combinerete la suggestiva crociera sul Nilo, navigando dal Luxor verso Aswan, alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel e infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi su Franco Rosso. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica a Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande ed esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hasse da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida.
5: Per raccontarla non basta solo un microfono.
13: Serve farla sentire davvero.
5: Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.

0: Radio Monte Carlo, Bruce Springsteen con la sua Tunnel of Love, esattamente alle 18.33 minuti. E guarda un po', Davide della provincia di Cuneo, tangenziale di Pinerolo, 37 gradi.
1: Vedi?
0: Ci ringrazia per la splendida musica e aggiunge tutta la vita a Radio Monte Carlo.
1: Assolutamente sì, perché cerchiamo di tenervi compagnia in queste giornate di grande caldo, con anche un po' di freschezza, quella poca che rimane, diciamo.
0: No, un po' di leggerezza,
1: sì.
0: Prima di passare nuovamente alla notizia, già che stranamente abbiamo un po' di tempo, salutiamo, ne approfittiamo, Vale sta tagliando l'erba, è una cosa secondo me anche
1: caspita
0: rilassante
1: con questo caldo, bravi.
0: Gennaro da Nocche si trova in Belgio, l'avrò pronunciato male, ma ho visto una serie televisiva ambientata lì.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Bella questa serie? Carina, trascurabile.
0: Tiziano da Verona, lo salutiamo. E salutiamo, dov'era? Marzia, la milanese trapiantata in Trentino, che però ha vissuto anche 8 anni alle Canarie e quindi dice, quando parlo in spagnolo,
1: mamma mia,
0: ci piace.
1: Ah, vedi, quindi con cognizione.
0: Baby.
1: Con cognizione lo dice. Allora la domanda è per te, ma anche per chi ci ascolta,
0: fammi
1: per tutti voi.
0: Voi all'ascolto.
1: Giuro che smetto. Quella cosa che in questo momento...
0: No.
1: Smetti di fumare, no?
0: No, smettere. Cioè,
1: no,
0: te lo dirò quando sarò certo di...
1: Quel vizio, quella cattiva abitudine che decidi, comunque in questo momento senti che magari un po' ti sta stretta, che vuoi cambiare, ok? Ce l'hai?
0: No.
1: Ah,
0: tu ce l'hai?
1: Io ne ho tante.
0: Ma perché? Scusa, ne hai tante adesso?
1: Ultimamente ne avevo una che mi dava un po' fastidio, che era mangiare troppe noci la sera. Perché avevo letto che facevano dormire, ma ho, come al solito, non avendo mezze misure, ho esagerato. Poi non dormivo perché mangiavo troppe noci. Quindi.
0: Quindi ti è venuto mal di stomaco.
1: Esatto, per cui riduco le noci.
0: Vabbè,
1: nel mio caso.
0: Questo è facile.
1: No, non è facile perché ho una piccola dipendenza dalle noci.
0: Se fosse solo per le noci. Nel senso
1: e quindi,
0: che,
1: insomma, vabbè, questo è il mio vizietto. Allora, giuro che smetto.
0: Allora, giuro che smetto.
1: Sì.
0: Ci penso,
1: dai,
0: vorrei tanto dirti le sigarette, il fumo.
1: Ma non
0: sarei onesto.
1: Abbassarle un po',
0: questo,
1: dico, non so.
0: Non cambia
1: niente. Non lo so,
0: devi
1: smettere,
0: da 20 a 0 devi fare. Ma perché
1: comunque
0: chiediamo
1: ci sono
0: questo?
1: Molti comportamenti quotidiani che non dipendono solo dalla mancanza di forza di volontà. Allora, c'è un principio che è la regola di 20 secondi.
0: Teresa scrive, sì, le noci.
1: È vero. La regola dei 20 secondi, una strategia psicologica che punta a rendere più scomodi i nostri vizi e quindi interrompere quel pilota automatico mentale dentro cui il cervello si infila. Se tu per 20 secondi ti fermi e fai un'altra azione, lo distrai, capisci?
0: Allora sì, devi prenderlo un po' in giro, perché è abbastanza abitudinario. Chi ha inventato questo metodo nascose le pile del telecomando in un'altra stanza e lasciò la chitarra ben visibile in salotto perché voleva concentrarsi maggiormente sulla chitarra.
1: Vedi?
0: E invece era spesso schiavo evidentemente della TV. Quei 20 secondi necessari per recuperare poi le pile bastarono a scoraggiarlo,
1: dissuaderlo, diciamo,
0: esatto,
1: così,
0: dall'accensione della televisione e quindi lo spinsero verso l'attività più accessibile. La chitarra era lì. E è una cosa curiosa, quindi la prossima volta quando devi mangiare, che ne so, quello snack che sai che bene non ti fa, mettiti un ostacolo di 20 secondi.
1: Va bene.
0: No, ma non tu.
1: In generale nella vita,
0: no,
1: dici.
0: Tu con le noci sicuramente dovresti.
1: No, infatti.
0: Io con la sigaretta 20 secondi non servono, prego.
1: Ah, questo è il nuovo singolo ed è anche molto bello, di Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
0: Le noci.

0: Never Can Say Goodbye, che meraviglia, Gloria Gaynor qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Che storia.
0: E udite, udite, Radio Monte Carlo. È la radio ufficiale dell'unica data italiana di Gloria Gaynor. Quindi attenzione, perché adesso si gioca. Il primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per il concerto di, secondo te, Gloria Gaynor, in programma lunedì 29 giugno al Parco della Musica di Milano.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero: 342 41 41 762.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle.
10: Certo, con Sandaia.
11: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto.
12: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
13: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
14: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
15: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
16: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
17: Scegli il campeggio su sandaia.it.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
19: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro.
20: Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: E se fosse solo colpa mia?
25: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
24: Cosa è cambiato?
25: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
26: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
27: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
28: Scelgo sempre la formazione più adatta.
29: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: La voce di Billy Myers con Kiss the Rain. Questa è Radio Monte Carlo e stiamo giocando perché stiamo per regalare i biglietti per il concerto di un'icona della disco music anni 70 che torna in Italia per un appuntamento unico, ovvero Gloria Gaynor. Lunedì, ci siamo quasi, lunedì prossimo, 29, cioè no, sto scherzando, lunedì 29 giugno, non maggio, al Parco della Musica di Milano. Mi piacerebbe invece un altro mese di attesa. I biglietti vanno a
1: Claudio da Brescia, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravo Claudio da Brescia, che verrà anche accompagnato chissà da chi. Comunque godrà di una serata piena di energia.
2: Un regalo indimenticabile che solo noi di Radio Monte Carlo facciamo, ok? Ecco, e questo sia chiaro. Allora, un po' di messaggi al 342 41 41 762. Quel vizio, quel insomma, che voglio smettere.
0: Giuro che
2: smetto, esatto, di essere tollerante.
0: Ma
2: dice
0: no,
2: Matteo.
0: Si vede che lo è troppo.
2: Però la tolleranza non è mai troppa, dai.
0: Appunto, Davide ti consiglia le noci al mattino con un buon frutto, 5 non di più, perché così aumenti il metabolismo.
2: Va bene, ci proviamo.
0: Io ti consiglio di fermarti per un po', per una settimanella, e poi magari di riprendere, perché secondo me ne è abusato.
2: Sì, può essere.
0: C'è chi dovrebbe smettere di mangiare cioccolato perché ha il colesterolo a palla. C'è Elena invece che scrive: pensare quanta potenza ha il nostro cervello. Devo cercare di fare a meno di acquistare libri. Ne ho la camera piena e sono ancora intonsi. Vabbè, succede, no? Si va anche a periodi con la lettura, quindi...
2: Però quello è un bel vizio, diciamo.
0: Quello è un bel vizio, lì non devi smettere. Più tardi parleremo anche di questo studio giapponese, molto curioso, assolutamente in tema con il momento di grandissima calura. Però ne parliamo tra non molto. Adesso, Carboni.

0: Sbagliando, questa è Radio Monte Carlo, lui è Luca Carboni, a Take It Easy.
1: Non ci sbagliamo nel dirvi che arriva il TGCOM 24, poi il meteo in chiusura all'autotraffic. Take it easy.
2: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Così Meloni dall'assemblea di Confindustria. Anche il presidente Orsini affonda. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Nessuno Stato da solo può rispondere alle sfide contemporanee. Domani a Camp David Trump convoca i membri del suo governo. Sul tavolo la crisi iraniana. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud del paese. Teheran furiosa, palese violazione del cessate il fuoco, pronti a rispondere. Israele espande sensibilmente le operazioni di terra in Libano. Perizia psichiatrica urgente per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio a Modena. A chiedere l'accertamento è stata la procura per valutare le sue condizioni psichiche e i reali moventi. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una persona sui binari dell'alta velocità nei pressi di Reggio Emilia ha provocato ritardi di oltre 2 ore alla circolazione dei treni. Interessata la tratta Milano-Bologna, Trenitalia comunica che per la ripresa del traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità belghe indagano sullo scontro mortale di stamattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali. 4 le vittime, l'autista del mezzo, un'accompagnatrice e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare contro il tabagismo, ora il Parlamento dovrà esaminarla. Proposto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, tra cui tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne tirreniche e del centro. Mercoledì dunque tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità intorno ai rilievi con possibili locali temporali. Temperature per lo più stabile o in ulteriore aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione. Picchi massimi intorno ai 34-36 gradi, con venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Nel Principato giornata di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 si resta in coda per 2 km causa un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Napoli. Incolonnamenti per un altro incidente anche sulla A10 tra Genova Pra e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Code per lavori invece sulla 14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione Taranto. Infine, sulla statale 523 del Colle di Cento Croci si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Borgo Valditaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Shade qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, yes. Eccoci qui, seconda ora insieme, 19:08 di questo martedì. Lui è Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera.
0: Io sono Tamara Donà, c'è Gabriele Lobianco in regia, c'è anche la nostra Teresa Fogli
1: l'altra.
0: Con noi al centralino. Tra poco una sfida musicale, ma
1: sì.
0: Prima qualche messaggio. Buonasera.
1: Allora, mi ha sorpreso, che belli che siete ragazzi, per la prima volta vi vedo in TV, mi sono emozionata.
0: Che bello.
1: Ma siamo noi emozionati e vi ringraziamo e ti ringraziamo. Radio Monte Carlo TV sul satellite, ancora più facile attraverso l'app gratuita di Radio Monte Carlo, per l'appunto il sito radiomontecarlo.net, perché questo show, questa trasmissione è uno show perché va anche in TV e
0: sì.
1: Quindi vi omaggia dei video associati alle canzoni che ascoltiamo.
0: Assolutamente.
1: Oltre
0: allora
1: a vedere
0: oggi...
1: il... come si chiama questo muscolo che hai?
0: Il bicipite?
1: No, questa...
0: deltoide?
1: Come la chiama? Deltoide.
0: Va bene. Deltoide. Allora, aspetti.
1: No, non so i nomi dei...
0: Ha dei muscoli.
1: Oh, c'è allora... un deltoide comunque la donna anche veramente.
0: Attento,
1: si chiama deltoide?
0: Attento al deltoide, sì.
1: Attenta tu, cara.
0: Allora, martedì 26 maggio, che è
1: sì,
0: oggi, è la giornata mondiale dell'aperitivo.
1: E quindi
0: allora,
1: noi adesso
0: andiamo,
1: si
0: io
1: beve!
0: Vado, no, io no.
1: No, non neanche
0: ultimamente
1: io.
0: No, perché ho detto durante
1: io.
0: La settimana sto buona, perché
1: no, ma
0: evitiamo.
1: Poi in diretta puoi farti licenziare.
0: No, in diretta mai, assolutamente.
1: Da settembre lo bianco conduce Take It Easy. Se beviamo in onda qua.
0: Esatto, per il quarto anno di fila, diciamo così, si festeggia tra virgolette questa giornata, ma è anche un modo per fare un po' una fotografia, cioè come è cambiato l'aperitivo degli italiani, ed è cambiato.
1: Gli italiani cercano un'esperienza completa e coerente, quindi è la convivialità. Però questo da sempre, anche io quando sono arrivato a Milano, vabbè, a parte che mangiavo agli aperitivi perché i soldi non c'erano e quindi
0: era la
1: era
0: cena,
1: un buon...
0: l'aperitivo,
1: diciamo. Voglia, e quello che si mangiava poi negli anni che furono.
0: È vero.
1: Per l'83% degli intervistati conta molto il luogo,
0: sì.
1: Conta l'atmosfera, la compagnia e poi cibo e bevande, elementi che devono creare il mood giusto.
0: Qual è il tuo aperitivo preferito?
1: Ma non lo faccio dal 96.
0: Ma se lo fai? Vino bianco?
1: Se è buono sì, mi devo informare, devo chiedere in giro però.

0: Wow, Sex Bomb, Tom Jones qui su Radio Monte Carlo. Che grandissimo artista che Tom Jones, 28 luglio Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone a Lucca, e noi di Radio Monte Carlo siamo partner, siamo radio ufficiale appunto del suo rientro, ritorno, anzi è meglio dire nel nostro paese. Abbiamo parlato di aperitivo, Maria Rosaria sì? Scrive che ha avuto una giornataccia e adesso andrà a fare un aperitivo e ce lo dedica. Così si fa, così.
1: Brava.
0: Poi abbiamo ascoltato poco fa il brano di Bruno Mars. Ogni qualvolta si ascolta questa sua Risky Doll, il singolo più recente, arrivano un sacco di messaggi. Ma quanto è bello questo brano. Marina, Stefania, grazie. Ma anche noi lo apprezziamo tantissimo e contenti di riascoltarlo con voi.
1: Ci piace tanto, è proprio un bravissimo artista, insomma, che non sbaglia un colpo, come si suol dire. C'è uno studio giapponese, anche i giapponesi sono bravi, non
0: bravi,
1: sbagliano un colpo.
0: Bravi.
1: Rivelano quali sono i colori da scegliere per stare, diciamo, più al fresco in estate. Va da sé che dici il nero, forse non lo usi tantissimo, sarebbe da evitare.
0: Allora, eppure, io lo uso, ma sarebbe da evitare.
1: Ecco, oggi mi sono vestita tutta di nero, veri. Però non è il colore peggiore in assoluto, insomma, il verde scuro è peggio.
0: E io sono vestito di verde.
1: Verde,
0: perfetto,
1: non
0: proprio.
1: Scuro, però
0: non
1: verde. No, no.
0: Sì.
1: Perché assorbe leggermente più radiazioni infrarosse rispetto a quelle percepite del nostro corpo come calore, e quindi fa ancora più caldo, diciamo.
0: A me ha fatto ridere la ricerca, perché hanno esposto al sole 9 polo di colori differenti, indossate non da persone che si squagliavano al sole, ma da manichini.
1: Certo.
0: E poi hanno misurato la temperatura superficiale del tessuto con una fotocamera termografica. Quindi il bianco, come hai detto, resta il più fresco, poi c'è il giallo, quindi bisognerebbe vestirsi così. Poi il grigio, e poi man mano. Cosa c'è? Giallo.
1: Ma ti mi vedi vestita di giallo?
0: Insomma, un po' canarina. Un girasole.
1: Appunto.
0: No, dai. Da evitare viola, blu, verde, verde scuro e nero. Da evitare, poi, se uno vuole, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Infatti, io me ne frego.
1: È un colore che ti sta così bene. Poi
0: brondo,
1: verde.
0: Sei molto gentile.
1: È vero,
0: sì.
1: Vero.
0: Ci sta bene sicuramente il prossimo brano in arrivo, capolavoro dei Verve.

0: Symphony, questa è Radio Monte Carlo, loro sono i Verve, che brano incredibile, sempre bello riascoltarlo. A proposito di brani incredibili, c'è la sfida di Take It Easy.
1: Oh, sfida Fogli, la nostra Teresita Fogli, ogni giorno, guarda, ne pensa una più di Paolo Ravasi, è il caso di dire. Dunque, due brani in sfida. Teresa oggi fa una domanda. Quanto vi sentite romantici per scegliere o la 1 o la 2?
0: Sì.
1: Perché c'è questa qui.
2: Vorrei poterti dare quello che mi manca.
1: Che nel testo è molto romantica. Il mood è bello allegro, però. Giovanotti con Sergio Mendes con Punto.
0: Sì.
1: Che lo dice. Esatto, l'ha detto. Questa è la numero 1. La numero 2.
2: So che è successo già.
1: Certo che.
2: Che altri già si amarono. Non è una novità.
1: Certo che se parli di romanticismo, questa, come dire, ti porterebbe maggiormente a... No? No,
0: sì?
1: Vabbè, giusto per...
0: Questo amore come musica, certo.
1: Ecco, come bello, musica, bello. Come musica. Numero due. Insomma, Giovanotti è il protagonista. Uno con Punto, due come musica.
0: Ci piace questa sfida, brava la nostra Fogli.
1: Brava,
0: allora
1: Fogli.
0: Scegliete voi uno, due a questo numero, 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ma sei parente di Riccardo, no?
0: No.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Ah, però.
9: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Matteo!
10: Matteo!
20: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
22: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
23: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
22: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: mai.
1: Qui Lorenzo si è veramente superato, eh. Giovanotti come musica, e l'avete scelta voi nella sfida di Take It Easy, la sfida Fogli, oramai così da un paio di settimane soprannominata, ha assunto questo nuovo nome proprio perché la nostra Teresita Fogli a pensare le canzoni e ha fatto centro. Come musica la canzone mia è di Chiara, scrive Nicola da Potenza, ma è la canzone di tanti. Colonna sonora del mio matrimonio con l'amore della mia vita, Antonella Fabio da Milano. Paola da Palermo scrive: credevo di essere forte, invece sono in lacrime per la canzone che è stata scelta. Ma va,
2: vedi,
1: bene così,
2: bello.
1: Da cantare con cuore e passione. Guarda quanti messaggi. Vabbè, la prossima volta con Sergio Mendes. Però
2: esatto,
1: avevamo forse bisogno o così,
2: di un po' di romanticismo,
1: di un po',
2: diciamo,
1: di questo brano.
2: Diciamo così.
1: Cosa torna?
2: Che bello, il ritorno dell'amaca. Io ce l'avevo in montagna da mio nonno,
1: ma infatti,
2: su in Val d'Intelvi.
1: Ma devi avere un giardino, cioè, dove la metto?
2: Ma no, beh, c'è gente che ce l'ha anche in casa,
1: la casa tua, però c'è la casa mia.
2: Mi è capitato di affittare una piccola casa per qualche giorno in Trentino e c'erano due colonne molto grosse di legno, e quindi lì la maca ci stava, tra l'altro molto bello.
1: Sì.
2: Sta vivendo quindi una nuova popolarità, ma perché? Ci sono delle basi scientifiche. Pare che faccia bene a livello corporeo, perché quando tu sei disteso intanto sei su, no, in alto dal suolo, e poi questa cosa del fatto di ondeggiare a livello psicologico ti fa molto bene, perché c'è una sorta di contenimento, favorisce l'attività cerebrale.
1: Mi hai già convinto, anche perché leggo che a differenza di una sedia che concentra il peso su punti specifici, cioè bacino, zona lombare, l'amaca distribuisce il corpo in modo uniforme lungo tutta la superficie, quindi
2: Certo.
1: Il mio dolore lombare potrebbe essere, come dire, risolto da un'amaca.
2: E non puoi metterla a casa tua una maca?
1: No, la casa in Val d'Intelvi.
2: No, ma io ce l'avevo, mia nonna ce l'avevo.
1: Ho capito.
2: Neanche io non ce l'ho più, purtroppo.
1: Quindi avanza.
2: Niente amaca.
1: No, niente amaca.
2: Qui,
1: sto
2: però,
1: sulla
2: ci potrebbe stare in studio.
1: Dilla Bragatto, sicuro.

0: roba lei qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Vista l'ora, abbiamo cose da fare nella nostra trasmissione.
1: Nella nostra vita, direi, abbiamo cose da fare.
0: Anche, ma in questo momento, tra pochissimo, non adesso, ma sì, tra pochissimo, sì, leggeremo un testo molto bello che questa mattina tu mi hai girato.
1: Sì, l'ho trovato non so dove.
0: È bello, è Murakami Haruki.
1: Haruki Murakami.
0: Uno scrittore giapponese, bravo. Molto surreale il suo testi, sui testi. Sì. Però questo in particolare ci riporta molto alla nostra vita.
1: Vabbè, ma lo possiamo spiegare,
0: sì,
1: tra
0: un
1: istante. Volevo salutare Antonio che sta facendo l'orto. È un'ora che devo salutarlo. Guarda, è stato molto carino. E poi Mauro che scrive: a proposito della maca, devi avere due piante robuste alle quali agganciarla. Per Tamara, però, bastano anche due alberelli, perché lei regala sempre leggerezza a se stessa e agli altri.
0: Bah.
1: Mamma, che poesia!
0: A se stessa,
1: no, ma
0: mica
1: agli
0: troppo.
1: Altri soprattutto. Ma dove?
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
17: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
18: Joe, ma che dici, sono un disastro.
17: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: Super conveniente della vita.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Circa 3 anni fa Mina ci regalò anche questo brano, Abbandono, riascoltato su Radio Monte Carlo, pochi minuti alle 8 della sera, poi inizierà la grande soirée di Radio Monte Carlo con il nostro Di Maggio, che salutiamo sin da subito, e salutiamo anche Lucio e Daniela da Nocera Inferiore, tra i tantissimi messaggi che sono arrivati anche oggi al nostro numero, che è il 342-4141-762, che scrivono: ciao Giancarlo e Tamara, è sempre un gran piacere ascoltarvi a quest'ora e attendere la vostra lettura. Mentre mia moglie, quindi è Lucio a scrivere, mi chiede consiglio per l'outfit del giorno dopo, perché loro sono organizzati così e secondo me fanno anche bene, perché poi cenneranno, ma sanno già cosa indossare domani. Bravissimi, sono belli organizzati,
1: bello,
0: loro
1: bello, molto
0: e noi
1: bravi.
0: Siamo contenti di accompagnarvi, e per l'appunto è arrivato il momento della lettura.
1: Allora, abbiamo un testo molto bello di Haruki Murakami, dicevamo, scrittore giapponese. La storia segue un uomo che, tormentato dal ricordo di un amore adolescenziale, si mette alla ricerca di una misteriosa città isolata. Diciamo che è una storia più filosofica che d'azione, come spesso Murakami sa fare.
0: Haruki Murakami, La città e le sue mura incerte.
1: Leggeva per tutto il tempo senza nemmeno spostare lo sguardo.
2: A me ricordava una farfalla intenta a succhiare il nettare dei fiori fino all'ultima goccia.
1: Era una cosa utile sia ai fiori che alla farfalla. La farfalla ne traeva nutrimento, i fiori venivano ibridati.
2: Coesistenza e prosperità comune. Nessuno faceva del male a nessuno.
1: Era una delle cose belle della lettura.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: If you don't know me by now, Aaron Melvin and the Blue Notes in chiusura del nostro appuntamento dopo la lettura di Murakami. Tanti messaggi e noi vi ringraziamo e Take It Easy torna domani dalle 18. Grazie a voi, grazie a Tamara Dona.
1: Grazie di cuore a te, Giancarlo Cattaneo.
0: Gabriele Robianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. Take It Easy torna domani. Ciao.
0: Ciao belli. Take it easy.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
13: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale, burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un 40enne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'AFA, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi. Così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuola bus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Hrikspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGcom 24.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito!
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
16: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne tirreniche e del centro. Mercoledì dunque tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità intorno ai rilievi con possibili locali temporali. Temperature per lo più stabile o in ulteriore aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione. Picchi massimi intorno ai 34-36 gradi, con venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Nel Principato giornata di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Aglio, chilometro 255, e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Incolonnamenti anche sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio, chilometro 255, viaggiando verso Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso invece sull'A56 tangenziale di Napoli, in uscita a Vomero, provenendo dall'allacciamento con la diramazione Capodichino in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina, si segnala un tratto chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria tra gli incroci Verghereto e Canili, procedendo verso l'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Era Don't Stop the Dance da Bryan Ferry.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Sanremo, dalla Riviera dei Fiori, perché stasera il rooftop del Casinò di Sanremo ospita una serata con allegria. La Fondazione Mike Bongiorno ha organizzato un charity dinner per il Gaslini di Genova, sapete, l'ospedale dei bambini. Mike Bongiorno, ve lo ricordo, ha presentato 11 festival di Sanremo e in via Matteotti c'è la sua statua di bronzo dove tutti si fanno i selfie. È un Mike a grandezza naturale, sorridente, con la mano alzata a salutare il pubblico, e nell'altra tiene l'immancabile cartellina con le domande del quiz. Sarà una bella serata in allegria tra solidarietà, emozioni e memoria, e un piccolo rischiatutto anche, e più tardi ci sarò anch'io per un'asta benefica. Intanto saluto a Milano i ragazzi di Take It Easy, Davide Ippolito in regia, e si va con Ella Langley, Choosing Texas.

Sixpence Non the Rich con Kiss Me. E nella nostra bella Italia, a sud, in Puglia, esiste un paesino che sembra uscito da una favola perché ha una particolarità. È quasi tutto dipinto d'azzurro. E l'azzurro è il colore delle fiabe, del principe azzurro e del cielo e del mare di Puglia. Ne parliamo tra poco. Intanto, ma quanto vale? Chi non si è mai fatto questa domanda davanti a un album di francobolli, un gioiello, un orologio di famiglia, un quadro ereditato dalla nonna? Ha

0: Aste Bolaffi, la casa d'aste numero uno in Italia con i suoi esperti, effettua valutazioni gratuite in tutto il paese. Chiamatelo 011 0199 101 o andate su astebolaffi.it. Scoprite tutti i dipartimenti e prenotate il vostro appuntamento. Aste Bolaffi dà giusto valore ai vostri oggetti preziosi.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Let's move and gay and get it on.
4: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei in Napoli e a Villa Erba a Cernobbio. Como, ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Corri da Troni! Cambia TV! Fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo.
18: Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Era On The Border da Al Stewart qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e vi avevo parlato tempo fa di una cittadina del Marocco in cui il colore blu indaco e l'azzurro erano i protagonisti. Chef Chaouen si chiama, sulle montagne del Rif, all'interno del Marocco mediterraneo. Chef Chaouen fu fondata nel 1471 da esiliati musulmani ed ebrei che arrivavano dalla Spagna. Quindi la parte antica della città ha un aspetto molto simile a quella dei paesi andalusi, diciamo, con le vie piccole, con le case dipinte con varie sfumature di blu. E in provincia di Bari c'è un paesino conosciuto come il Paese Azzurro, Casa Massima, che è un antico borgo medievale diventato famoso per le sue stradine e le case del centro storico, quasi tutte dipinte di azzurro. Ma perché proprio d'azzurro? Nel 1658 scoppiò un'epidemia di peste a Bari. Probabilmente la causa del contagio fu una nave, o meglio i topi che c'erano a bordo, sono sempre i topi. All'epoca la peste dilagava in Europa e gli abitanti di Casa Massima, che è vicina a Bari, appunto, per salvarsi dalla pandemia, si chiusero in casa pregando la Madonna, nella speranza di uscire vivi da quella situazione. E quando il pericolo finì, le case furono tutte ridipinte del colore simbolo della Madonna, in segno di ringraziamento. Il colore azzurro lo ottennero probabilmente aggiungendo alla calce viva del solfato di rame, un elemento che preserva dalle infezioni. E quindi qualcosa si sapeva su come salvarsi dalla peste. E da allora le case sono sempre state ridipinte dello stesso colore, da generazioni, come a Chef Chaouen appunto, mentre i tipici centri abitati pugliesi sono tutti bianchi, li avete visti, no? Beh, dal 1600 esiste questo borgo incantevole completamente dipinto d'azzurro, Casa Massima, in provincia di Bari, e sentiamo Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

0: Era Sweetest Thing da YouTube qui su Radio Monte Carlo, e visto che è l'ora di cena e questa è una trasmissione di viaggi, tra poco parliamo di cucina del mondo, per esempio quella del Vietnam.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro. Fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

Erano i Pet Shop Boys con Dusty Springfield, una diva degli anni 60-70 che è stata nel Regno Unito come Mina per noi. E i Pet Shop Boys le hanno reso omaggio invitandola a cantare questa versione anni 80. E parliamo di cucina vietnamita, che è fantastica perché il Vietnam è un crocevia di sapori. Si ritrovano echi delle cucine di tutta l'Asia, poi c'è stata una forte influenza francese ai tempi della dominazione. Un viaggio in Vietnam è anche e soprattutto un viaggio nei mercati, nei villaggi, nei ristorantini locali, e passare nei villaggi di pescatori, come avevo fatto io il giorno che sono andato in giunca nella baia di Along. Siamo passati dai pescatori a comprare i granchi e poi li abbiamo mangiati dopo averli cotti a bordo sul braciere mentre eravamo in navigazione. Bella esperienza la cucina vietnamita. Mi ricordo del pesce orecchia di elefante, e questa è la traduzione: è un pescione che fanno alla griglia e poi lo presentano in tavola verticale, grigliato proprio, cioè un pesce grosso come un'orata di 3 kg, arrostito e appoggiato di taglio tutto intero, sostenuto da stecchetti, e si mangia tutti sbocconcellandolo con le bacchette. Ciascuno si serve direttamente dal piatto centrale. E adesso ascoltiamo insieme Cesare Cremonini con Colibrì. Nei tuoi occhi.

0: Somewhere Only We Know dei Kini. Ed eccoci al segnale orario, tra pochissimo le breaking news e il meteo.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Scia di morti sul lavoro, oggi 3 vittime in poche ore. Il primo incidente ad Alto Pascio, in Toscana, un operaio schiacciato da una pressa. Gli altri due lavoratori invece sono stati investiti da un muletto, uno a Cavriago nel Reggiano, l'altro nel Catanese. A fondo di Meloni all'Europa, all'Assemblea di Confindustria. L'Unione Europea è un gigante burocratico e miope, chiediamo di fare meno e meglio. Un cambio di passo chiesto anche dal presidente degli industriali Orsini, che ha proposto al governo di riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in attesa di un accordo fra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce per autodifesa un sito di missili e alcune navi che cercavano di posizionare mine a Hormuz. I Pasdaran denunciano la violazione della tregua, operazioni di terra israeliane in Libano. Tragedia nelle Fiandre, in Belgio, è di almeno 4 morti il bilancio dello scontro fra un treno e uno scuolabus avvenuto stamattina a un passaggio a livello, dalle prime ricostruzioni chiuso al momento dell'impatto. Le vittime, due studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatrice 27enne e l'autista del bus. La procura di Modena ha chiesto una perizia urgente per Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha ferito 7 persone travolgendole con l'auto. La decisione spetta ora al GIP. Per la difesa, le condizioni psichiatriche dell'uomo sono l'unica ragione del gesto. Tennis, in campo Sinner all'esordio al Roland Garros contro il francese Tabour. Il numero uno al mondo darà salto all'unico major che manca alla sua bacheca. Avanzano al secondo turno Darderi e Arnaldi, vincenti contro Hofner e Grigspor, eliminata invece Cocciaretto, sconfitta dalla Corneva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne tirreniche e del centro. Mercoledì dunque tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità intorno ai rilievi con possibili locali temporali. Temperature per lo più stabile o in ulteriore aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione. Picchi massimi intorno ai 34-36 gradi, con venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Nel Principato giornata di tempo soleggiato con temperature intorno ai 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

E questa era la canzone olimpica di Whitney Houston. E lo scorso weekend sono andato ad esplorare la Liguria del Ponente, alle spalle di Imperia, in mezzo agli uliveti che in questi giorni sono in fiore. Ma tutta la natura è rigogliosa dopo i giorni di pioggia che abbiamo avuto, e con questo caldo che è arrivato all'improvviso sono sbocciati i fiori di un sacco di specie. E tra i vari begli incontri che ho fatto dalle parti di Dolcedo c'è stato Natalin, Trincheri Giovanni Natale, detto Natalin, un omone dalla barba bianca che è un appassionato botanico e che si segue che una meraviglia nelle sue camminate, perché ad ogni passo lui afferra un'erba, un fiore, una foglia e ti racconta storie meravigliose di come si usa, di come si è evoluta la pianta, di perché è fatta così, come spargi i suoi semi. Sono sceso con lui giù dalla mulattiera che parte dalla chiesetta di Santa Brigida. È un tempo le mulattiere solcavano i boschi della Valprino e le pendici del Monte Faudo, erano strade di comunicazione importante ed erano tenute benissimo, costruite piantando lastre una accanto all'altra, si tenevano insieme a pressione. E nei secoli gli zoccoli dei muli le hanno lisciate. A Dolcedo, pensate, alla fine dell'Ottocento si contavano 600 muli, impiegati soprattutto nel trasporto sulle vie del sale. E d'estate si falciava il fieno nelle praterie del Monte Faudo. Natalin ha creato il Museo del Fieno a Bellissimi e ricorda quando da bambino, durante la falciatura, lui dormiva in un casotto con i suoi genitori tra i prati, su un lettino di fieno, coperto da un telo che poi era una vecchia vela da nave, di quelle riutilizzate per la raccolta delle olive. Si ricorda l'odore del fieno, del sapone di Marsiglia usato da sua mamma per lavare le vele, che nonostante tutto sapevano ancora di olive. Il terroir proprio. E quella è la sua Madeleine Proustiana. Grande Natalin! E adesso sentiamo Comrade su Radio Monte Carlo.

0: Era Just My Imagination, The Cranberries. Sono Di Maggio e in questa trasmissione, all'ora di cena, prima di passare al living room di Nick per un whisky scozzese, io gli parlo sempre di posti da andare a vedere o rivedere. Per esempio Sabbioneta, che è una cittadina vicino a Mantova, nel bel mezzo della pianura padana.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione.

0: Che fa squadra! Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 € ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 €. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 €.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Era Stay Council con The Lodges. E Sabbioneta è uno di quei luoghi dove ritornare, perché sicuramente vi ci hanno portato come me in gita scolastica, no? Sabbioneta è un gioiello architettonico costruito secondo le logiche cinquecentesche della città perfetta. Ed è per spiegare il Rinascimento che gli insegnanti organizzano le gite per Mantova e Sabbioneta. Che poi Sabbioneta è un esercizio di stile, sì, ma abitato. Ha 4.088 abitanti. E il loro piccolo teatro a volte viene utilizzato per mettere a punto uno spettacolo o un concerto, fare le prove prima della partenza di una tournée. Il Teatro Olimpico di Sabbioneta è una piccola bomboniera, da non perdere anche la Galleria degli Antichi, in cui sono conservati i pezzi da collezione del duca Vespasiano Gonzaga, il creatore che voleva fare della sua creatura una città dell'arte e della cultura, una sorta di piccola Atene, ma poi alla sua morte iniziò subito una rapida decadenza. E adesso ascoltiamo Ed Sheeran.

0: Maroon 5 su Radio Monte Carlo, e in questa bella serata di maggio vi auguro di essere in mezzo ai prati e di vedere un mare di lucciole. Che belle le lucciole! Sapete che quella che si illumina è la lucciola femmina che aspetta il maschio per l'accoppiamento, gli segnala la presenza volando e appoggiandosi tra i fili d'erba vicino alla tana. E di insetti parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere.
7: Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Abbiamo ascoltato Rhythm of Life dalla grande voce di Olita Adams. Avete fatto caso che non ci sono più i moscerini di una volta sui fanali delle auto o delle moto? Pare che il 70% degli insetti sia scomparso negli ultimi anni. Non c'è stata solo la moria di api e le lucciole che non sono più così tante. Oh, sarà mica il glifosato, quell'erbicida che non fa nulla all'uomo, per carità, ma forse agli insetti sì, visto che sono spariti. Io quando passavo nel Vercellese dopo le serate in discoteca, cioè la sera avevo la macchina che cambiava colore, tante ne prendevo di insetti, di robe, di bestie che volavano. Voi che ne pensate? Avete avuto la stessa sensazione per quanto riguarda gli insetti? Che ce ne sono di meno? Proprio adesso che sono stati dichiarati commestibili e ci perdiamo tanta pappa se scompaiono gli insetti. Scherzo, sarebbe una tragedia veramente per l'equilibrio di questo pianeta la scomparsa degli insetti. Intanto a me mancano le lucciole, che sono da sempre i miei insetti preferiti. Io aspettavo di vederle nei prati dietro casa, perché quando andavo alle elementari le associavo al momento di andare in vacanza e si partiva per il mare, per la Sardegna, a Calagonone per 2 mesi. Una volta si faceva della villeggiatura, non vacanze mordi e fuggi, sicuramente non vacanze di lusso. E ora vi faccio ascoltare Tiziano Ferro featuring Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: E con questo brano di William Pitt siamo arrivati ai saluti. Nick the Nightfly è pronto ad incantarvi con la bella selezione di Monte Carlo Nights. Io ringrazio Davide Ippolito per la regia da remoto e vi aspetto per cena domani, se vi va. Buona Monte Carlo Nights da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: since 1989.
1: Nothing at all seems to get me

0: Ciao, buona serata e benvenuto al volo di Radio Monte Carlo, il nostro Monte Carlo Nights che stasera ha aperto con la musica di questo giovane autore americano Aaron con il suo brano Wonderful Thing, e che vuol dire una cosa meravigliosa. Il nostro programma stasera è una cosa meravigliosa perché in parte è dedicato a Miles Davis, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, e in tutto il mondo ci sono celebrazioni di questo genio della musica jazz e in tutti i sensi. Era davvero un artista, un uomo straordinario, e stasera ascolteremo alcuni brani di Miles Davis con alcuni saluti di amici del nostro programma che sono musicisti del mondo del jazz. Nel frattempo un saluto da tutta la Night Team, da Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, in regia insieme con me questa sera c'è Riccardo Brambilla. Ciao Riccardo, un abbraccio da Night Team, Marco Folloni e Beppe Ungaro. Dicevo A Wonderful Thing, e parlando di Miles Davis, il primo brano che ascoltiamo è un esempio del talento straordinario da Miles Davis. Si può dire dal bebop al hip hop come stile musicale, ha cambiato la musica 5 volte nella sua straordinaria carriera musicale. Se vogliamo anche immaginarlo un po' come un personaggio della musica, potremmo dire in qualche senso lui era il David Bowie del mondo del jazz e anche molto di più. Il primo brano che ascoltiamo è interpretato da Miles Davis, per darvi un esempio di come era il talento di questo uomo, appunto dal bebop, dal swing del bebop, fino anche alla musica pop. È un brano di Michael Jackson di successo, e all'inizio di questo brano c'è una voce che fa 1, 2, e quella voce lo sentiamo adesso con un breve saluto, perché lui era il nipote di Miles Davis, che ha prodotto alcuni album dal suo celebre zio Miles Davis. Lui si chiama Vince Wilburn Jr. E questo è un breve saluto che Vince mi ha mandato proprio oggi per salutare quello che loro chiamano the chief, ovvero the boss. Questa è la voce di Vince Wilburn Jr.
1: Hello Nick, Uncle Miles, the chief, always wanted the music to evolve. He was forever looking forward, never looking back. Happy birthday, Uncle Miles. Happy 100 to the chief. Big hugs, Nick.
0: Ecco la voce di Vince Wilburn Jr., batterista, e fa parte ancora oggi del mondo di Miles Davis. Lui ha la sua Miles Electric Band e suoniamo qualcosa anche dal suo progetto. Qui lui ha detto, ciao Nick, è lo zio Miles, the chief, il grande capo. Voleva sempre che la musica andava avanti e guardava sempre in avanti, non guardava mai indietro. Buon compleanno the chief, the boss, ovvero, e buon compleanno allo zio Miles. Ascoltiamo questa sua bellissima versione di Human Nature, grande successo per Michael Jackson, e la voce che ascoltiamo subito qua c'è 1, 2, è proprio quello di Vince Wilburn Jr. On Monte Carlo Nights celebriamo il centenario di Miles Davis.

0: la musica on Monte Carlo Nights di questo progetto londinese che si chiama Mellow Marsh. Dal loro album Happy on My Own abbiamo ascoltato il brano Stop, Look and Listen. La musica in arrivo on Monte Carlo Nights è quella di Michael Jackson, interpretato dalla bravissima vocalista americana che conosciamo molto bene, Meja Leek, e poi nuova musica di una collaborazione con Jordan Raquet e l'autore francese FKJ on Radio Monte Carlo.
1: Let's move in gay and get it on.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei concerti di Charlie Puth all'Anfiteatro di Pompei, Napoli e a Villa Erba a Cernobbio, Como. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti.

0: Dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: È permesso?
8: Prego!
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco, e che... ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: E gliel'ho consigliato io!
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
13: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
12: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
13: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
12: Veramente?
13: Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
15: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

The Lady in My Life on Monte Carlo Nights, un successo di Michael Jackson degli anni 80, qui interpretato dalla cantante americana Meja, che conosciamo bene per le sue collaborazioni insieme con gli Incognito. La musica che ascoltiamo adesso è una novità del musicista, polistrumentista, cantante di origine australiano Jordan Rakey, e insieme con lui l'artista francese FKJ, e il brano che ascoltiamo di questa collaborazione si chiama Problemi. On Radio Monte Carlo, New Music.

0: on Monte Carlo Nights, un suono, una sonorità che conosciamo molto bene, quella degli Massive Attack. Dal loro album Blue Lines abbiamo sentito il loro omaggio a un brano molto amato in giro per il mondo da artisti di William Devon degli anni 70, che si chiama Be Thankful for What You've Got. Se lo traduciamo in italiano sarebbe Siete felici per quello che avete. Il nostro viaggio nella musica di Miles Davis continua fra poco nella storia di questo grande artista americano che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Fra poco, Miles con The Doo-Bop Song.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
12: E teniamo lo scontrino.
13: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

era il 1992 quando è uscito questo album di Miles, The Doo-Bop Album, ed è un altro esempio di come questo musicista, come ha detto all'inizio il mio ospite Vince Wilburn Jr., guardava sempre avanti, mai indietro, e in questo suo album che stava lavorando insieme con il produttore musicista DJ Easy Mo B, Doo-Bop era un album di jazz ma insieme con gli artisti della musica hip hop e gli rappers. Miles morì nel settembre del 1991 e l'album esce un anno dopo, nel 1992. Lui prima di morire aveva inciso 6 brani di questo album, Easy Mo B con gli altri musicisti intorno a lui hanno completato, ed era un altro esempio di come era sempre davvero molto avanti, ha anticipato un sacco di cose sempre nella sua straordinaria carriera. La musica adesso è quella di Gregory Porter, la sua bellissima voce, aspettando lui che torna in Italia quest'anno, e da Gregory ascoltiamo il brano No Love Dying.

0: un grande incontro artistico a Radio Monte Carlo, quello di Chaka Khan e George Benson, e abbiamo sentito We Got the Love dall'album di Chaka Khan che si chiama Chaka 1978, e anche George Benson ha suonato con Miles Davis. C'è una registrazione che ho sentito l'altro giorno e adesso mi sfugge l'album, devo andare a cercarlo. Il nostro viaggio nella storia e la musica di Miles Davis continua fra poco con Miles Davis e Robert Glasper.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Nights. Questa sera, in parte, il nostro programma è dedicato all'iconico artista americano Mr. Miles Davis, che avrebbe compiuto oggi 100 anni. È nato il 26 maggio del 1926 nel Illinois, negli Stati Uniti. Questo brano era Right On Brother, insieme con Stevie Wonder, ospite di questo album che si chiama Everything's Beautiful, prodotto dal pianista americano Robert Glasper. In parte, questo album fa parte da un film di Don Cheadle, il celebre attore americano che ha interpretato Miles Davis nel film Miles Ahead, e Robert Glasper racconta la storia del fatto che durante la registrazione del film c'è una parte dove loro stavano facendo una pausa e c'è Harry Hancock e Wayne Shorter che guardano Don Cheadle che interpretava Miles Davis, e lui diceva per loro era come vedere Miles, perché l'attore camminava come Miles, parlava come Miles. Era qualcosa di speciale vedere quel momento e vivere in quel momento con queste grandi icone della musica jazz. La musica che ascoltiamo adesso si chiama I See a Different You, interpretato dal gruppo svedese con la cantante giapponese Yukimi Nagano on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. Buon ascolto con I See a Different You.

0: La voce di Jeff Cascaro on Radio Monte Carlo con suo omaggio alla musica, questo bellissimo brano di Lionel Richie, Love Will Find a Way. Fra poco la voce di Al Jarreau on Monte Carlo Nights, poi ascolteremo Paolo Freso e un saluto di Paolo per quanto riguarda la sua storia e il suo pensiero del grande Miles Davis on Radio Monte Carlo. Fra poco Paolo Freso.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
4: Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: On Monte Carlo Nights, la voce di un grande interprete vocale americano, un personaggio straordinario, era Al Jarreau con il suo brano Breaking Away. Adesso continua il nostro viaggio nella storia di Miles Davis. Questa sera adesso ho chiamato anche un amico del nostro programma, un grande trombettista italiano, Paolo Freso, e chiedo a Paolo: chi era Miles Davis per te? Questa è la risposta di Paolo Freso.
1: Ciao Nick, allora Miles per me è stato ovviamente un maestro, insieme a Chet in maniera diversa. Chet era un poeta, era un musicista pazzesco, un grande cantante. Miles è stato tutto questo, ma Miles è stato in più un innovatore, è stato uno sperimentatore, un uomo curioso, un uomo arrabbiato che ha usato la musica anche per combattere rispetto alle problematiche razziali degli Stati Uniti d'America, che sembrano non essere cambiate moltissimo purtroppo in questi ultimi anni. Ma per me è stata un po' anche la scoperta del jazz, perché la prima volta che ho sentito il jazz è perché sono andato con il mio amico pianista con il quale suonavo Casadei e Perez Prado nella sua cantina, dove sarebbe stata una jam session, e loro suonavano Autumn Leaves. Io conoscevo quel tema perché lo suonavo nel gruppo di musica leggera, per me era Le Foglie Morte, e poi mi diedero una cassetta con la registrazione fatta a Juan Le Pen nel 1963 con George Coleman, Herbie Hancock, Tony Williams e Ron Carter. Io per una settimana intera sentì questo tema senza riconoscerlo. Dici: ma non è quel pezzo lì, quel pezzo lo conosco. In realtà l'avevano suonato in una maniera così nuova e lunare che io proprio non avevo neanche riconosciuto il tema. Per me quello è stato un insegnamento preziosissimo. Ho compreso lì che cos'era il jazz, la musica della libertà, la musica dell'apertura, capace di flettere una semplice melodia e di farla diventare altro, di farla diventare un'opera d'arte. Io quel giorno mi sono detto: io voglio diventare un musicista di jazz, perché quella musica è straordinaria. Quindi Miles è stato tutto questo, mi ha accompagnato nei primi anni, ma continuo a sentirlo con la stessa passione, e riconosco nella sua musica oggi, dopo 45 anni, da quell'ascolto di Autumn Leaves, la stessa profondità, lo stesso suono incredibile, un suono femminile che è magnifico, sembra di sentire proprio una voce umana. Insomma, resta un musicista straordinario che ha aperto molte porte nelle quali sono potuto entrare non solo io, ma tantissimi di noi nel mondo siamo potuti entrare, non solamente i musicisti di jazz, in porte che Miles è riuscito ad aprire e che noi oggi continueremo ad aprire per gli altri. Quindi Miles è stato veramente molto molto importante nella mia vita musicale, e direi non solamente nella mia.
0: Grazie Paolo, on Monte Carlo Nights, e Paolo lo incontreremo quest'estate, è in tournée e presenta anche il suo progetto dedicato a Miles Davis, che si chiama Kind of Miles, dal quale ascoltiamo un brano fra pochissimo. E vi ricordo che Paolo sarà ad Umbria Jazz insieme con The Stefano Bolani All Stars con il progetto Tutta Vita Live, e poi anche ad Umbria Jazz con il suo album che ascoltiamo adesso, che si chiama A Kind of Miles, e poi quest'estate a Berchida. Ascoltiamo Paolo Freso dall'album Kind of Miles con il brano Mala Miles on Radio Monte Carlo.

0: la musica di Monte Carlo Nights con il gruppo di Brooklyn a New York, The Brooklyn Funk Essentials, un gruppo che conosciamo da tanti anni, un gruppo nato negli anni 90 quando c'era molto in voga il periodo della musica acid jazz, e loro ancora oggi fanno dei dischi bellissimi come questo nuovo album. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Bust the Bus Stop, ovvero rompiamo la fermata dell'autobus, letteralmente in italiano. Il nostro viaggio nella storia di Miles Davis continua fra poco con una versione straordinaria del classico di Gershwin, Summertime, insieme con Quincy Jones.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
8: La scelta giusta è il futuro!
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù
17: a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 2 giugno, The Rolling Stones, Paint It Black con Ezio Guaitamacchi, Folco Orsele, Andrea Miro e Brunella Boschetti. Mercoledì 3, The Wayne Scoffery Quartet. Giovedì 4, Rosalba Piccini featuring L.D. Bandini Trio. Venerdì 5, Celebrate Cuba. Sabato 6, Chicago Blues Night. Domenica 7, Catfish Row Quartet featuring Greta Panettiere.
20: BlueNoteMilano.com.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
22: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
23: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su Indeed.com/selezionare.

Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly con questa bellissima versione di Summertime, d'arrangiamento di Jill Evans, Miles Davis insieme con Quincy Jones. Era 1991 al Montreux Jazz Festival, un concerto storico perché raramente Miles Davis andava indietro e suonava le cose del passato. Qui hanno fatto un viaggio anche nell'album di Miles, Porgy and Bess di Gershwin, e insieme con Quincy Jones hanno messo insieme una super orchestra a Montreux. E in quel periodo Miles Davis non stava neanche bene, infatti qualche mese dopo sarebbe morto, nel 1991 appunto. L'album è bellissimo, ve lo consiglio, Miles e Quincy live al Montreux Jazz Festival. La musica che ascoltiamo adesso è quella di Bungaro, cantautore italiano, il suo nuovo album è Fuoco Sacro, un disco molto bello per Bungaro, e ascoltiamo di questo album il brano Una Brezza Morena, Brisa Morena on Radio Monte Carlo.

0: ecco una sonorità e una voce che si riconosce subito, quella di Peter Gabriel. Da Peter abbiamo sentito il brano Live and Let Live, la versione Bright Side Mix dal suo album del 2023, I.O. Adesso entriamo in un nuovo giorno e lo facciamo con Jazz a Mezzanotte, e questa notte il nostro appuntamento dedicato a Miles Davis in questo giorno che sarebbe stato il suo 100° compleanno, e andiamo a visitare il suo capolavoro del 1959, l'album di Miles Davis, Kind of Blue, e poi abbiamo un saluto dal nostro amico G.G. Talesforo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte on Radio Monte Carlo, nel nostro giorno dedicato a Miles Davis. Dopo abbiamo ancora delle cose interessanti, Miles insieme con Prince da ascoltare, e Miles che suona la musica di Tina Turner. Questo album è davvero un capolavoro e dovete avere una copia a casa vostra se siete amanti del jazz e volete conoscere la storia di Miles Davis. Intorno a questo album ci sono delle storie meravigliose. In due parole, prima di questo album c'era soprattutto il bebop con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, e nel bebop una musica che si suonava velocissima, c'erano tanti accordi musicali, tanti cambi, perciò dovevi essere molto attento. Invece qui in questo album Miles ha cambiato lo stile musicale di suonare dai jazziste. Una super band in studio: Billy Cobb, Paul Chambers, John Coltrane, Cannonball Adderley, Wynton Kelly, Bill Evans e Miles Davis, e loro sono andati in studio senza sapere praticamente quello che dovevano fare. Miles aveva l'indicazione e ha lasciato i musicisti suonare, ed era sempre uno delle sue modi di essere con i musicisti, voleva che loro suonava la musica con il loro talento. E abbiamo un amico di Radio Monte Carlo, un grande cantante jazz italiano, radiofonico, personaggio della televisione e un grande promotore della musica in generale, e lui è Gigi Telesfro. Allora gli ha chiesto a Gigi: com'è stato per te intervistare Miles Davis? Ascoltiamo Gigi con la sua risposta.
1: Carissimo Nick, ma tu come ti saresti sentito se a 27 anni ti avessero detto a un certo punto: guarda Nick, fra qualche giorno andrai a intervistare in diretta televisiva Miles Davis? Puoi immaginare quello che provai io, terrore assoluto, perché di lì a poco avrei incontrato e intervistato in diretta TV per Doc, che è il programma che conducevo con Monica Nannini e Renzo Arbore dall'87 all'89, il massimo esponente del jazz contemporaneo, che era tornato a fare musica sempre avanti, e musicista che mi ha dato la possibilità di crescere sicuramente, di abbandonare quel desiderio muscolare di improvvisare fraseggiando, così come si faceva nel periodo bebop con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, ma di muoversi pensando solo ad emettere le note giuste. Credo che questa sia stata la lezione più importante per Miles, oltre al fatto che poi si è sempre circondato di musicisti giovani e di grandi talenti, cosa che continuo a fare anche io. E poi un'altra cosa, da anche conduttore radiofonico e televisivo, che dopo l'intervista a Miles Davis credo di non aver più provato alcun timore reverenziale per nessun altro artista. E detto ciò, amico mio, grazie per quello che fai per la musica, grazie a te, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori. Un abbraccio da Gigi.
0: Grazie Gigi Telesfero per questo tuo bel messaggio, e posso immaginare intervistare Miles Davis in diretta in televisione deve essere stato per lui un momento davvero straordinario. Poi, come lui ha detto, dopo quell'intervista non avevo timore di intervistare nessuno. E poi ha detto una bella cosa per quanto riguarda i giovani, perché Miles Davis era circondato sempre di musicisti più giovani e ha lanciato alcuni dei musicisti che fanno parte della storia. Anche Gigi si circonda di giovani musicisti. Ho chiamato anche Enrico Rava. Enrico Rava in qualche modo è un Miles Davis italiano, perché anche Enrico ha sempre promosso e ha lavorato insieme con i giovani anche nel suo ultimo progetto The Fearless Five. Perciò grazie ancora a JJ e Enrico Rava, che non è potuto essere con noi con i messaggi, perché lui come tanti altri hanno suonato proprio i concerti dedicati a Miles. Il nostro programma continua e dopo abbiamo ancora delle cose interessanti, un incontro con Miles Davis e Prince, e anche Miles che suona la musica di Tina Turner. Adesso ascoltiamo Jared Lawson con il suo ultimo album Just Let It, e il brano è quello Just Let It on Radio Monte Carlo.

la musica della notte di Radio Monte Carlo con Nick the Night Flag. Un abbraccio a te ovunque ti trovi in questo momento. La magia della radio è anche quella che è connesso in tutto il mondo, non soltanto in Italia, perché anche ovunque ti trovi in questo momento. La magia della radio è anche quella che è connesso in tutto il mondo, non soltanto in Italia.

0: di un classico di Tina Turner, esattamente Tina Turner, è molto bello, lo ascoltiamo fra poco.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

What's Love Got to Do with It? Questo fu un grande successo di Tina Turner e qui la versione che abbiamo ascoltato è quella della tromba di Miles Davis. Eravamo negli anni 80 quando lui ha fatto uscire un album bellissimo che si chiama You're Under Arrest e in quell'album c'erano due singole fortissime che ha aiutato Miles a rientrare di nuovo nella scena musicale, la sua versione di Time After Time di Cyndi Lauper e poi anche Human Nature. Poi oggi sono stato in diretta con Chiara Lorenzutti che saluto. Ne abbiamo parlato anche di questo e di questo album You're Under Arrest c'era anche un cameo di Prince, lo ascoltiamo dopo, di Sting, dove lui parla nell'album You're Under Arrest negli anni 80. Questa versione invece non è mai entrato in quell'album, è uscito nel 2022 in un album che si chiama Questo è quello che è successo e racconta The Bootleg Series, i brani che Miles aveva registrato per quel disco You're Under Arrest, ma non sono entrate e sono usciti dopo, e meno male che l'avevano ancora, perché è molto bello anche questa versione del brano di Tina, ti fa capire anche la sensibilità di Miles Davis e provava sempre di reinventarsi e stupire sempre. Adesso ascoltiamo la voce di Jill Scott on Radio Monte Carlo dal suo ultimo album con il brano Pressure with Nick the Night Flight, the best music every night on Radio Monte Carlo.

0: E nel nostro volo stanotte incontriamo il talento di Melody Gardot con questo brano. Si chiama You Never Ask e questo brano fa parte di una serie documentario in quattro parti sulla storia di Sean Connery. Il film fu messo insieme dalla moglie di Sean Connery, che era Micheline Rockbrun. Ai tempi lei aveva 93 anni quando ha fatto questa serie dedicata al suo celebre marito, appunto Sean Connery. In arrivo la musica di Roy Ayers interpretato da Yankee Incognito e poi un incontro straordinario con Prince e Miles Davis.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
4: Murprotec. La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

Incognito on Monte Carlo Nights con loro omaggio a questo celebre brano di Roy Ayers che da poco ha compiuto 50 anni di storia, Everybody Loves the Sunshine, tutti amano il sole. Il nostro viaggio nelle musiche di Miles Davis si conclude con questo brano che ascoltiamo, l'incontro con Prince e Miles Davis, e Miles amava Prince, diceva Prince era il nuovo Duke Ellington della musica. Nell'85 si incontrano casualmente all'aeroporto e Prince gli scrisse questo brano, Can I Play With You, pensando di inserirlo nell'album Tutu, prodotto da Marcus Miller. E poi Prince, poco dopo, chiamò Miles Davis e dice, guarda, forse questo brano non è adatto per il tuo album, non è abbastanza bello e giusto per il progetto, lo voglio indietro il brano. E Miles Davis gli dà indietro il brano, poi i due si incontrano nel 1987 a Paisley Park in un concerto per l'ultimo dell'anno di Prince, e in quell'occasione Miles va sul palco e suonano insieme, e c'è la registrazione che ascoltiamo, fa parte di questo storico esibizione a Paisley Park. Il brano appunto si chiama Can I Play With You on Monte Carlo Nights. Ascoltiamo questo straordinario incontro fra due geni della musica. Il brano si trova nell'album Sign of the Times Super Deluxe. Prince, Miles Davis con il brano Can I Play With You.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights e questo speciale dedicato a Miles Davis, 100 anni di storia di uno dei più influenti artisti della musica jazz, e non soltanto, era un figo Miles Davis, cambiava modo, il suo modo di vestirsi, era un rockstar anche della musica jazz, e poi ci ha lasciato una testimonianza davvero straordinaria. Quest'estate ci sono tantissimi concerti dedicati all'importanza di questo musicista. La musica che abbiamo sentito è quella di pianista islandese Ólafur Arnalds con il brano Particles. Con questo brano noi vi salutiamo. Grazie a Riccardo Brambilla insieme con me stasera in regia. Ciao Riccardo, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete. Ci sentiamo domani sera, ormai questa sera, al Bluno di Milano con China Moses, che è la figlia di Didi Bridgewater, ospite sul palco del Bluno. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A prescindere da cosa racchiuda il presente, accettalo come se lo avessi scelto. Collabora sempre, non agire contro di esso. Fattelo amico e alleato, non nemico. Tutto questo trasformerà miracolosamente la tua vita. Eckhart Tolle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come la musica. Deve essere composta con orecchio, sentimento ed istinto. Non con le regole. Samuel Butler.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.